0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: arrivati, siete super, partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffio Magoschino, la regia, la parte tecnica, Martino De Cesare,
1: grazie,
0: qui ospite,
1: grazie,
0: in studio.
1: Anna.
0: Siamo tornati in onda, parliamo del Live Evo Festival anche quest'anno, è giunto all'ottava edizione. Grandi ospiti il 23 giugno, dicevamo che sarà
1: Alberto Forti e Salmon Rev. Poi abbiamo il 27, abbiamo uno spettacolo con Paolo Sassanelli, dove è previsto, ci sarà lo show cooking, dove ci sarà uno chef che cucinerà sul palco, perché lo spettacolo si chiama Sono nato con la bocca aperta, e quindi è dedicato tutto alla cucina pugliese.
0: Che meraviglia!
1: E lo chef farà tubettini con le cozze, che praticamente il pubblico mangerà, tutto il pubblico avrà un primo con un bicchiere di vino questo tubettino che sarà cucinato lì.
0: Mamma mia, che è un'esperienza proprio.
1: Il 27 alla Quistut Deus.
0: Bello.
1: Il 28 a seguire abbiamo Nino Bonocore. Scrivimi. Abbiamo Nino. E poi ci fermiamo un attimo, perché poi siamo uno degli eventi ufficiali dei Giochi del Mediterraneo, e quindi faremo ad agosto, il 27 agosto, sempre alla masseria qui su Deus a Crispiano, un'orchestra di Lecce che si chiama Terra del Sole con Mario Rosini.
0: Mario.
1: Visto che nomino Mario, ne approfitto per fare una promozione non prevista ma d'obbligo. Il 26 giugno esce un mio disco.
0: Ah, che bello!
1: Sì, è un remastered, in verità, è un disco di 17 anni fa, In Sentimento al Sud.
0: In Sentimento al Sud, me lo ricordo.
1: È piaciuto in particolar modo a un'etichetta importante di Milano, la NAR, distribuzione Warner, che l'ha voluto rimasterizzare, ed esce con un inedito mio cantato da Mario, un pezzo mio di Mario.
0: Ovviamente io vi invito a presentarlo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, lo presenteremo, il 26 giugno esce il disco, per cui con Mario poi insomma promuoveremo il brano.
0: Va bene, vi aspettiamo. Bella questa anteprima e grazie.
1: Io devo per il Live Evo assolutamente ringraziare intanto la Regione Puglia, perché questo è un progetto che la Regione supporta con il bando Grandi Eventi, e poi devo assolutamente ringraziare l'organizzatore con me, che è Giuseppe Masullo di Sophie Music, che insomma da tanti anni si impegna sul territorio. Lui è di Cava dei Tirreni, ma viene in Puglia a organizzare questi eventi culturali.
0: Bene.
1: Quindi con tutti gli sponsor, insomma tutti i ringraziamenti a coloro che partecipano, adesso sono veramente tanti, potrebbero sfuggirmi.
0: Ma assolutamente, ringraziamo tutte le persone,
1: il sindaco di Crispiano, attenzione,
0: che è sempre presente,
1: il consigliere Renato Perrini, insomma c'è gente che ci crede, per cui mi fa piacere.
0: È giunta l'ottava edizione, quindi ci sarà più di un motivo, nel senso che partiamo dalla qualità artistica, noi partiamo sempre da quello, no Martino?
1: Assolutamente.
0: Partiamo da quello, poi a mano capiscono le persone, le istituzioni, arrivano a dare il giusto supporto, perché è un supporto che va fatto.
1: Anche perché quest'anno abbiamo i Giochi del Mediterraneo, e devo dire che grazie al consigliere regionale Perrini, che ha voluto fortemente un evento a Crispiano, per i Giochi del Mediterraneo, appunto, noi abbiamo il tiro con l'arco a Crispiano, quindi subito dopo ci sarà l'evento nostro alla masseria.
0: Alla masseria, benissimo. Allora, Live Evo Festival torna anche quest'anno, l'ottava edizione, il 23 giugno si parte con
1: Alberto Fortis,
0: e poi a seguire possono venire a vedere sui social tutta la programmazione.
1: La promozione, assolutamente.
0: Benissimo, quindi sui social Live Evo Festival.
1: E io ringrazio Radio Cittadella, che è una realtà meravigliosa.
0: Grazie.
1: Lo dico davvero, perché
0: grazie.
1: È veramente una
0: noi
1: realtà.
0: Facciamo le cose.
1: Radio ce ne siamo girate, però qui è una chicca.
0: Sì, noi siamo molto uniti.
1: E tu
0: siamo
1: sei bravissima.
0: Grazie Martino.
1: Brava, grazie. A parte un artista, però insomma.
0: Grazie mille. Noi ci impegniamo tanto per promuovere la cultura, per fare musica, per fare notizia, però le cose più belle che noi abbiamo nel nostro, perché ci sono le cose brutte da dire, da raccontare, lo facciamo anche qui in radio, in TV,
1: certo.
0: Però in questo programma, in Partecipiamo Taranto, la mia missione, la nostra missione è quella di raccontare le bellezze e le eccellenze, solo
1: d'accordo.
0: Quello che è meraviglioso, e questa è la mia missione nella vita, quindi grazie per essere stato qua.
1: Fai benissimo, assolutamente.
0: Grazie
1: a voi.
0: Grazie Martino De Cesare, noi diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Yes, una más. Oggi tutto spagnoleggiante, è bellissimo la puntata di oggi. Immaginate che ieri eravate un po' tristi perché era domenica. Un po' la domenica ci mette quella, come dire, quell'ombra, ma è domenica, specialmente la domenica pomeriggio. Avete questa sensazione, domani è lunedì, eccetera. Ma esistono dei momenti in cui ci sentiamo naturalmente più felici? Ebbene sì, secondo un'analisi condotta su 1 milione di risposte fornite da 50.000 adulti, il benessere emotivo può variare in base all'orario, al giorno della settimana e anche alla stagione. Ad esempio, c'è un segreto del lunedì mattina. Qui qualcuno dice che il lunedì mattina siamo più felici. Il momento in cui le persone tendono a sentirsi più felici sarebbe la mattina, soprattutto il lunedì e il venerdì. Allora, io sul venerdì confermo, sul lunedì, insomma, può sembrare curioso, almeno per chi fatica, per chi fa fatica, no, a iniziare la settimana, ma il corpo nelle prime ore del giorno sembra avere più energia, una maggiore predisposizione al buon umore. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico interno. Al mattino i livelli di cortisolo sono più alti e questo può contribuire a sentirsi più attivi, più lucidi e pronti anche ad affrontare la giornata. La sera invece è il momento meno favorevole, sembrerebbe la sera, in particolare intorno alla mezzanotte. Con il passare delle ore cosa accade? La stanchezza tende ad aumentare e la spossatezza può prendere sopravvento. Anche la domenica, come dicevo prima, sembra essere un giorno dedicato, tra virgolette, all'ansia, perché questa ansia benedetta si manifesterebbe con maggiore frequenza, probabilmente perché iniziamo e la nostra mente inizia già a proiettarsi su tutti gli impegni della settimana successiva. Quindi io ho un piccolo segreto, che poi non so se è un segreto, se lo fate anche voi ditemelo al 339 70 78. Io cerco di, ovviamente ho impostata la prima e la seconda settimana, ahimè, perché per via del lavoro che faccio devo avere minimo

due settimane impostate, però penso un giorno alla volta. Dico oggi farò questo, domani farò questo, basta, poi dopodomani e così via. Affrontiamo un giorno alla volta, perché se vediamo tutto insieme, ragazzi, c'è da impazzire. E anche le stagioni, come dicevamo, possono incidere. In estate le persone si sentono generalmente più felici, meno ansiose o meno stressate. Nei mesi invernali invece la minore esposizione

che le giornate fossero sempre piene di luce, di una bella luce, secche, quindi non umide, e che ci fosse veramente quanta più luce possibile. L'ho detto già, luce? Sì, l'ho detto. Però ecco, quando viene il buio, poi, per quanto bello possa essere un tramonto, eccetera, però no, io voglio le ore di sole, però non caldo, non troppo caldo, ecco, e non umido, sicuramente non umido. Ce la faremo? No, però noi ci speriamo sempre. Adesso, detto questo, ci ascoltiamo un bel pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, perché continuiamo sempre su questa scia. Mi piace, ragazzi, oggi questa regia è veramente frizzante, friccicarile, sferzante. Abbiamo loro, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film fest.

0: Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: It's una voce.

Tacones Rojos, Sebastian Yatra per il nostro rewind. Siamo tornati indietro nel tempo, così come facciamo ogni mezz'ora per il nostro rewind, perché ascoltiamo i grandi classici, le grandi canzoni del passato, i grandi successi, sempre qui su Cittadella Radio 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle frequenze DAB Plus. Quando siete sul DAB Plus basta cercare Radio Cittadella, ci trovate, e anche sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Oggi è stato un inizio di settimana molto molto molto bello, molto emozionante, molto intenso. Abbiamo parlato di tanta musica, abbiamo parlato di festival, abbiamo parlato delle bellezze del nostro territorio, abbiamo parlato di gelati anche insieme a Katia Cavallo, che andremo ad assaggiare questo bel gelato Caffè Tarentum, che ce l'abbiamo ormai qua nella testa, dobbiamo assaggiarlo per forza. E ovviamente noi ci rivediamo domani come sempre con tutte le notizie, le bellezze, le storie, vedete, delle persone, di tutto quello che loro fanno, delle loro vite e dell'informazione anche del nostro territorio. Ringrazio per questo la regia e la parte tecnica, Piero Caffi e Marco Schino. Vi invito a scriverci, mi raccomando, e a questo proposito vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro numero è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni, della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene come sempre, amici, siamo qua, quindi scriveteci, mandateci le vostre mail, le vostre segnalazioni, lo state già facendo anche per delle situazioni di difficoltà o qualsiasi cosa voi abbiate da segnalare. Vi ringraziamo intanto per tutto quello che state facendo, perché ci arrivano ogni giorno tante mail e tante segnalazioni anche sul nostro WhatsApp, e ovviamente vi ringraziamo per questo. Noi diamo voce a tutti, perché l'informazione appartiene a tutti. Detto questo, ancora grazie alla regia, parte oggi siete stati veramente strepitosi, perché avere dal vivo la musica e tutto quanto il resto non è facile, e sono veramente felice di avere questi ragazzi qua davanti a me alla regia, che sono pazzeschi, quindi faccio io l'applauso, bravi. Allora, grazie ancora di tutto, grazie per averci seguito, vi lascio in compagnia di tutti quanti i programmi di Cittadella, la radio, Cittadella, la TV, e noi ci vediamo sempre domani su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, a domani. Ciao ciao.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Stella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partiamo dalla visita del ministro Urso e quindi da questa inaugurazione. Viene inaugurato si parte con l'ampliamento dello stabilimento tarantino della Vestas. Come viene letto questo passaggio dal punto di vista sindacale?
3: Beh, sicuramente è comunque, diciamo, una notizia positiva per tutto il territorio. Appunto, come diceva, oggi si inaugurerà il capannone, il Bla 5, sarebbe un'ulteriore linea, diciamo, di montaggio della produzione della pala, la 236, quella più grande al mondo appunto per gli impianti offshore. Sicuramente questo significa che parliamo di un'azienda in salute, un'azienda che ha, diciamo, prospettive produttive virtuose in un territorio sicuramente non facile, quindi sono notizie positive quelle come quella di oggi. Certo, poi c'è il tema, diciamo, dal punto di vista sindacale, che abbiamo già incalzato negli scorsi giorni con la direzione aziendale, che a questo, per quanto ci riguarda, deve comunque poi, diciamo, avere come conseguenza un'occupazione di qualità stabile e non più precaria come quella che abbiamo vissuto in questi anni in quell'azienda nello specifico.
2: Ecco, la Vestas, vogliamo ricordare, che ha fatto registrare dei momenti di preoccupazione negli ultimi tempi con l'annuncio del trasferimento di alcuni lavoratori che appartengono, diciamo, qui al territorio, allo stabilimento tarantino, ma al momento questa vertenza, questo segmento della vertenza, mi pare sia stato definito.
3: Sì, esattamente. Vestas è quella, diciamo, che ha subito il trasferimento del magazzino, e Vestas Italia, che sarebbe il ramo dell'azienda che si occupa della manutenzione dei parchi eolici e non della produzione come Vestas Blades, appunto. Però sì, diciamo che abbiamo chiuso la vertenza in qualche maniera, nel senso che una parte dei lavoratori è stata appunto ricollocata nella Vestas Blades, motivo per cui c'era e insistevamo su questo, e a quanto pare avevamo ragione, perché sapevamo che c'erano incrementi produttivi e quindi insistevamo affinché i lavoratori rimanessero sul territorio tarantino, e così, diciamo, ci siamo riusciti. Poi una parte è stata ricollocata sempre volontariamente nei service all'interno del territorio pugliese, quindi, diciamo, è stata una vittoria a metà, perché comunque rimane il rammarico di aver chiuso comunque un presidio industriale in un territorio già abbastanza martoriato da vertenze. Però, diciamo, sì, da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro, grazie anche agli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori.
2: Anche direi l'azione messa in campo dalla regione, in particolare la task force con il presidente Caroli, che mi sembra essere sempre particolarmente attento alle questioni dei lavoratori.
3: Assolutamente sì, anzi direi che è stato anche determinante, diciamo, in questo caso a insistere con Vestas Blades, che anche pur trattandosi della stessa azienda comunque sono, diciamo, settori e segmenti differenti, ha insistito affinché si trovasse un accordo anche in Regione Puglia, che poi abbiamo siglato, proprio per insistere sul fatto di, diciamo, tenere i lavoratori sul territorio di Taranto. È stato comunque determinante il ruolo della regione, assolutamente sì.

0: Credo, diciamo, che è stato anche importante proprio aver lavorato in sinergia sindacati e regione affinché facessimo pressioni sull'azienda, anche perché parliamo sempre di una multinazionale danese, quindi diciamo non è del territorio, è sempre complicata l'interlocuzione, ecco, però è stato fondamentale il ruolo della regione, assolutamente.
1: Bene, grazie a Pasquale Caniglia della FIOM CGIL per questo aggiornamento e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascito del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
4: Si riferisce al comune di Taranto.
3: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
5: Ministro.
3: È un tavolo che su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso e ovviamente io devo esimermi dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia, il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del Nord e nel Mar Baltico e nel Nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono

0: la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza, che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del Nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutte nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
3: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della Festa dell'Innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
2: Sul discorso della dipendenza dall'estero, dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi. Produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
3: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
2: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr, in 10 anni, con 10 miliardi di euro, si è fatto. A Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno, gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8:30 alle 12:30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento d'identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 euro.

0: centesimi. E il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Movida sì, movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto. Le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avevano scambiato i poliziotti per spacciatori, chiedendo loro la dose da comprare. È stato l'ulteriore tassello dell'operazione antidroga dei Falchi, che avevano già individuato il 37enne tarantino residente in uno stabile di Via Giusti quale presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno recuperato in un borsello dell'uomo numerose dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanze stupefacenti e oltre 140 euro. Posto invece domiciliare ad opera dei carabinieri di San Giorgio Ionico, un 55enne tarantino che dovrà difendersi dalla stessa accusa, rinvenuto infatti in un armadio della camera da letto dell'uomo un involucro contenente circa 20 grammi di droga, trovato anche il materiale necessario per il confezionamento e 235 euro in contanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una semplice analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l'utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. E questo è l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Scalera, una proposta finalizzata alla istituzione di un programma sperimentale per l'impiego dei biomarcatori ematici nel percorso diagnostico della malattia di Alzheimer. Oggi, infatti, la ricerca mette a disposizione strumenti che consentono di individuare i segni biologici della malattia attraverso un semplice prelievo di sangue, con livelli di accuratezza fino a pochi anni fa impensabili. La proposta di legge, spiega Scalera, nasce dalla volontà di trasformare questa straordinaria opportunità scientifica in un beneficio concreto per i cittadini pugliesi. La malattia di Alzheimer rappresenta attualmente la principale causa di demenza nel mondo e interessa un numero crescente di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione. Anche la Puglia è chiamata ad affrontare una sfida sanitaria, sociale ed economica sempre più rilevante, che coinvolge migliaia di famiglie e richiede modelli assistenziali innovativi e sostenibili. La proposta di legge punta a realizzare una rete regionale strutturata che coinvolga i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i laboratori di riferimento, le strutture universitarie e i professionisti del settore, con l'obiettivo di rendere più rapida, accessibile e uniforme la diagnosi della malattia su tutto il territorio regionale. Per anni la diagnosi di Alzheimer ha richiesto procedure spesso invasive, costose e non sempre facilmente accessibili. Oggi

0: Possiamo immaginare un percorso diverso, più vicino ai cittadini, più sostenibile per il sistema sanitario e più efficace nella individuazione precoce della malattia. Questo significa, commenta il consigliere Scalera, garantire ai pazienti maggiori possibilità di accesso alle nuove terapie e migliorare la qualità della presa in carico. Il progetto sperimentale prevede l'utilizzo dei biomarcatori ematici più avanzati attualmente disponibili, la creazione di laboratori hub regionali ad elevata specializzazione, l'istituzione di un registro regionale dei biomarcatori Alzheimer e la costituzione di un comitato scientifico incaricato di monitorare l'intero percorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Ilva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimalli, all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rallentare, osservare e riscoprire il valore dell'ascolto. È questo l'obiettivo della passeggiata filosofica realizzata dallo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli all'interno dell'Oasi dei Battendieri, nata per creare connessioni profonde tra la natura e la neuroscienza.
3: È stata un'esperienza bellissima, siamo riusciti a fare una bella camminata fino a una piccola radura dove si riusciva a vedere il mare, c'era il tramonto. L'obiettivo della passeggiata, oltre alla camminata in sé, era lavorare un po' su quella che è la ricerca di senso. Oggi quasi tutte le persone vivono un momento in cui sentono smarrite o in difficoltà, in un mondo comunque con tante crisi e difficoltà comunque anche intrinseche. Abbiamo cercato di ricompattarci, di vedere quanto ci rassomigliamo e quanto in realtà gli esseri umani abbiano ancora un grande obiettivo.
2: Un'esperienza che rientra negli appuntamenti della sesta edizione del MAP Festival, musica, architettura e parallelismi, il ritmo del cambiamento, dove i visitatori e le visitatrici hanno potuto vivere appieno la natura, abbandonando completamente ogni connessione con i dispositivi tecnologici.
3: Una volta spenti i telefoni, nessuno poi ha avuto più esigenza di riaccenderlo, perché eravamo molto coinvolti nel discorso che stavamo facendo. Credo l'esigenza più grossa che si manifesta fra gli esseri umani è quella di raccontarsi, da un lato, e soprattutto di confrontarsi. Abbiamo bisogno di sentirci rassicurati e normalizzati in quelle che sono le nostre paure, i nostri pensieri. È stato veramente molto bello, molto piacevole, e sono tutti messi in gioco, in discussione, quindi è stato davvero produttivo.
2: Un percorso che, secondo Bariselli, restituisce anche il senso di appartenenza che lega la comunità alle radici del territorio.
3: Io credo che in momenti come questi la cosa più importante sia tornare alle basi, alle radici. Cioè le persone, prima di fare grandi ragionamenti, pensieri, eccetera, di occuparsi della propria intelligenza naturale. Questo cosa vuol dire? Dormire bene, per esempio, mangiare bene, muoversi, avere relazioni sane. Se noi a volte bypassiamo questo perché siamo preoccupati di tutto il resto, in realtà dimentichiamo un po' chi siamo e dove proveniamo. Quindi forse noi dovremmo curarci di più delle cose più semplici e poi pensare anche a tutto il resto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
1: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette,
2: due scuole diverse.
1: Però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quelli.
3: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Io faccio un applauso qua tutti, facciamo benvenuto, grazie per essere
6: grazie
5: qua
6: mille.
5: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
6: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono da una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando Mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture.
5: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
6: Certo.
5: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Miguel?
6: Sì, certo.
5: Tolti i tuoi impegni ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
6: Sì, veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
5: e siamo del sud.
6: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
5: Bello.
6: Quello per me è una cosa molto importante.
5: Ed è bellissimo.
6: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
5: È vero.
6: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
5: Grazie Miguel. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho, Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
6: Certo.
5: Cantare.
6: Va bene.
5: Va bene.
6: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
5: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e Ilmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: Signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Ahmed, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutto tra 7 giorni, ancora di più rispetto a quello che si pensava. Tra Gladiatore e Taranto trionfa lo 0-0, una partita che è stata comunque giocata bene da entrambe le formazioni. Probabilmente ai punti il Taranto avrebbe meritato di più, con una rasoiata nel corso del primo tempo al minuto 40 di Di Paolo Antonio, che è stata deviata in calcio d'angolo, o con il tiro di Lo Iodice nella ripresa e quello di Lo Savio, che non hanno trovato fortuna. Bravo però Mastrangelo è decisivo anche al minuto 73, quando su un errore di impostazione di Vukocha ha spalancato la strada a Orlando, ma davanti all'estremo difensore ionico ha neutralizzato quello che poteva essere il vantaggio della formazione campana. Dunque finisce 0-0 e il Taranto deve riflettere su quello che deve fare nella gara di ritorno: maggiore concretezza per portare a casa la promozione in Serie D e appunto per la promozione in quarta serie. Queste le combinazioni: chi vince nel corso dei 90 minuti è promosso, in caso di parità tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Intanto questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci alla fine della partita.
4: No, abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria. Potevamo naturalmente migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
5: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno. Concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
4: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico. Dobbiamo naturalmente ora prepararci bene, perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene, sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
5: Una pillola sui tifosi rossoblu, straordinari.
4: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Dobbiamo per forza regalargli una gioia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Farina, l'analisi della partita: un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla. Il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla. La sua analisi.
6: Ma noi lo sapevamo, noi Rosa è una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere. Però sarà una partita equilibrata, io mi auguro, anche al ritorno.
5: E che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
6: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi due giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio,

0: Sono matta io.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care, the deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah, yeah. Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica, ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua, se necessario, per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi, secondo me, un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi, non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura, l'uomo riceve molto più di ciò che cerca. Direi proprio di sì. E su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Niccolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato

0: Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabri Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabri Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di

0: mesi al massimo, dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data, con il pupone, sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio, compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia, con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore, alle risposte degli utenti ad assistente proattivo, in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche al Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere e costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime-drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, André mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla 1ª stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: feste. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate con

0: conquistano la scena offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovati.

0: Provate a vivere bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi e esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il Castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo io, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cambiamento.

0: Vino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della Restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione, in un cartone animato della Walt Disney, La Gallinella Saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 50.

0: 86esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra a Poix. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo ai nati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella.
4: Rewind.
3: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 7:21 di martedì 9 giugno, buongiorno a voi tutti, siamo su 96.5 Radio Cittadella, canale 94, Cittadella TV, con Buongiorno Taranto, la prima trasmissione del nostro palinsesto, nel corso della quale parleremo di opportunità per il nostro territorio a partire dall'inaugurazione e dall'ampliamento di una parte dello stabilimento Vestas di ieri mattina, la presenza del ministro Urso, ma parleremo anche di Leonardo, perché ieri pomeriggio si è tenuto un consiglio comunale congiunto tra Grottaglie e Monteiasi. Nel corso della puntata parleremo anche della Movida e della nuova stretta per quel che riguarda il territorio tarantino. Di questo e tanto altro appunto parleremo, andremo ad approfondire diversi argomenti, ma partiamo come sempre dalla prima parte della rassegna stampa tra pochissimi minuti, solo dopo però aver ascoltato cosa ci dicono le stelle oggi con l'oroscopo di Maya. Tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale

Le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia, siete nel pieno della vostra energia? L'unico neo della giornata potrebbe

0: vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario, chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario, nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E partiamo dunque con la prima parte della nostra rassegna stampa. In studio con voi oggi per Buongiorno Taranto, Deborah Notar Nicola. Dunque siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, Puglia divisa a metà, il riferimento è all'esito dei ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra. A Foggia intanto niente bilancio, si dimette la sindaca. Poi il carcere di Bari, scheda SIM in carcere consegnata con bacio. Bari, così un affiliato del clan poteva comandare dalla cella. E poi sempre sulla prima della Gazzetta, hub per l'eolico Urso a Taranto disegna il post Ilva, inaugurato il nuovo sito Vestas. Il ministro è stato ieri anche nella città di Brindisi e a Brindisi intanto un bracciante fa arrestare il caporale. In un incidente a Manduria invece muore una lavoratrice agricola. A fondo pagina la sanità, Monopoli, l'ospedale apre a metà, attivi solo 140 posti letto su 300, oggi il primo ricovero nel vecchio San Giacomo, restano gli ambulatori. Passiamo alla prima pagina del quotidiano con la Vestas in primo piano, maxi pale per 2500 posti, Urso mix rinnovabili e nucleare, il nuovo capannone per l'assemblaggio offshore e il ministro rilancia la sfida. Dunque la multinazionale Vestas cresce ancora con un nuovo capannone dedicato all'assemblaggio finale delle maxi pale eoliche offshore nel Golfo di Taranto, una scommessa che vale 2500 posti nell'ambito delle nuove strategie. Ieri la cerimonia con il ministro Adolfo Urso, che in occasione dell'inaugurazione ha rilanciato la sfida, ha detto serve un mix energetico tra rinnovabili e nucleare, in particolare Vestas realizzerà pale alte fino a 116 metri. Intanto Taranto città, movida, pronta la stretta, più obblighi e sanzioni. A centropagina foto del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, con il presidente del Taranto Ladisa. Gelo Ladisa sul futuro del Taranto, senza stadio non proseguiamo. E poi ancora acquedotti rurali ad AQP, risparmio da 6 milioni per consorzio e cartelle, il passaggio della gestione idrica. Passiamo alla prima pagina dell'edicola. Andiamo a Foggia, la sindaca non fa sconti, manda via due, chiedo scusa, Foggia terremoto politico, intanto la sindaca non fa sconti, manda via due assessori, le decisioni in vista dell'approvazione del bilancio comunale. Poi ancora sulla prima pagina la sindacale con l'avvertenza Natuzzi, assemblea la Natuzzi no al piano di chiusure. Poi ancora ci spostiamo sulla voce di Manduria con un focus sulla cronaca, morire dopo il lavoro nei campi, la tragedia alle porte di Manduria è accaduto nel pomeriggio di ieri, 4 feriti e purtroppo una donna morta nell'impatto tra un minivan che trasportava braccianti agricoli e un'auto. Ed ora la linea torna alla regia di Gisberto Nicoletti, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

insieme, Deborah Notarnicola con voi per questa puntata di Buongiorno Taranto. Siamo alla seconda parte della rassegna stampa. Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, le amministrative in primo piano, vincere a Trani e perdere Foggia. Galiano eletto nel capoluogo della Batta con 500 voti di scarto su Guariello, decisivo l'intervento di De Caro. Il campo largo si impone nel ballottaggio più atteso, ma vede frantumarsi il suo laboratorio. E dunque la foto notizia del nuovo sindaco di Trani, Galiano, che festeggia la vittoria al ballottaggio. A destra si riconosce l'assessora regionale Deborah Ciliento. Poi il rimpasso, siamo a Foggia, il rimpasso, poi la crisi, Episcopo lasciata sola, via con dignità. Con un messaggio in diretta Facebook, la sindaca Maria Aida Episcopo ha annunciato ieri pomeriggio le sue dimissioni da sindaca di Foggia. Abbandono la scena con fierezza e dignità. Dopo il rimpasto in giunta ieri, il consiglio comunale è saltato per assenza della maggioranza. Episcopo ha preso atto e ha lasciato. Poi negli altri comuni, a Molfetta e San Vito, due sindaci under 40, Casarano alla destra. Poi sempre sulla prima del Corriere

del mezzogiorno, a un mese dalla morte, dall'omicidio di Sacco Bacari, il reportage a firma del collega Cesare Bechis. Un mese dopo il delitto di Sacco, Taranto gelida. Il 9 maggio, un mese fa, Bacari Sacco viene barbaramente assassinato da una ganga di ragazzini nella città vecchia di Taranto. In piazza Fontana non c'è nessuna targa che ricordi il bracciante. Molta gente della zona derubrica quel feroce delitto ad un incidente. Poi lo schianto mortale per il furgone dei braccianti, una vittima e una donna, e poi anche 5 feriti. Si tratta di una bracciante polacca di 63 anni morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di ieri sulla strada che collega Manduria a Francavilla Fontana. Il furgone sul quale viaggiava insieme ad altri lavoratori si è schiantato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta. Sono 5 in tutto i feriti. E ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica Bari. La politica anche qui ovviamente in primo piano, con l'esito dei ballottaggi del secondo turno delle elezioni amministrative. Trani e Molfetta al centro-sinistra, i ballottaggi pugliesi vince il campo largo. Poi in breve il profilo del nuovo sindaco di Trani, Marco Galliano, chi è il preside di centro-sinistra eletto come nuovo sindaco di Trani. Poi la crisi invece amministrativa Foggia, con la sindaca che si dimette, dice: lascio perché non ho più i numeri. Ancora per la sanità blitz a sorpresa di De Caro nel nuovo ospedale di Monopoli, Fasano, sono qui in veste riservata. Poi il caso in Salento, sindaco appena rieletto indagato con altre 6 persone per abuso, falso e omissione. All'interno nell'articolo firma di Francesco Oliva i nomi. E poi la polemica sul DDL Val di Tara sulla educazione affettiva e sessuale. Vladimir Luxuria dice: nessuno vuole convertire adolescenti etero all'omosessualità. Poi online, Corriere della Sera Bari, in primo piano il fatto di cronaca costato la vita ad una donna polacca di 63 anni. L'incidente dunque di ieri pomeriggio, furgone con braccianti a bordo si scontra con un'auto, è morta appunto una donna polacca di 63 anni, 5 i feriti. E a questo punto la linea torna ancora una volta alla regia per un po' di musica. Tra poco.

0: assolutamente da salvare. I 1700 posti di lavoro dello stabilimento Leonardo sono 1400 diretti, 300 legati all'indotto. Su questo si è tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 un consiglio comunale congiunto tra Grottaglie e Monteiasi, quindi fronte comune delle amministrazioni comunali relative. Per parlarne abbiamo in video collegamento il primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, qual è stato l'esito di questo consiglio comunale allargato, congiunto?
1: Ma è stato intanto un esito favorevole, perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia, ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
0: Sindaco, vogliamo ricordare che i 1700 lavoratori hanno una alta specializzazione, dunque si parla di profili particolari, decisamente.
1: Sì, sì, sono operai con alta professionalità, gli unici al mondo, lavorano la fibra di carbonio, hanno un'esperienza pluriennale, quindi da questo punto di vista vanno tutelati, ma va tutelato integralmente lo stabilimento per la sua capacità produttiva e soprattutto il fatto di essere un filo all'occhiello e un'avanguardia produttiva a livello nazionale.
0: Ecco, ieri si è creato in questa maniera una sorta di asse istituzionale che dice delle cose chiare, che dice delle parole chiare per quel che riguarda la tutela appunto della produzione italiana, la tutela dei posti di lavoro. Ma volendo allargare lo sguardo anche ad altre realtà produttive, sindaco, ieri la presenza sul territorio del ministro Urso per l'ampliamento del sito Vestas lascia ben sperare. Che ne pensa?
1: Diciamo che c'è un interessamento, poi bisognerà capire quanto queste ricadute siano effettive, ma chiaramente ricordiamo sempre che abbiamo in stand by la decisione su Ilva e su altri stabilimenti di questo territorio, quindi va bene, sono i primi passi che si muovono nella direzione della tutela del territorio, ma ancora, diciamo, di concreto aspettiamo gli atti.
0: Grazie al primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò, per questo contributo. Buona giornata.
1: A voi buona giornata.
0: La linea intanto torna alla regia tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e

0: Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Torniamo sulle notizie delle ultime ore. Taranto è il nostro hub globale offshore. Queste sono le parole dell'amministratore delegato del gruppo Vestas ieri in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento Vestas, alla presenza anche del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Taranto occupa un posto speciale nella nostra storia, ha detto l'amministratore delegato. Qui abbiamo iniziato a produrre componenti eolici nel 1998, 28 anni dopo. Continuiamo ad investire, creare occupazione e sviluppare tecnologie pulite di cui il mondo ha un enorme bisogno. Si parla di un investimento di 350 milioni di 2.000 nuovi posti di lavoro, ma ce ne parla Valentina Castellaneta nel servizio. Seguiamolo.
1: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe tecnologico verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
0: Ecco, quindi investimenti nella direzione del rinnovabile che fanno ben sperare. La linea torna nuovamente alla regia, un po' di musica, il GR nazionale, poi siamo nuovamente insieme per la seconda parte di Buongiorno Taranto, tra poco.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
2: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
3: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companis. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
2: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche.

0: che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, New Hit.

0: Ben ritrovati nuovamente insieme per la seconda ora di Buongiorno Taranto. Riprendiamo con un caso, il caso di una lavoratrice tarantina che è stata licenziata per il superamento del periodo di conforto da una multinazionale tedesca, un caso particolare. Per parlarne, per avere i dettagli e comprendere cosa effettivamente è accaduto, abbiamo in videocollegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Avvocato, dunque, cosa è accaduto? Qual è la peculiarità di questo caso?
1: Allora, noi abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza delle disuguaglianze di genere tra il lavoro femminile e il lavoro maschile, perché molto spesso le donne sono intrappolate in lavori poco qualificati e con retribuzioni inferiori rispetto a quelle degli uomini. Questo caso risulta emblematico perché naturalmente dopo un

0: triste evento, io credo che forse possa essere uno dei più brutti per una donna, come quello di un aborto, il datore di lavoro ha equiparato questo tragico evento ad una ordinaria malattia, licenziando la dipendente per superamento del periodo di comporto. Quindi noi adesso presenteremo un ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano, perché l'azienda ha sede a Milano, per far valere il diritto della lavoratrice a rientrare in servizio, anche perché riteniamo comunque che sia un licenziamento ingiusto, non potendosi equiparare ad una ordinaria malattia un evento così tragico.
1: Ecco, avvocato, io torno a insistere su un aspetto. Noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Quanto è importante che vengano effettivamente ristabiliti degli equilibri tra la posizione lavorativa di un uomo e di una donna, anche con riferimento a tutta una serie di fenomeni di cui la cronaca ci impone di parlare ogni giorno, e mi riferisco chiaramente alla violenza di genere. Cosa voglio dire? Una donna che non ha un'autonomia economica è una donna che non può liberarsi da determinate situazioni.
0: Assolutamente, anche se negli anni ci sono stati dei progressi da un punto di vista normativo, siamo ancora lontani dallo stabilire quelle che sono le prescrizioni della Costituzione, che naturalmente equipara il lavoro tra uomo e donna, anche
1: Sulla
0: perché
1: carta questo,
0: naturalmente.
1: vero avvocato?
0: Certo,
1: Sulla carta è così.
0: assolutamente. Quindi siamo ancora lontani, e anche perché consideri che naturalmente la donna è sicuramente lavoratrice, ma è anche madre, ma è anche fulcro della propria casa, e quindi naturalmente da questo punto di vista si trova spesso a dover fronteggiare più esigenze. Vi è di più naturalmente che l'indipendenza economica costituisce sicuramente un vulnus per la donna per migliorare la propria libertà, perché molto spesso, soprattutto nelle zone più depresse da un punto di vista economico, questa disparità economica nel trattamento retributivo, è un vero e proprio giogo nei confronti della donna, che naturalmente rimane vincolata a quello che può essere il contesto familiare, proprio perché non avrebbe la possibilità di andare altrove, non avendo le possibilità economiche. Quindi anche da questo punto di vista, sicuramente, va fatto ancora molto.
1: Grazie avvocato, grazie anche per aver sottolineato la particolarità della donna lavoratrice che ha a che fare appunto con tutta una serie di dinamiche, la donna madre e questo caso che lei ci ha delineato, quindi il riferimento ad un fatto così doloroso come può essere un aborto, credo che faccia comprendere bene il senso di quello che intende, quindi tutta una serie di questioni che vanno anzi considerate alla base di, che devono essere appunto alla base di condizioni di parità tra uomo e donna. Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio.
0: Grazie e buon lavoro.
1: E dunque è il momento di restituire la linea alla regia di Gisberto Nicoletti.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Le 8 e 23 minuti, torniamo a parlare della movida a Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il videocollegamento. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio?
1: Assolutamente sì, dobbiamo sempre convivere all'interno di un

contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale. Questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto.

0: situazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni, in particolare si parla di Città Vecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole.
1: Ecco, Presidente.
0: Quindi, beh,
1: Sì.
0: sì, invita.
1: Passiamo dalla movida al tema del turismo. Domenica
0: Sì.
1: scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri, sul territorio.
0: Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo, i croceristi il più delle volte fruiscono della formula all inclusive e questo limita la spesa. Nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i croceristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, a Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi, devo dire, manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi. E la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree lì dove i croceristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro che purtroppo si traduce in costi più elevati. Azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La
1: Grazie.
0: situazione comunque,
1: Presidente,
0: chiedo scusa.
1: l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza, perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo, è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro. E negli ultimi tempi parliamo, a giusta ragione, ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi.
0: Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza.
1: Grazie, grazie
0: Ricordo.
1: Presidente. Io devo necessariamente chiudere questo collegamento per un
0: Va bene,
1: motivo
0: chiedo scusa,
1: di
0: la
1: tempi. Grazie per
0: ringrazio.
1: il suo contributo. Quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza, grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: La linea torna nuovamente alla regia tra poco.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei disagi dei cittadini di Taranto per quel che riguarda i servizi offerti presso la sede decentrata dell'anagrafe Trecarrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta d'identità elettronica. Quindi abbiamo avuto modo di testimoniare con i nostri servizi le lunghe code, appunto, i disagi dei cittadini. Il prossimo servizio ci permette di avere una notizia di pubblica utilità, perché sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 12.30 la sede decentrata di Via Fiume sarà straordinariamente aperta. Sentiamo.
1: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento di identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 euro e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPa all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
0: Dunque, Open Day previsto per sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede decentrata dell'anagrafe Trecarrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta d'identità elettronica. Ancora un po' di musica.

0: La cultura sicuramente è importante per dare dignità ad un territorio, la cultura di cui ha assolutamente bisogno il nostro territorio, e in questo l'orchestra della Magna Grecia continua a dare il proprio importante contributo con le sinfonie di Mozart e Rossini. Prendono vita proprio con l'orchestra della Magna Grecia in occasione del MAP Festival, nel servizio della nostra Federica Pompamea.
1: Viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
2: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, due scuole diverse. Credo è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quelli.
3: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
0: La bellezza della musica, la bellezza della cultura, ma non parliamo solo di bellezza, parliamo anche della grande potenzialità della cultura, perché dalla cultura si può fare anche economia. Dovremmo interrogarci su questo tema. La linea torna alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Doppio accosto e migliaia di turisti per l'apertura della stagione crocieristica a Taranto domenica scorsa, sicuramente iniziative che fanno ben sperare ad un territorio che si interroga ogni giorno sul suo futuro, quindi intravede in questa maniera un futuro diverso, ma a queste all'arrivo insomma dei turisti la città si deve preparare per essere accogliente. Come si prepara, come si rende accogliente? Noi lo chiediamo all'assessore comunale allo sviluppo economico di Taranto, Francesco Cosa, che è collegato con noi. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, ovviamente accogliere 6.000 turisti, quindi avevamo due navi ormeggiate nell'area portuale, non è cosa che capita tutti i giorni, quindi già da 15 giorni prima stavamo lavorando soprattutto per rendere decolosa l'area, per posizionare i bagni, i gazebo con l'autorità portuale, ma soprattutto per regolamentare la viabilità. E devo dire che l'imponente servizio anche di forze dell'ordine ha garantito, diciamo, questa visita alla città in maniera davvero esemplare. Perché abbiamo contrastato anche l'abusivismo dei taxi e dell'NCC, quindi i crocieristi hanno potuto godere dell'approccio alla città in maniera davvero importante. Tra l'altro molti sono scesi anche con le bici, quindi è stato davvero molto caratteristico, diciamo, ospitarli nella nostra città.
0: Ecco, assessore, io la interrompo per chiederle, al di là della bellezza, insomma, di vedere la città davvero piena di turisti, tra l'altro stranieri, e tutti questi colori per strada, è importante trovare il modo perché i turisti, il numero dei turisti si trasformi in numeri per le nostre attività, che dunque si faccia anche economia. In un videocollegamento che abbiamo tenuto nel corso sempre di questa puntata di Buongiorno Taranto, abbiamo raccolto le dichiarazioni della rappresentante di un'associazione datoriale che diceva però questi numeri non si traducono in risposte importanti per i commercianti, per i titolari degli esercizi commerciali. Come possiamo fare degli esercizi pubblici?

0: Come possiamo fare?
1: Io dico che tocca a loro ingegnarsi per creare un indotto economico intorno a questa grande opportunità che sta vivendo il territorio. Ad esempio, vi porto la Calaiunco, che ha ospitato numerosi turisti a bordo della propria imbarcazione, ha fatto visitare la città di Taranto dal mare. Quindi molti croceristi, soprattutto della Main Ship, scesi sulla città di Taranto, avevano già la prenotazione. Quindi comunque qualcosa ha portato come ricaduta economica sul territorio. Tra l'altro il Comune di Taranto aveva organizzato un mercatino dell'artigianato in Piazza Garibaldi per far oltrepassare il ponte e quindi per permettere anche ai turisti di andare ovviamente anche nel Borgo Umbertino. Molti bar erano pieni. Ovviamente la città vecchia e il borgo, io parlo per le attività commerciali, si devono ingegnare, nel senso creare comunque opportunità per attrarre i propri turisti, i propri, diciamo, utenti che comunque hanno affollato la città di Taranto in quella giornata. Ma ad esempio questa mattina sbarca un'altra nave di turisti domenica prossima, quindi sarà tutta la stagione importante. Ovvio che ognuno per il proprio si deve attrezzare,
0: ognuno deve fare il suo. È così.
1: Certo, nessuno ti regala niente. Ormai, voglio dire, ognuno si deve proporre al meglio con la propria attività, che so, con gadget piuttosto che offrire a questa mole di persone un'opportunità. Ad esempio, un altro effetto moltiplicatore che sta, diciamo, creando questo sbarco di crociere sono i parcheggi, ma anche la mobilità con i taxi e l'NCC, che devo dire che hanno lavorato in maniera abbastanza importante nella giornata dello sbarco. Quindi comunque una parte di indotto cittadino si sta muovendo e sta vedendo invertire, diciamo, le entrate delle proprie attività. È ovvio che sarebbe bello arrivare all'apertura di tutti i locali. Sappiamo che vivono delle difficoltà, però sapere che nella città arrivano 4-5 mila turisti ovviamente è appetibile per chiunque.
0: Dunque l'invito è che il pubblico e il privato si mettano insieme per rendere sempre più accattivante questo territorio, anche per quelli che possono essere appunto i riflessi economici sullo stesso. Grazie all'assessore Cosa per questo intervento, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E intanto sono le 8:58 minuti, è terminato il tempo a nostra disposizione, termina qui questa puntata di Buongiorno Taranto. Grazie per essere stati con noi, a voi una buona giornata.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz.
3: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte.
4: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
3: E di oltre 40 morti di bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 chilometri di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
4: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centro-destra vince a Macerata, Lecco e Arezzo e il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centro destra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
3: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115 a 111 agli Spurs con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
4: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio in

0: Stabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: no me muero. Todo llegará.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della Restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione in un cartone animato della Walt Disney, La Gallinella Saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra a Poix. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo ai nati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. A fare un salto all'IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum e, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti il Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che è sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare.

0: parlare confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragedia sulla strada provinciale 96. Una bracciante polacca di 63 anni è morta in un violento scontro nel pomeriggio di ieri tra Francavilla Fontana e Manduria. L'impatto ha coinvolto una Renault Megane e una Fiat Ducato con a bordo 5 lavoratori agricoli. Il bilancio è drammatico. Oltre alla vittima, deceduta durante il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Taranto, si contano 5 feriti, 3 uomini e 2 donne ricoverati in codice rosso e giallo, una donna in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti il 118 con 6 ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manduria, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Un video girato nel centro di Taranto riaccende la polemica sulla gestione dei rifiuti. Le immagini mostrano gli operatori di Chimambiente caricare indifferenziato umido, multimateriale e vetro nello stesso mezzo. Un duro colpo per i cittadini virtuosi, arrivati proprio dopo l'appello social dell'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, che ricordava come i costi in discarica costino al comune 27 milioni di euro. Il sospetto è che i cassonetti fossero già contaminati da conferimenti errati, obbligando al ritiro congiunto. Resta la frustrazione per una tariffa altissima, mentre si attende il debutto dei nuovi cassonetti nel rione Borgo. Stop a 31 milioni di euro di extra costi in bolletta e restituzioni di altri 28 milioni agli utenti. È quanto chiedono la comunità del Tara e le associazioni ioniche, rappresentate dall'avvocato Nicola Russo, in un richiamo all'ARERA e in una diffida all'autorità idrica e acquedotto pugliese sul progetto del dissalatore Tara. Al centro della protesta c'è il rincaro dell'opera. I comitati ricordano che l'appalto è a corpo, cioè a prezzo fisso, e che il rischio di varianti spetta all'impresa, non ai cittadini. Forte anche il richiamo al Consiglio di Stato per riavere i 28 milioni in debiti del 2022-2023. Resta infine il nodo PNRR. Scaduto il termine del 31 marzo 2026, si chiede chiarezza sui 27 milioni di fondi europei. Gli eventi finiscono, gli impianti rimangono. Per Taranto un'opportunità enorme, ma servirà una gestione intelligente. A dichiararlo è stato Luca Cordero di Monte Zemolo, a margine del sopralluogo agli impianti dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dal commissario Massimo Ferrarese. L'ex presidente Ferrari ha visitato lo stadio del nuoto prossimo al riempimento delle vasche, lo Iacovone, il Pararicciardi e la Città Vecchia, lodando il rispetto del cronoprogramma. In tempi così brevi quello che è stato fatto è un record per l'Italia, ha dichiarato Montezemolo. Ferrarese ha spiegato che la visita era nata dal desiderio di mostrare i risultati raggiunti. Mi aveva chiesto di vedere qualche opera realizzata in così poco tempo. Montezemolo ha infine evidenziato la bellezza del territorio. Vedo un potenziale enorme, ha concluso. Taranto ha una prospettiva. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Torna il Taranto Swing Festival dal 10 al 14 giugno 2026, l'evento internazionale che trasformerà la città in una pista da ballo retro con concerti, workshop e spettacoli gratuiti. Diretto da Niki Pezzolla e organizzato da B-Swing, il festival accoglierà centinaia di artisti e ballerini da tutto il mondo. Tra i momenti più importanti, flash mob al movimento dei marinai e il 10 giugno lo Swing Boat e il live al Monrev Resort, cuore del laboratorio della Puglia Swing Cup. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Ripresa della preparazione in casa Taranto dopo il pari conseguito in quella di Aversa, 100 euro di multa alla società per via di un fumogeno che è stato utilizzato da parte dei tifosi del Taranto, ben 600 invece per quanto riguarda il Gladiator. La squadra che riprende oggi dovrà valutare le condizioni di De Rosa e Konaté in difesa e soprattutto riuscire a essere concreta per portare a casa il successo che significa promozione in Serie D domenica prossima.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plum Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNews nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: scattare una foto. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il Castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
2: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamando la paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
3: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chuhiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea, per futili motivi, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato a vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
3: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
2: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner, per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
3: È tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
7: Partecipiamo Taranto.
8: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E una nuova giornata insieme, una nuova puntata insieme. Tanti sono gli ospiti, le notizie, le bellezze, il nostro territorio, le storie, come sapete, che noi sempre raccontiamo. E ci sarà la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Quindi tante tante le cose. Voi scriveteci, come sempre sapete che quando ci sono qui gli esperti potete fare tutte le domande che volete, siamo in diretta, quindi potete scriverci al 339-680-6868 e farci le domande che volete. Potete chiamare in diretta al numero 099 47 30 144 oppure scriverci una mail a redazione@radiocittadella.it. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit. Business.

dito nella piaga, questo nuovo pezzo è molto molto up tempo, bello elettronico, businessman, un po' ironico. Amici, siete sui 96.5 FM, questa è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Mi raccomando, scrivetemi, continuate a scrivermi, io del buongiorno anche a voi che mi mandate le foto di questa nostra città bellissima. Ci è arrivato un buongiorno con questa foto molto bella dall'alto, la nostra città, in particolare la visuale dal ponte girevole vista dall'alto, che è molto molto bella, quindi si vedono i due mari benissimo e con questo sole incredibile. Buongiorno anche a voi, continuate a scrivermi al 339-680-6868 e adesso ci ascoltiamo questo pezzo che è molto molto bello, lui ci piace molto, Charlie Puth, il brano si chiama Beat Yourself. Mi raccomando, redazione @radiocittadella.it, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Boot, Beat Yourself Up, siete su Partecipiamo Taranto, Cittadella la radio, Cittadella la TV, e adesso una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna questa mattina a San Raffaele di Milano per ultimare i controlli cominciati ieri dopo le difficoltà riscontrate a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove punterà al bis. All'uscita dall'ospedale Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ci sarebbero preoccupazioni sul suo stato di salute. L'arrivo del numero uno al mondo del tennis era previsto da giorni. Queste visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo l'eliminazione a sorpresa dalla terra rossa francese. Intanto a Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini e su Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Intanto, in attesa dell'inizio dei mondiali, le altre nazionali si affrontano in test match utili per entrare in condizione. Entrambi reduci da 2 sconfitte contro Costa d'Avorio e Algeria, la Francia e l'Olanda si rifanno nell'ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo. I galletti di Deschamps si avvicinano al mondiale battendo 3-1 l'Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Orange di Koeman superano invece 2-1 lo Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo che realizza una doppietta su rigore. Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella corsa femminile, è il momento di spostare l'attenzione sul Giro d'Italia Next Gen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all'edizione numero 49. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva all'Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088 chilometri, suddivisi in 8 tappe per una media di 136 chilometri a frazione. Il basket NBA, i Knicks steccano in gara 3 delle finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso di Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Ex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it. Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e a partire da domani fino al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, il grande evento della regione Puglia per la città europea dello sport 2026, realizzato con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, che porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, trasformando Taranto in una pista da ballo retro. In programma workshop al Monrev Eco Green Resort, le gare della Puglia Swing Cup e tanti appuntamenti gratuiti. Quindi si parte con il flash mob al monumento al marinaio domani, poi giovedì spazio allo Swing on Both in collaborazione con Kima Mobilità e partenza da Piazzale Democrate. E per concludere venerdì con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. Abbiamo ascoltato il direttore artistico, sentiamo.
1: Il Taranto Swing Festival è giunto alla settima edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari nella Batte. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing.
2: Ci sono qui a Taranto giovani ragazzi che si stanno approcciando a questo stile?
1: Sì, negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti, e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
2: Quanto è importante questo movimento, se possiamo descriverlo così, culturale per il territorio?
1: È importante perché è un punto di socializzazione, di

aggregazione, quindi cerchiamo di togliere le persone dai social, da dietro il computer, i telefonini, e portarli, diciamo, alla, a condividere un momento di socialità vera, fatto diciamo, con passioni vere, con della musica jazz, e anche un modo di relazionarsi che è proprio vecchio, di cent'anni.

0: ascoltare Nightline. Vivi la notte con Cittadella alla radio.
1: Sono le 10:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragedia sulla strada provinciale 96, una bracciante polacca di 63 anni è morta in un violento scontro nel pomeriggio di ieri tra Francavilla, Fontana e Manduria. All'impatto ha coinvolto una Renault Megane e una Fiat Ducato con a bordo 5 lavoratori agricoli. Il bilancio è drammatico: oltre alla vittima, deceduta durante il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Taranto, si contano 5 feriti, 3 uomini e 2 donne, ricoverati in codice rosso e giallo, una donna in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti il 118 con 6 ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manduria.

0: ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Un video girato nel centro di Taranto riaccende la polemica sulla gestione dei rifiuti. Le immagini mostrano gli operatori di Chimambiente caricare indifferenziato umido, multimateriale e vetro nello stesso mezzo. Un duro colpo per i cittadini virtuosi, arrivati proprio dopo l'appello social dell'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, che ricordava come i costi in discarica costino al comune 27 milioni di euro. Il sospetto è che i cassonetti fossero già contaminati da conferimenti errati, obbligando al ritiro congiunto. Resta la frustrazione per una tariffa altissima, mentre si attende il debutto dei nuovi cassonetti nel rione Borgo. Stop a 31 milioni di euro di extra costi in bolletta e restituzioni di altri 28 milioni agli utenti. E quanto chiedono la comunità del Tara e le associazioni ioniche, rappresentate dall'avvocato Nicola Russo, in un richiamo all'ARERA e in una diffida all'autorità idrica e acquedotto pugliese sul progetto del dissalatore Tara. Al centro della protesta c'è il rincaro dell'opera. I comitati ricordano che l'appalto è a corpo, cioè a prezzo fisso, e che il rischio di varianti spetta all'impresa, non ai cittadini. Forte anche il richiamo al Consiglio di Stato per riavere i 28 milioni in debiti del 2022-2023. Resta infine il nodo PNRR. Scaduto il termine del 31 marzo 2026, si chiede chiarezza sui 27 milioni di fondi europei. Gli eventi finiscono, gli impianti rimangono. Per Taranto è un'opportunità enorme, ma servirà una gestione intelligente. A dichiararlo è stato Luca Cordero di Monte Zemolo, a margine del sopralluogo agli impianti dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dal commissario Massimo Ferrarese. L'ex presidente Ferrari ha visitato lo stadio del nuoto prossimo al riempimento delle vasche, lo Iacovone, il Pararicciardi e la Città Vecchia, lodando il rispetto del cronoprogramma. In tempi così brevi quello che è stato fatto è un record per l'Italia, ha dichiarato Montezemolo. Ferrarese ha spiegato che la visita era nata dal desiderio di mostrare i risultati raggiunti. Mi aveva chiesto di vedere qualche opera realizzata in così poco tempo. Montezemolo ha infine evidenziato la bellezza del territorio. Vedo un potenziale enorme, ha concluso. Taranto ha una prospettiva. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Torna il Taranto Swing Festival dal 10 al 14 giugno 2026, l'evento internazionale che trasformerà la città in una pista da ballo retro con concerti, workshop e spettacoli gratuiti. Diretto da Niki Pezzolle e organizzato da B-Swing, il festival accoglierà centinaia di artisti e ballerini da tutto il mondo. Tra i momenti più importanti, flash mob al movimento dei marinai e il 10 giugno lo Swing Boat e il live al Monrev Resort, cuore del laboratorio della Puglia Swing Cup. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Ripresa della preparazione in casa Taranto dopo il pari conseguito in quella di Aversa, 100 euro di multa alla società per via di un fumogeno che è stato utilizzato da parte dei tifosi del Taranto, ben 600 invece per quanto riguarda il Gladiator. La squadra che riprende oggi dovrà valutare le condizioni di De Rosa e Konaté in difesa e soprattutto riuscire a essere concreti per portare a casa il successo che significa promozione in Serie D domenica prossima.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind.

0: Bella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

sono i Palasport, una new hit di questa settimana con il loro nuovo singolo Katie, anche il loro nuovo videoclip. Che bello, bravi bravi bravi questi ragazzi, amici. Adesso parliamo di una tendenza del quiet dating. Che cos'è? Ecco, è tenere privata una relazione. Perché questo? Perché ormai siamo nell'epoca dei social e da tanto tanto tempo ormai che condividiamo tutto, vero? Condividiamo cosa stiamo facendo, in quale ora lo stiamo facendo, se leggiamo un libro, se vediamo un film, cosa stiamo mangiando, cosa stiamo bevendo. Purtroppo, too much, too much. E allora cos'è arrivato? È arrivata una controtendenza, il quiet dating sta conquistando sempre più persone. Perché? Perché risponde a un bisogno molto attuale: vivere la propria vita sentimentale con più riservatezza, cioè significa scegliere di non condividere almeno subito una frequentazione con amici, famiglia o addirittura sui social, almeno nelle prime fasi. Che cos'è il quiet dating e come funziona? Allora, il termine quiet dating è stato coniato nel 2024 per descrivere un modo più discreto di vivere gli appuntamenti e le relazioni. Non si tratta di nascondere qualcuno o di vivere un rapporto con ambiguità, no. Si tratta solo di evitare che ogni nuova conoscenza diventi subito un evento da raccontare, da commentare o addirittura da rendere pubblico. Perché all'inizio può aiutare questa cosa? Intanto, all'inizio di una relazione, restare concentrati su ciò che si prova può fare la differenza. Pareri esterni, consigli, aspettative, anche quando arrivano con tutte le buone intenzioni, rischiano però di influenzare il modo in cui si vive quel rapporto. Il quiet dating invece permette di lasciare spazio al tempo, quindi alla conoscenza reale e alla spontaneità. Meno giudizi intorno significa avere anche più lucidità nel capire se quella relazione funziona davvero. Questa tendenza racconta anche un cambiamento culturale e c'è meno bisogno di dimostrare agli altri di essere in coppia per sentirsi completi, così come vale dall'altra parte sentirsi completi se non siamo in coppia. Quindi va bene lo stesso. La relazione resta importante, ma non deve diventare l'unica parte della propria identità. Ricordiamo sempre, come anche quando noi parliamo con la nostra psicologa, la dottoressa Manuela Carone, sapete, no? Ormai da tanti anni la nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone, abbiamo affrontato anche questo argomento, no? Di stare nella coppia, di dare il proprio contributo, quindi un valore aggiunto, ma di restare nella nostra identità, di restare comunque sempre noi stessi, perché aiutiamo l'altro, e aiutiamo sempre noi stessi. E questo quindi, dall'altro canto, non condividere la coppia non significa non parlarne mai con gli amici o escludere chi ci vuole bene. Questo quiet dating, questa tendenza, è più un invito a condividere con più consapevolezza, dando centralità alla relazione prima che alla sua immagine, perché spesso noi cerchiamo o tendiamo, meglio dire, a idealizzare, a farci delle idee, a farci delle cose. Allora, niente, stiamo tranquilli. Se l'altro non ci condivide

se noi non condividiamo l'altro è tutto ok, ci stiamo semplicemente concentrando su quella relazione. Molto spesso si parte con gli amici, la famiglia e quello e quell'altro, i social, tutto va bene. No, cerchiamo di essere più autentici, la verità è questa. Così come io sempre spero e auspico che si possa tornare alle beate lettere. L'altro giorno parlavo proprio con una mia amica e dicevo: ma ti ricordi quando ci scrivevamo le lettere, anche tra amici, no? E aspettavamo che arrivasse la lettera a destinazione e poi da quella destinazione aspettavamo il ritorno di una risposta di un'altra lettera. Adesso è possibile farlo ancora oggi? Certo che sì, ci sono ancora le poste italiane, ci sono tanti, ecco, il messaggio sicuramente più rapido e più veloce se abbiamo delle comunicazioni rapide da fare, però se vogliamo scrivere un pensiero o qualcosa ai nostri amici o magari al nostro partner, al nostro amore, che bello sarebbe tornare alle lettere scritte a mano. Secondo me sarebbe bello. Voi ditemi cosa ne pensate al 339-680-6868. E adesso ci ascoltiamo un bel duo, una bella coppiata. Non so chi è, come dire, chi ha fatto il, come dire, il gancio, il gol in questo duo, perché Madonna sicuramente l'ha fatto con Sabrina Carpenter e Sabrina Carpenter lo ha fatto con Madonna, e ci ascoltiamo quindi Bring Your Love. Ask yourself this.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Drive!

0: la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

amici, mamma mia che bello questo pezzo, Please Don't Go, per il nostro rewind siamo tornati indietro nel tempo con i W, è giusto? Sono loro, mamma mia che bello, che bello. Che anno era? Era il 1000, che anno era che non mi ricordo, 1900? Non mi ricordo, oh, 90 cos'erano? 92, mamma mia, siamo tornati veramente indietro nel tempo. E questo, tra le altre cose, era una band italiana, loro sono italiani, no? Erano di La Spezia, se non sbaglio, che William Narain, il cantante, Franco Amato, il musicista, Andrea De Antoni, il DJ, e Riccardo Bronzi, l'altro DJ, credo fossero loro, adesso non sono certa di questa cosa, però la approfondirò e ve la dirò. Però erano italiani, insomma, all'epoca, negli anni 90, Gisberto mi confermerà perché me lo può insegnare, c'era il Disco Italia, come si chiamava, giusto? Questa, diciamo, tendenza corrente. Adesso vieni di qua, Gisberto, che ce la spieghi un attimo, fai un attimo il giro. C'era questa, correggimi se sbaglio, questa tendenza anche dei DJ, dei producers italiani a fare musica dance anche in lingua inglese. Sembravano stranieri, ma in realtà erano italiani. È corretto, insomma, come concetto, giusto? Ed era Disco Italia, la disco dance italiana era quella. Ecco, benissimo, benissimo, perfetto. Quindi questo è. Adesso invece cerchiamo di capire un po' l'albero genealogico di chi non ha letto Topolino. Chi non l'ha fatto? Tutti l'abbiamo letto Topolino, in qualche modo abbiamo sfogliato delle pagine, abbiamo detto delle cose. Ecco, c'è un albero genealogico dei Paperopoli. E che fine hanno fatto qui qua qua? Che belle quelle, io ricordo tutti quei disegni, tutti quei libricini, tutte quelle cose. Insomma, tutti, almeno una volta ci siamo fatti una domanda, tutti i lettori di Topolino, che fine hanno fatto i genitori di Quico qua? Nella narrazione disneyana, e ci tengo a dire che negli anni 90 i ragazzini andavano, anche prima, all'80, andavano proprio alla ricerca e collezionavano tutti quanti i Topolini e le Topoline. No, veramente, tutte queste piccole giornaletti, no, di Topolino. Io ho avuto anche la fortuna in un determinato periodo, poi negli anni 2000 hanno rifatto proprio una mini enciclopedia che andava, se non sbaglio, con il Corriere della Sera, e l'ho presa tutta. All'epoca il Corriere della Sera faceva queste cose molto belle, di fare degli inserti, delle cose con delle enciclopedie a parte di tutto, diciamo tutta l'antologia di Topolino, che sono felice veramente di leggere quando ho voglia, perché è sempre bello immergersi in quell'atmosfera. Comunque, nel 1934 Walt Disney, sappiamo, presentò al mondo Paperino, amabile amico di Topolino, Donald Duck, questo il suo nome originale, ed ebbe un successo immediato. Diventò uno dei personaggi dei cartoni animati più popolari di tutti i tempi e 3 anni dopo la sua creazione, per dargli un piccolo mondo intorno, il fumettista Al Taliaferro ebbe l'idea di dargli 3 nipotini, qui, Quo e Qua, che erano Howie, Dewey e Louie. Il trio debuttò il 17 ottobre del 1937. Paperino ha ricevuto questa lettera dalla sua cugina Della, in cui c'era scritto: caro Donald, ti sto inviando i tuoi angelici nipoti per stare con te mentre il loro padre è in ospedale. Un petardo gigante è esploso sotto la sua sedia. I teneri fanciulli sono molto giocosi. Spero saprai apprezzarli. Paperino ovviamente accolse i suoi nipoti a braccia aperte,

salvo scoprire ben presto che gli angelici qui qua qua erano instancabili ribelli. Ma cos'era successo al loro papà? Come raccontava la lettera di Della, questi era finito in ospedale dopo che un fuoco d'artificio gli era esploso sotto la sedia. E a mettercelo, chi era stato secondo voi? Indovinate un po', erano stati proprio qui, qua, qua. E questa, insomma, è l'ultima volta che gli appassionati dei fumetti Disney poi sentiranno parlare del papà dei tre Paperotti. E diciamo, è sulla madre che le cose si fanno ancora più complicate, perché Della Duck, che nella lettera si presenta come la cugina di Paperino, in un cartone animato, peraltro di qualche anno dopo, firma sorella, senza però mai precisare che sia lei la madre delle tre pesti. Potrebbe essere una zia. E il disegnatore Carl Barks, quando nel 1950 creò il primo albero genealogico degli abitanti di Paperopoli, attribuì la maternità dei tre gemelli a tale Thelma. È un mistero svelato, dunque? No, perché in un altro albero genealogico del 1993 di Don Rosa, la madre di qui qua qua è proprio Della Duck. Quindi cosa bisognerebbe fare? Resta da chiarire che fine abbiano fatto lei e il consorte. Ma solo Walt Disney potrebbe dirlo. Alcuni esperti di cose disneyane dicono che i due si sono dati alla macchia per non dover riprendere in casa le tre pesti. Altri invece sono sicuri che siano morti. Comunque, fatto sta che nel 1942, nel fumetto New Spirit, Paperino adottò ufficialmente i tre, creando una sorta di famiglia di fatto. E ben, insomma, col tempo qui qua qua si sono trasformati da discoli in assennate giovani marmotte in grado di cavare l'impaccio dello zio, insomma, di toglierlo da situazioni più complicate, fino ad assumere poi tratti personali riconoscibili dai lettori più attenti. Quindi a un certo punto c'è stata questa evoluzione: il coraggio di qui, l'impulsività di qua e l'intelligenza di qua. So che i lettori, i disneyani, hanno colto queste cose e è bello parlarne, perché sono cose di cui non si parla più, invece è molto molto bello. So che gli appassionati che stanno ascoltando adesso hanno aperto quella finestrella sul loro ricordo bellissimo, che ho anche io personalmente. Detto questo, diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 a 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, i campi profughi.
3: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
2: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cotugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
3: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TFR, Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
2: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, il commento del governatore Schifani.
3: È tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza

0: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
1: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
0: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice: guarda, per il tuo corpo, per la tua persona,

0: è meglio che tu segua questo,
1: cioè, certo.
0: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza,
1: assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso, cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
0: Invece
1: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
0: Vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di associazioni,
1: bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
0: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
1: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
0: creativa.
1: Dico, però guarda com'è buono.
0: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi io ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
1: una bagna di aceto, di olio,
0: sì, aceto, menta,
1: crude
0: le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
1: mangiate, erano tipo marinate, va,
0: esatto, marinate, ma è un gusto,
1: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
0: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
1: la sera,
0: a cena
1: sono pronte, ma molto buone,
0: semplice, proprio
1: semplice, tagliate e messe a bagno,
0: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
1: la mandolina,
0: sì, con la mandolina, quella
1: così,
0: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi, mi raccomando, se volete farci delle domande 339 680 6868, tra poco. Stare

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea. Okay. Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida la possiamo definire appunto una variante. Okay. Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi consigliare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata. Okay. Ma va ben organizzata, ben assemblata. Okay. Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit. Okay. Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
0: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose.

tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro, nel senso che può mangiare la dieta mediterranea, esatto, o il

0: Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi. Se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
1: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
0: su internet,
1: su no. Facebook o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
0: e
1: queste.
0: E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: TV di Taranto.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Tragedia sulla strada provinciale 96. Una bracciante polacca di 63 anni è morta in un violento scontro nel pomeriggio di ieri tra Francavilla Fontana e Manduria. L'impatto ha coinvolto una Renault Megane e una Fiat Ducato con a bordo 5 lavoratori agricoli. Il bilancio è drammatico: oltre alla vittima, deceduta durante il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Taranto, si contano 5 feriti, 3 uomini e 2 donne, ricoverati in codice rosso e giallo.

0: una donna in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti il 118 con 6 ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manduria, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Un video girato nel centro di Taranto riaccende la polemica sulla gestione dei rifiuti. Le immagini mostrano gli operatori di Chimambiente caricare indifferenziato umido, multimateriale e vetro nello stesso mezzo. Un duro colpo per i cittadini virtuosi, arrivati proprio dopo l'appello social dell'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, che ricordava come i costi in discarica costino al comune 27 milioni di euro. Il sospetto è che i cassonetti fossero già contaminati da conferimenti errati, obbligando al ritiro congiunto. Resta la frustrazione per una tariffa altissima, mentre si attende il debutto dei nuovi cassonetti nel rione Borgo. Stop a 31 milioni di euro di extra costi in bolletta e restituzioni di altri 28 milioni agli utenti. È quanto chiedono la comunità del Tara e le associazioni ioniche, presentate dall'avvocato Nicola Russo in un richiamo all'ARERA e in una diffida all'autorità idrica e acquedotto pugliese sul progetto del dissalatore Tara. Al centro della protesta c'è il rincaro dell'opera. I comitati ricordano che l'appalto è a corpo, cioè a prezzo fisso, e che il rischio di varianti spetta all'impresa, non ai cittadini. Forte anche il richiamo al Consiglio di Stato per riavere i 28 milioni in debiti del 2022-2023. Resta infine il nodo PNRR. Scaduto il termine del 31 marzo 2026, si chiede chiarezza sui 27 milioni di fondi europei. Gli eventi finiscono, gli impianti rimangono. Per Taranto un'opportunità enorme, ma servirà una gestione intelligente. A dichiararlo è stato Luca Cordero di Monte Zemolo, a margine del sopralluogo agli impianti dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dal commissario Massimo Ferrarese. L'ex presidente Ferrari ha visitato lo stadio del nuoto prossimo al riempimento delle vasche, lo Iacovone, il Pararicciardi e la Città Vecchia, lodando il rispetto del cronoprogramma. In tempi così brevi quello che è stato fatto è un record per l'Italia, ha dichiarato Montezemolo. Ferrarese ha spiegato che la visita era nata dal desiderio di mostrare i risultati raggiunti. Mi aveva chiesto di vedere qualche opera realizzata in così poco tempo. Montezemolo ha infine evidenziato la bellezza del territorio. Vedo un potenziale enorme, ha concluso. Taranto ha una prospettiva. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Torna il Taranto Swing Festival dal 10 al 14 giugno 2026, l'evento internazionale che trasformerà la città in una pista da ballo retro con concerti, workshop e spettacoli gratuiti. Diretto da Niki Pezzolle e organizzato da B-Swing, il festival accoglierà centinaia di artisti e ballerini da tutto il mondo. Tra i momenti più importanti, flash mob al momento dei marinai e il 10 giugno lo Swing Boat e il live al Monrev Resort, cuore del laboratorio della Puglia Swing Cup. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Ripresa della preparazione in Casa Taranto dopo il pari conseguito in quella di Aversa, 100 euro di multa alla società per via di un fumogeno che è stato utilizzato da parte dei tifosi del Taranto, ben 600 invece per quanto riguarda il Gladiator. La squadra che riprende oggi dovrà valutare le condizioni di De Rosa e Konaté in difesa e soprattutto riuscire a essere concreti per portare a casa il successo che significa promozione in Serie D domenica prossima.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche.
1: Oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un
1: la
2: aspetto.
1: Salute.
2: No, tutto è importante.
1: Tutto,
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo,
1: stimolo,
2: la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno. Nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classiche che analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
2: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si
1: accorgono
2: che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
2: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento di
1: intervenire.
2: E poi ci sono anche le persone

0: che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché certo, cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo, mi sono accorta che sono diventata grande,
0: vecchia vuol dire?
1: no grande,
0: diversamente
1: giovane. Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
0: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
0: certo,
1: c'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
0: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
0: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questa è,
0: mi sei piace. Affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
0: Bisogna lavorare
1: i
0: per
1: vestiti
0: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi, poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare
0: ad una dieta più
1: a stare bene,
0: equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
0: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi
1: meraviglioso.
0: Ecco, adesso noi
1: affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti,
1: invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Invece è molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice.
0: Esatto.
1: Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: quest'altra
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
3: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumo de Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, auspichiamo accordo prima possibile.
4: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
3: Conflitto Mosca-Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15 di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale.

0: la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
1: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
0: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 7:21 di martedì 9 giugno, buongiorno a voi tutti, siamo su 96.5 Radio Cittadella, canale 94, Cittadella TV, con Buongiorno Taranto, la prima trasmissione del nostro palinsesto, nel corso della quale parleremo di opportunità per il nostro territorio a partire dall'inaugurazione e dall'ampliamento di una parte dello stabilimento Vestas di ieri mattina, la presenza del ministro Urso, ma parleremo anche di Leonardo, perché ieri pomeriggio si è tenuto un consiglio comunale congiunto tra Grottaglie e Monteiasi. Nel corso della puntata parleremo anche della Movida e della nuova stretta per quel che riguarda il territorio tarantino. Di questo e tanto altro appunto parleremo, andremo ad approfondire diversi argomenti, ma partiamo come sempre dalla prima parte della rassegna stampa tra pochissimi minuti, solo dopo però aver ascoltato cosa ci dicono le stelle oggi con l'oroscopo di Maya. Tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia. Siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione. Le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario. Chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno. Una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci.

0: smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E partiamo dunque con la prima parte della nostra rassegna stampa. In studio con voi oggi per Buongiorno Taranto, Deborah Notar Nicola. Dunque siamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, Puglia divisa a metà, il riferimento è all'esito dei ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra. A Foggia intanto niente bilancio, si dimette la sindaca. Poi il carcere di Bari, scheda SIM in carcere consegnata con bacio. Bari, così un affiliato del clan poteva a comandare dalla cella. E poi sempre sulla prima della Gazzetta, hub per l'eolico Urso a Taranto disegna il post Ilva, inaugurato il nuovo sito Vestas, il ministro è stato ieri anche nella città di Brindisi. E a Brindisi intanto un bracciante fa arrestare il caporale, in un incidente a Manduria invece muore una lavoratrice agricola. A fondo pagina la sanità, Monopoli, l'ospedale apre a metà, attivi solo 140 posti letto su 300, oggi il primo ricovero nel vecchio San Giacomo, restano gli ambulatori. Passiamo alla prima pagina del quotidiano con la Vestas in primo piano, maxi pale per 2500 posti, Urso mix rinnovabili e nucleare, il nuovo capannone per l'assemblaggio offshore e il ministro rilancia la sfida. Dunque la multinazionale Vestas cresce ancora con un nuovo capannone dedicato all'assemblaggio finale delle maxi pale eoliche offshore nel Golfo di Taranto, una scommessa che vale 2500 posti nell'ambito delle nuove strategie. Ieri la cerimonia con il ministro Adolfo Urso, che in occasione dell'inaugurazione ha rilanciato la sfida, ha detto serve un mix energetico tra rinnovabili e nucleare, in particolare Vestas realizzerà pale alte fino a 116 metri. Intanto Taranto città, movida, pronta la stretta, più obblighi e sanzioni. A centropagina foto del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, con il presidente del Taranto Ladisa. Gelo Ladisa sul futuro del Taranto, senza stadio non proseguiamo. E poi ancora acquedotti rurali ad AQP, risparmio da 6 milioni per consorzio e cartelle, il passaggio della gestione idrica. Passiamo alla prima pagina dell'edicola. Andiamo a Foggia, la sindaca non fa sconti, manda via due, chiedo scusa, Foggia terremoto politico, intanto la sindaca non fa sconti, manda via due assessori, le decisioni in vista dell'approvazione del bilancio comunale. Poi ancora sulla prima pagina la sindacale con l'avvertenza Natuzzi, assemblea la Natuzzi no al piano di chiusure. Poi ancora ci spostiamo sulla voce di Manduria con un focus sulla cronaca, a morire dopo il lavoro nei campi, la tragedia alle porte di Manduria è accaduto nel pomeriggio di ieri, 4 feriti e purtroppo una donna morta nell'impatto tra un minivan che trasportava braccianti agricoli e un'auto. Ed ora la linea torna alla regia di Gisberto Nicoletti, noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

tutte insieme, Deborah Notarnicola con voi per questa puntata di Buongiorno Taranto. Siamo alla seconda parte della rassegna stampa. Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, le amministrative in primo piano, vincere a Trani e perdere Foggia. Gagliano eletto nel capoluogo della Batta con 500 voti di scarto su Guariello, decisivo l'intervento di De Caro. Il campo largo si impone nel ballottaggio più atteso, ma vede frantumarsi il suo laboratorio. E dunque la foto, notizia del nuovo sindaco di Trani, Gagliano, che festeggia la vittoria al ballottaggio. A destra si riconosce l'assessora regionale Deborah Ciliento. Poi il rimpasso, siamo a Foggia, il rimpasso, poi la crisi, Episcopo lasciata sola, via con dignità. Con un messaggio in diretta Facebook, la sindaca Maria Aida Episcopo ha annunciato ieri pomeriggio le sue dimissioni da sindaca di Foggia. Abbandono la scena con fierezza e dignità. Dopo il rimpasso in giunta ieri, il consiglio comunale è saltato per assenza della maggioranza. Episcopo ha preso atto e ha lasciato. Poi negli altri comuni, a Molfetta e San Vito, due sindaci under 40, Casarano alla destra. Poi sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, giorno, a un mese dalla morte, dall'omicidio di Sacco Bacari, il reportage a firma del collega Cesare Bechis. Un mese dopo il delitto di Sacco, Taranto gelida. Il 9 maggio, un mese fa, Bacari Sacco viene barbaramente assassinato da una ganga di ragazzini nella città vecchia di Taranto. In piazza Fontana non c'è nessuna targa che ricordi il bracciante. Molta gente della zona derubrica quel feroce delitto ad un incidente. Poi lo schianto mortale per il furgone dei braccianti, una vittima e una donna, e poi anche cinque feriti. Si tratta di una bracciante polacca di 63 anni morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di ieri sulla strada che collega Manduria a Francavilla Fontana. Il furgone sul quale viaggiava insieme ad altri lavoratori si è schiantato contro un'auto che proveniva dalla

corsia opposta. Sono 5 in tutto i feriti. E ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica Bari, la politica anche qui ovviamente in primo piano con l'esito dei ballottaggi del secondo turno delle elezioni amministrative. Trani e Molfetta al centro-sinistra, i ballottaggi pugliesi vince il campo largo. Poi in breve il profilo del nuovo sindaco di Trani, Marco Galliano, chi è il preside di centrosinistra eletto come nuovo sindaco di Trani. Poi la crisi invece amministrativa a Foggia con la sindaca che si dimette, dice lascio perché non ho più i numeri. Ancora per la sanità blitz a sorpresa di De Caro nel nuovo ospedale di Monopoli, Fasano, sono qui in veste riservata. Poi il caso in Salento, sindaco appena rieletto indagato con altre 6 persone per abuso, falso e omissione. All'interno nell'articolo firma di Francesco Oliva i nomi. E poi la polemica sul DDL Valditara sulla educazione affettiva e sessuale. Vladimir Luxuria dice nessuno vuole convertire adolescenti etero all'omosessualità. Poi online Corriere della Sera Bari, in primo piano il fatto di cronaca costato la vita ad una donna polacca di 63 anni, l'incidente dunque di ieri pomeriggio, furgone con braccianti a bordo si scontra con un'auto, è morta appunto una donna polacca di 63 anni, 5 i feriti. E a questo punto la linea torna ancora una volta alla regia per un po' di musica, tra poco.

0: comunale congiunto tra Grottaglie e Monteiasi, quindi fronte comune delle amministrazioni comunali relative. Per parlarne abbiamo in video collegamento il primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, qual è stato l'esito di questo consiglio comunale allargato, congiunto?
1: Ma è stato intanto un esito favorevole, perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto diciamo la governance appunto di Leonardo in Italia, ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
0: Sindaco, vogliamo ricordare che i 1700 lavoratori hanno una alta specializzazione, dunque si parla di profili particolari, decisamente.
1: Sì, sì, sono operai con alta professionalità, gli unici al mondo, lavorano la fibra di carbonio, hanno un'esperienza pluriennale, quindi da questo punto di vista vanno tutelati, ma va tutelato integralmente lo stabilimento per la sua capacità produttiva e soprattutto il fatto di essere un filo all'occhiello e un'avanguardia produttiva a livello nazionale.
0: Ecco, ieri si è creato in questa maniera una sorta di asse istituzionale che dice delle cose chiare, che dice delle parole chiare per quel che riguarda la tutela appunto della produzione italiana, la tutela dei posti di lavoro, ma volendo allargare lo sguardo anche ad altre realtà produttive, sindaco, ieri la presenza sul territorio del ministro Urso per l'ampliamento del sito Vestas lascia ben sperare. Che ne pensa?
1: Diciamo che c'è un interessamento, poi bisognerà capire quanto queste ricadute siano effettive, ma chiaramente ricordiamo sempre che abbiamo in stand by la decisione su Ilva e su altri stabilimenti di questo territorio, quindi va bene, sono i primi passi che si muovono nella direzione della tutela del territorio, ma ancora, diciamo, di concreto aspettiamo gli atti.
0: Grazie al primo cittadino di Grottaglie, Ciro Dalò, per questo contributo. Buona giornata.
1: A voi buona giornata.
0: La linea intanto torna alla regia tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima

mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: torniamo sulle notizie delle ultime ore. Taranto è il nostro hub globale offshore, queste sono le parole dell'amministratore delegato del gruppo Vestas ieri in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento Vestas, alla presenza anche del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Taranto occupa un posto speciale nella nostra storia, ha detto l'amministratore delegato. Qui abbiamo iniziato a produrre componenti eolici nel 1998, 28 anni dopo continuiamo ad investire, creare occupazione e sviluppare tecnologie pulite di cui il mondo ha un enorme bisogno. Si parla di un investimento di 350 milioni, di 2000 nuovi posti di lavoro, ma ce ne parla Valentina Castellaneta nel servizio. Seguiamolo.
1: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe tecnologico verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
0: Ecco, quindi investimenti nella direzione del rinnovabile che fanno ben sperare. La linea torna nuovamente alla regia, un po' di musica, il GR nazionale, poi siamo nuovamente insieme per la seconda parte di Buongiorno Taranto, tra poco.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: ritrovati, ben ritrovati nuovamente insieme per la seconda ora di Buongiorno Taranto. Riprendiamo con un caso, il caso di una lavoratrice tarantina che è stata licenziata per il superamento del periodo di conforto da una multinazionale tedesca. Un caso particolare. Per parlarne, per avere i dettagli e comprendere cosa effettivamente è accaduto, abbiamo in videocollegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Avvocato, dunque, cosa è accaduto? Qual è la peculiarità di questo caso?
1: Allora, noi abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza delle disuguaglianze di genere tra il lavoro femminile e il lavoro maschile, perché molto spesso le donne sono intrappolate in lavori poco qualificati e con retribuzioni inferiori rispetto a quelle degli uomini. Questo caso risulta emblematico perché naturalmente dopo un triste evento, io credo che forse possa essere uno dei più brutti per una donna come quello di un aborto, il datore di lavoro ha equiparato questo tragico evento ad una ordinaria malattia, licenziando la dipendente per superamento del periodo di conforto. Quindi noi adesso presenteremo un ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano, perché l'azienda ha sede a Milano, per far valere il diritto della lavoratrice a rientrare in servizio, anche perché riteniamo comunque che sia un licenziamento ingiusto, non potendosi equiparare ad una ordinaria malattia un evento così tragico.
0: Ecco, avvocato, io torno a insistere su un aspetto. Noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Quanto è importante che vengano effettivamente ristabiliti degli equilibri tra la posizione lavorativa di un uomo e di una donna, anche con riferimento a tutta una serie di fenomeni di cui la cronaca ci impone di parlare ogni giorno, e mi riferisco chiaramente alla violenza di genere. Cosa voglio dire? Una donna che non ha una autonomia economica è una donna che non può liberarsi da determinate situazioni.
1: Assolutamente, anche se negli anni ci sono stati dei progressi da un punto di vista normativo, siamo ancora lontani dallo stabilire quelle che sono le prescrizioni della Costituzione, che naturalmente equipara il lavoro tra uomo e donna.
0: Sulla carta, questo, vero avvocato?
1: Certo,
0: sulla carta,
1: certo,
0: è così.
1: Assolutamente. Quindi siamo ancora lontani, e anche perché consideri che naturalmente la donna è sicuramente lavoratrice, ma è anche madre, ma è anche fulcro della propria casa, e quindi naturalmente da questo punto di vista si trova spesso a dover fronteggiare più esigenze. Vi è di più naturalmente che l'indipendenza economica costituisce sicuramente un vulnus per la donna per migliorare la propria libertà, perché molto spesso, soprattutto nelle zone più depresse da un punto di vista economico, questa disparità economica nel trattamento retributivo è un vero e proprio giogo nei confronti della donna, che naturalmente rimane vincolata a quello che può essere il contesto familiare, proprio perché non avrebbe la possibilità di andare altrove non avendo le possibilità economiche. Quindi anche da questo punto di vista sicuramente va fatto ancora molto.
0: Grazie avvocato, grazie anche per aver sottolineato la particolarità della donna lavoratrice, che ha a che fare appunto con tutta una serie di dinamiche, la donna madre, e questo caso che lei ci ha delineato, quindi il riferimento ad un fatto così doloroso come può essere un aborto, credo che faccia comprendere bene il senso di quello che intende, quindi tutta una serie di questioni che vanno anzi considerate alla base di che devono essere appunto alla base di condizioni di parità tra uomo e donna. Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio.
1: Grazie e buon lavoro.
0: E dunque è il momento di restituire la linea alla regia di Gisberto Nicoletti.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Le 8 e 23 minuti, torniamo a parlare della Movida Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il videocollegamento. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio.
1: Assolutamente sì, dobbiamo sempre convivere all'interno di un contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto. Già in tempi addietro io ho difeso gli imprenditori che lavorano nel rispetto delle norme e al contrario siamo contro, come associazione, chi supera i limiti della propria licenza di somministrazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni, in particolare si parla di Città Vecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole.
0: Passiamo dalla Movida al tema del turismo. Domenica scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri sul territorio.
1: Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo, i croceristi il più delle volte fruiscono della formula all inclusive e questo limita la spesa nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo il più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i croceristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, a Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi devo dire manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi e la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree lì dove i croceristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro, che purtroppo si traduce in costi più elevati, azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La situazione comunque...
0: Presidente, l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza, perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro e negli ultimi tempi parliamo a giusta ragione ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi.
1: Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto, compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza.
0: Grazie, grazie
1: Ricordo.
0: Presidente. Io devo necessariamente chiudere questo collegamento per un
1: Va bene,
0: motivo
1: chiedo scusa,
0: di
1: la
0: tempi. Grazie per
1: ringrazio.
0: il suo contributo. Quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza, grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: La linea torna nuovamente alla regia tra poco.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei disagi dei cittadini di Taranto per quel che riguarda i servizi offerti presso la sede decentrata dell'anagrafe Trecarrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta d'identità elettronica. Quindi abbiamo avuto modo di testimoniare con i nostri servizi le lunghe code, appunto, i disagi dei cittadini. Il prossimo servizio ci permette di avere una notizia di pubblica utilità, perché sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 12.30 la sede decentrata di Via Fiume sarà straordinariamente aperta. Sentiamo.
1: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento di identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 euro e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPa all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
0: Dunque, Open Day previsto per sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede decentrata dell'anagrafe Trecarrare Solito in via Fiume per il rilascio della carta d'identità elettronica. Ancora un po' di musica.

0: La cultura sicuramente è importante per dare dignità ad un territorio, la cultura di cui ha assolutamente bisogno il nostro territorio, e in questo l'orchestra della Magna Grecia continua a dare il proprio importante contributo con le sinfonie di Mozart e Rossini. Prendono vita proprio con l'orchestra della Magna Grecia in occasione del MAP Festival, nel servizio della nostra Federica Pompamea.
1: Viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
2: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, scuole diverse. Però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quelli.
3: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
0: La bellezza della musica, la bellezza della cultura, ma non parliamo solo di bellezza, parliamo anche della grande potenzialità della cultura, perché dalla cultura si può fare anche economia. Dovremmo interrogarci su questo tema. La linea torna alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: accosto migliaia di turisti per l'apertura della stagione crocieristica a Taranto domenica scorsa, sicuramente iniziative che fanno ben sperare ad un territorio che si interroga ogni giorno sul suo futuro, quindi intravede in questa maniera un futuro diverso, ma a queste all'arrivo insomma dei turisti la città si deve preparare per essere accogliente. Come si prepara, come si rende accogliente? Noi lo chiediamo all'assessore comunale allo sviluppo economico di Taranto, Francesco Cosa, che è collegato con noi. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a tutti. Dunque, ovviamente accogliere 6.000 turisti, quindi avevamo due navi ormeggiate nell'area portuale, non è cosa che capita tutti i giorni, quindi già da 15 giorni prima stavamo lavorando soprattutto per rendere decolosa l'area, per posizionare i bagni, i gazebo con l'autorità portuale, ma soprattutto per regolamentare la viabilità. E devo dire che l'imponente servizio anche di forze dell'ordine ha garantito, diciamo, questa visita alla città in maniera davvero esemplare. Perché abbiamo contrastato anche l'abusivismo dei taxi e dell'NCC, quindi i croceristi hanno potuto godere dell'approccio alla città in maniera davvero importante. Tra l'altro molti sono scesi anche con le bici, quindi è stato davvero molto caratteristico, diciamo, ospitarli nella nostra città.
0: Ecco, assessore, io la interrompo per chiederle, al di là della bellezza insomma di vedere la città davvero piena di turisti, tra l'altro stranieri, e tutti questi colori per strada, è importante trovare il modo perché i turisti, il numero dei turisti si trasformi in numeri per le nostre attività, che dunque si faccia anche economia. In un videocollegamento che abbiamo tenuto nel corso sempre di questa puntata di Buongiorno Taranto, abbiamo raccolto le dichiarazioni della rappresentante di un'associazione datoriale che diceva però questi numeri non si traducono in risposte importanti per i commercianti, per i titolari degli esercizi commerciali. Come possiamo fare degli esercizi pubblici? Come possiamo fare?
1: Io dico che tocca a loro ingegnarsi per creare un indotto economico intorno a questa grande opportunità che sta vivendo il territorio. Ad esempio vi porto la Cala Junco, che ha ospitato numerosi turisti a bordo della propria imbarcazione, ha fatto visitare la città di Taranto dal mare, quindi molti croceristi, soprattutto della Main Ship, scesi sulla città di Taranto, avevano già la prenotazione. Quindi comunque qualcosa ha portato come ricaduta economica sul territorio. Tra l'altro il comune di Taranto aveva organizzato un mercatino dell'artigianato in piazza Garibaldi per far oltrepassare il ponte e quindi per permettere anche ai turisti di andare ovviamente anche nel borgo Umbertino. Molti bar erano pieni. Ovviamente la città vecchia e il borgo, io parlo per le attività commerciali, si devono ingegnare, nel senso creare comunque opportunità per attrarre i propri turisti, i propri, diciamo, utenti che comunque hanno affollato la città di Taranto in quella giornata. Ma ad esempio questa mattina sbarca un'altra nave di turisti domenica prossima, quindi sarà tutta la stagione importante. È ovvio che ognuno per il proprio si deve attrezzare.
0: Ognuno deve fare il suo. È così.
1: Certo, nessuno ti regala niente. Ormai, voglio dire, ognuno si deve proporre al meglio con la propria attività, che so, con gadget piuttosto che offrire a questa mole di persone un'opportunità. Ad esempio, un altro effetto moltiplicatore che sta, diciamo, creando questo sbarco di crociere e sono i parcheggi, ma anche la mobilità con i taxi e l'NCC, che devo dire che hanno lavorato in maniera abbastanza importante nella giornata dello sbarco. Quindi comunque una parte di indotto cittadino si sta muovendo e sta vedendo invertire, diciamo, le entrate delle proprie attività. È ovvio che sarebbe bello arrivare all'apertura di tutti i locali. Sappiamo che vivono delle difficoltà, però sapere che nella città arrivano 4-5 mila turisti ovviamente è appetibile per chiunque.
0: Dunque l'invito che il pubblico e il privato si mettano insieme per rendere sempre più accattivante questo territorio anche per quelli che possono essere appunto i riflessi economici sullo stesso. Grazie all'assessore Cosa per questo intervento. Buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E intanto sono le 8:58 minuti, è terminato il tempo a nostra disposizione. Termina qui questa puntata di Buongiorno Taranto. Grazie per essere stati con noi, a voi una buona giornata.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
14: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
18: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
16: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
16: Si chiama poncho.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
20: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
20: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
20: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
15: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
5: Addio, giocattoli.
20: Ci servono rinforzi.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
15: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
16: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
20: Credi che non sia in grado?
16: No!
20: Bel poncho.
16: È bello che hanno ricominciato a litigare.
20: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
25: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
28: Che fai qua?
29: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
30: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
6: È alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
6: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
17: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
18: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
28: Teletravail.
4: Teleghi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
29: La nave! Sta venendo dritto verso di noi!
30: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
29: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
31: Rufus se n'è andato!
30: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
32: Sì!
33: Gli umani vivono sulla terraferma.
34: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
29: Rapporto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
28: Ho trovato qualcosa nel negozio.
35: Ok. Cos'hai trovato?
28: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Giochi del Mediterraneo, pubblicati dal Comune i bandi per la gestione degli impianti. Stamattina la conferenza a Palazzo di Città con il sindaco. Due casi più complessi degli altri, quello dello stadio di calcio Erasmo Iacovone e il caso poi dello stadio del nuoto, e vedremo perché. Ma oggi compie un anno l'amministrazione comunale guidata proprio da Piero Bitetti, e a margine della conferenza sui giochi del Mediterraneo il sindaco ha provato a fare un seppur breve bilancio di questa sua esperienza, di questo primo anno della sua esperienza. Vestas, ieri l'inaugurazione del nuovo stabilimento, ma i sindacati chiedono garanzie sul futuro lavorativo. Torna a vivere a Lama la masseria Battaglia, grazie ad un nuovo centro per l'innovazione. Poi la pagina sportiva, questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

Buon pomeriggio. Questa mattina a Palazzo di Città la conferenza stampa per illustrare la pubblicazione dei bandi per la gestione degli impianti in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Poi l'occasione è stata utile anche per fare un bilancio, un breve bilancio col sindaco Bitetti, visto che proprio oggi cade il suo primo anno dalla sua elezione. Ma prima di vedere i servizi sui Giochi del Mediterraneo, passiamo alla cronaca. Una tragica notizia: una bracciante di 63 anni di nazionalità polacca è stata la vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada che al limite tra Brindisi e Taranto, sulla Francavilla Manduria. Appunto c'è stato questo incidente. La donna viaggiava insieme ad altri 4 lavoratori a bordo di un minivan. Il furgone è entrato in collisione frontalmente con un'auto e gli altri occupanti del mezzo, tra cui il conducente, hanno riportato varie ferite e tanto da richiedere il soccorso sanitario e il trasporto presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Sarebbero gravi le condizioni di un'altra donna di 57 anni. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. E la notizia di cronaca, questa tragica notizia di cronaca, è per noi spunto per approfondire il tema relativo alle condizioni di lavoro per coloro che lavorano nei campi, con particolare riferimento proprio ai mezzi di trasporto che vengono utilizzati per raggiungere il posto di lavoro. Ne parleremo con la nostra collega Deborah Notarnicola nel nostro spazio dopo il TG, e ci sarà come ospite il rappresentante sindacale della FAI-CISL, Alessandro Gesuè. E ancora cronaca, attimi concitati

0: tra un clochard che aveva un coltello in pugno e la polizia. L'uomo avrebbe appiccato un incendio nei pressi del depuratore Gennarini e finito in carcere. Vediamo il servizio.
1: Guerra al lavoro irregolare e insicuro. In questa direzione si muovono i carabinieri con interventi chiaramente orientati a far rispettare la normativa e la tutela dei lavoratori. In particolare i militari della compagnia di Martina Franca, con il supporto delle stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del lavoro. Nel corso delle verifiche, i militari dell'arma hanno accertato alcune irregolarità all'interno di un cantiere impegnato in lavori di posa in opera di una pavimentazione esterna. A seguito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.700 euro nei confronti di un 56enne residente a Monte Iasi. Si tratta del titolare dell'impresa e committente dei lavori che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali impegnati nell'attività. L'operazione ha inoltre interessato il controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.
0: Questo servizio era quello relativo ad un'operazione dei carabinieri. Adesso vediamo il servizio sulla questura che ha arrestato appunto un clochard armato di coltello.
1: La polizia di Stato ha arrestato un tarantino senza fissa dimora di 54 anni con l'accusa di violenza privata, minaccia a pubblico ufficiale, incendio doloso e porto abusivo di coltello. I poliziotti sono stati allertati per un principio di incendio scoppiato in viale Unità d'Italia nei pressi del depuratore Gennarini, in una zona dove abitualmente è accatastato in modo abusivo materiale plastico e di legno. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'incendio di natura dolosa sarebbe stato appiccato da un uomo senza fissa dimora. Ora già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi tempi aveva fissato la temporanea dimora in quella zona. Il presunto autore dell'incendio si è mostrato sin da subito poco collaborativo, prima nei confronti dei vigili del fuoco, impedendo in maniera decisa il loro intervento, poi nei confronti dei poliziotti che, conoscendo il suo carattere irascibile, sono intervenuti in forze con tre equipaggi. Gli agenti della Volante hanno avuto grosse difficoltà nel riportare alla ragione il 54enne, che, ancora più agitato dalla loro presenza, ha estratto anche un coltello con una lama di circa 7 centimetri, minacciandoli e provando ad avere un contatto fisico. Solo dopo alcuni concitati momenti, i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio sull'uomo, rendendolo inoffensivo.
0: E come dicevamo in apertura, stamattina a Palazzo di Città la conferenza per illustrare i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.
2: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo stadio del nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
3: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
2: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
3: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, della società, diciamo, collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
2: Discorso più complesso per lo stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il Comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
0: E come dicevamo, l'occasione della conferenza stampa è stata utile anche per fare un brevissimo sommario bilancio di un anno dell'amministrazione Bitetti. Sentiamo come il sindaco ha valutato il suo operato in questo primo anno di attività.
4: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
3: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso, continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva, non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
0: E adesso la pagina di economia e del lavoro. Ieri la visita del ministro Urso alla inaugurazione dei nuovi impianti della Vestas, ma c'è delusione tra i sindacati metalmeccanici proprio per non aver potuto incontrare il ministro e affrontare i temi dell'ex Ilva. Sentiamo.
2: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione Ilva per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex Ilva che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
0: Ed ora occupiamoci della vertenza Leonardo. Ieri il Consiglio Comunale Congiunto di Grottaglie e Monteiasi, cosa è emerso? La volontà di serrare le fila per blindare i posti di lavoro.
1: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore

0: direttore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
1: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto, proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consigli regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
2: E adesso la Vestas, ieri l'inaugurazione dei nuovi impianti, ma i sindacati chiedono garanzie sugli assetti occupazionali proprio delle sedi tarantine.
3: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di Fium CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fium CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto, scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
2: Puntare sui giovani e sul terzo settore, questo è il percorso da seguire verso la transizione. Se ne è parlato stamattina in Camera di Commercio.
4: Taranto e Brindisi sono sicuramente un territorio in piena transizione, che non è solo una transizione ambientale o ecologica, è anche una transizione soprattutto culturale e ancora più sociale, per cui è assolutamente importante. Tra l'altro abbiamo anche dati statistici che ormai ci testimoniano che le imprese impegnate nel sociale, impegnate in ambito culturale, quindi impegnate nella cura proprio dell'uomo all'interno della propria organizzazione, sono quelle che performano meglio. Le imprese benefit performano molto meglio delle corrispondenti imprese non benefit.
3: I dati parlano chiaro, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario. L'etica e la responsabilità sociale pagano anche in termini di business. Per questo la Camera di Commercio, insieme a un fittissimo partenariato che unisce università, politecnico, centri di ricerca e associazioni di categoria, ha lanciato una vera e propria cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Cesario, per le nuove generazioni. La punta di diamante è Start Lab Brindisi Taranto. la sub-competition inserita nella Start Cup Puglia 2026. Un esempio è la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, rappresentata da Francesca Azzurlo, che si occupa di cultura e colture. Il sogno è quello di investire nella terra, nell'agricoltura biologica e restituire alla comunità cultura e libri con librerie itineranti.
5: Investire negli esseri umani,

0: non vuol dire andare avanti, diciamo, a spaghettate, a volemose bene, ma ovviamente serve una pianificazione concreta, seria e soprattutto veniamo anche dalla pandemia del Covid e quella della xylella, che ovviamente per noi che ci occupiamo di agricoltura biologica per poi reinvestire nella cultura, ovviamente c'è uno squilibrio in questo momento.
1: Fino al 27 giugno team informali e startup innovative costituite nell'ultimo anno nei settori tecnologici e dell'ICT, delle scienze della vita e dell'energia potranno candidare le proprie idee, come ha spiegato Madia Donghia, coordinatrice scientifica del progetto.
2: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà.
1: In palio, oltre all'accompagnamento strategico dei servizi SNI, PID e dell'ente camerale, anche un premio in denaro messo a disposizione da Arti Puglia per il progetto vincitore, un'occasione concreta per fare impresa e dimostrare che per vincere la sfida del futuro le condizioni ci sono tutte, serve solo l'entusiasmo dei giovani.
3: E all'Ama torna a nuova vita la storica masseria Battaglia, grazie all'insediamento di una società specializzata in innovazione tecnologica. Sentiamo.
4: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
5: Vogliamo rendere masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
4: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
6: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
4: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
7: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki.
3: Ed ora gli spettacoli con il Festival dello Swing.
4: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Niki Pezzolla.
8: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola, diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori, a

0: appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione vedere crescere, diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti, e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
1: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
2: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
3: E allora torniamo a parlare di sport, in particolare dei giochi del Mediterraneo. Ieri è stato a Taranto in visita l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Ha visitato gli impianti in costruzione, le piscine soprattutto, e poi ha fatto anche un giro in città. Sentiamo cosa ha detto.
4: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono, quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
5: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Pararicciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha Frecce unico al proprio arco.
4: Una cosa, io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembri stare le Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
5: I Giochi del Mediterraneo come trampolino dunque, non come traguardo.
3: Ed ora il calcio, domenica l'attesissima sfida di ritorno fra Taranto e Gladiator. Abbiamo sentito alcuni rossoblù con il nostro Francesco Friuli, innanzitutto Marino, sentiamo.
6: Roberto Marino, grinta, carattere quest'oggi, fondamentali, però quanto avete sofferto il caldo oggi?
7: Buonasera, sì, abbastanza, cioè si fa sentire, ovviamente un po' di stanchezza, cioè il sole un po' te la cala, no? La stanchezza, però dobbiamo andare oltre queste cose, oltre gli ostacoli, e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
6: Il grande caldo è giustamente da parlare, perché dopo quasi 50 partite giocate in stagione è un fattore adesso che ne manca soltanto una fondamentale per il Taranto. Il fatto di giocarla dallo 0-0 di partenza è un vantaggio o uno svantaggio?
7: Sappiamo che non c'è né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è troppo importante, l'obiettivo quello nostro è di vincere, quindi dobbiamo riuscire in qualsiasi modo, caldo o non caldo, di portarla a casa.
6: Lo vedete quindi questo 0-0 come un bicchiere mezzo pieno dopo questa partita?
7: Ma è difficile come partita anche di donna, perché comunque non possiamo calare dal fatto che qui abbiamo fatto 0-0, quindi abbiamo un vantaggio, capito? Sappiamo che loro comunque sono una buona squadra, che comunque anche loro sono buoni, quindi dobbiamo

0: mettere testa, cuore, soprattutto dando cuore.
1: Un pensiero sui tifosi?
0: Tifosi comunque, una bella tifoseria, e vi vogliamo regalare questa festa, se lo meritano anche loro, come ce lo meritiamo tutti noi.
2: Ed ora è la volta dell'attaccante russo.
1: Sante, è una partita, quella del Taranto, giocata con tanto cuore, tanto carattere e tanta grinta, quella che hai messo tu dal primo minuto.
3: Sì, abbiamo approcciato bene.

0: per andare in vantaggio, però penso che sia stata una partita equilibrata, dove le squadre entrambe abbiamo dato tutto. E niente, ora ci prepariamo per quella che sarà la partita di ritorno.
1: Penso che avete avuto dei tifosi da Serie A al vostro fianco quest'oggi.
0: Assolutamente, è stata la nostra spinta in più e motivo di orgoglio per noi avere qui tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento della partita, anche nei momenti di difficoltà, nonostante il caldo, nonostante il campo, nonostante i chilometri, loro sono accanto a noi, nonostante comunque una stagione che ci ha portato oggi qui. Per tutto quello che noi abbiamo passato, penso che abbiamo quella rabbia in più dentro affinché possiamo centrare l'obiettivo.
2: Bene, è tutto per questa edizione. Vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale, la rubrica Dopo il TG. Parleremo delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli dopo la morte della bracciante deceduta a seguito di un incidente stradale ieri pomeriggio. Ospite di Deborah Notar Nicola e Alessandro Gesuè, che è il rappresentante sindacale della FAI CISL. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A te!

0: Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sbrigati.
4: Sì.
3: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli oggi. E non vi vediate. Tanti ultimi di altri. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: pomeriggio ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Alessandro Gesuè, che è il segretario generale della FAI CISL per Taranto e Brindisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. Partiamo da un fatto di cronaca avvenuto ieri, un incidente che ha coinvolto più persone, ha costato la vita però ad una donna, donna che si recava sul suo posto di lavoro insieme ad altri lavoratori che appunto operano nei campi. Si tratta di una donna di 63 anni di origini polacche. E dunque partiamo da questo fatto di cronaca per parlare di che cosa? Del problema dei trasporti. È chiaro che nel caso specifico si tratta di un incidente, ma è l'occasione giusta per interrogarci come arrivano sui luoghi di lavoro.
1: Sì, intanto, come FAI CISL, ci uniamo, voglio dire, ai parenti, al dolore che ha colpito i parenti della povera lavoratrice di 63 anni deceduta ieri nell'impatto, ma ci uniamo anche, voglio dire, diamo un augurio di pronta guarigione anche agli altri lavoratori coinvolti nell'incidente. Purtroppo al momento la sfida dei trasporti è una sfida importante. Quando parliamo noi di sicurezza sul lavoro non intendiamo solo la sicurezza nei campi, ma intendiamo anche la sicurezza fuori dai campi, perché è molto importante come i lavoratori arrivano nei posti di lavoro, ma soprattutto come ritornano nelle proprie abitazioni. Molti lavoratori, specialmente quelli più svantaggiati, quelli che comunque abitano in zone rurali, hanno difficoltà a raggiungere i posti di lavoro perché soprattutto non hanno mezzi di trasporto adeguati e non hanno anche dei collegamenti pubblici di trasporto. Quindi ecco, è su questo che comunque dobbiamo lavorare per migliorare, ecco, questa situazione. Si potrebbe migliorare con delle politiche sui trasporti. Per fare delle ottime politiche sui trasporti bisogna che ci sia una sinergia tra le varie istituzioni, comuni, regione, provincia, enti e associazioni, affinché si possano creare delle situazioni che vadano anche a favore delle aziende, voglio dire, in modo tale che le aziende possano trasportare i propri lavoratori in sicurezza, perché comunque un decesso dovuto a un trasporto in itinere non è solo un danno per il lavoratore, soprattutto, ma anche un danno per l'azienda stessa. Quindi creare delle politiche che vanno ad incentivare l'azienda anche economicamente a poter trasportare i propri lavoratori sul posto di lavoro anche con dei mezzi propri, voglio dire, oppure incentivare anche gli stessi lavoratori dando loro un contributo per poter, specialmente quelli, ripeto, più svantaggiati o i ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà molte volte ad acquistare il biglietto, quindi si affidano, voglio dire, a mezzi di trasporto inadeguati, a quelle volte anche bici o motorini. Molto spesso li vediamo anche alle 4 di mattina al buio, voglio dire, sulle strade provinciali, e questo vuol dire a causa di infortuni, a causa di incidenti, in causa di decessi.
0: Segretario, chiedo scusa, ma nel caso specifico si tratta di una donna di 63 anni, sì. Quindi parliamo di una donna di una certa età che comunque lavorava nei campi. La media dell'età dei lavoratori nei campi è così alta?
1: Sì, la media dell'età è troppo alta, si parla di una media che va comunque dai minimo di 50 anni, voglio dire anche superiore a 63 anni, ma anche, voglio dire, molte volte lavoratori già in pensione, voglio dire, che comunque non riescono ad arrivare al fine mese comunque con la pensione proveniente da un lavoro da braccianti agricoli che si aggira intorno ai 700-800 euro il massimo, quindi sono costretti comunque anche a lavorare oltre le 67 anni di età, e questo è già difficile, voglio dire, molte volte lavorare in situazioni, voglio dire, così, per chi è giovane, specialmente chi ha un'età più avanzata.
0: È chiaro che si tratta di un lavoro particolarmente faticoso. Noi registriamo anche quest'anno la decisione della regione di mettere un limite orario a chi lavora all'esterno, e ovviamente interessati pienamente, insomma, sono i braccianti agricoli. Ma guardiamo sempre alla cronaca, partiamo sempre dalla cronaca e dall'attualità. È notizia delle ultime ore di un'operazione dei carabinieri, questa volta nel Brindisino. Un imprenditore finisce ai domiciliari ed è indagata anche la moglie. Sono indagati per sfruttamento nei campi, paghe da fame, scatta l'arresto. Ecco, sul giornale si legge: nessun contratto, minimo 10 ore nei campi, persino un supplemento di 5 euro per poter disporre di un tetto sopra la testa. Ecco, questo è il quadro, è così, è rispondente a quella che è la situazione?
1: Sì, allora questa intanto è una questione molto forse più grave anche della questione trasporti, perché andiamo a parlare anche della dignità della persona, della dignità del lavoratore. Parlare nel 2026 ancora di caporalato fa piangere, perché noi come federazione, ma anche voglio dire con l'aiuto delle altre associazioni, stiamo lavorando molto per debellare questo fenomeno. E in merito alla questione che è successa su Franca Villa Fontana, oltre a registrare una precarietà nei contratti di lavoro, andiamo anche a registrare una precarietà nel tenore di vita dei lavoratori, come viveva, in che condizioni vivevano i lavoratori, e questo è ancora un fatto più grave. Noi stiamo lavorando molto nel territorio, su Brindisi, in prefettura. Qualche mese fa abbiamo sottoscritto un protocollo che funge, che è importante per debellare questo fenomeno del caporalato e del lavoro illegale. È un protocollo che lavora molto su diverse politiche del lavoro soprattutto, e politiche anche di trasporti, perché il trasporto è collegato con il caporalato, perché togliere nelle mani del caporale il trasporto può essere un fatto molto importante. Lavorare su delle politiche abitative, quindi garantire a questi ragazzi, che ripeto anche qui molte volte, anzi quasi il 90% delle volte, sono ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà a trovare un alloggio, quindi si affidano ai caporali anche per questo, quindi garantire a loro tramite le associazioni, tramite gli enti anche, di avere dei posti dove abitare all'altezza del tenore di vita attuale.

0: molto importante.
1: Ecco, a proposito del trasporto, torno ancora a questo passaggio, a proposito in particolare dei braccianti agricoli extracomunitari. Mi è capitato spesso di vedere che dei giovanissimi extracomunitari per raggiungere le campagne, certamente non proprio dietro l'angolo, perché sì, da Taranto bisogna spostarsi di qualche chilometro, utilizzano le biciclette. Lo stesso Sacco Bacari si spostava con la bicicletta, ecco, sì, oggi ricorre un mese purtroppo da questo bruttissimo fatto di cronaca che non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare, e quindi con la bicicletta dalla città per raggiungere i campi, sì, per delle strade che non sono proprio fatte ad hoc, non sono proprio fatte per essere attraversate con la bicicletta, insomma.
0: Sì. Ma infatti proprio così come dicevo prima, veramente questi ragazzi comunque che abitano in zone rurali dove comunque i collegamenti con le strade provinciali sono un po' difficoltosi e quindi non hanno difficoltà ad attraversare, voglio dire, il tratto casa, strada, lavoro, e quindi anche perché non ci sono mezzi, voglio dire, a disposizione che raggiungano, che possano raggiungere la strada provinciale dalla propria abitazione. Quindi purtroppo fanno affidamento, voglio dire, a questi mezzi, che se li vogliamo chiamare mezzi, ma voglio dire, non lo sono.
1: Improvvisati, certamente
0: Sono mezzi
1: improvvisati.
0: improvvisati, bravissimi.
1: Ecco, e intanto io ricordo, ne abbiamo parlato proprio in questi nostri studi di recente, dei dati che ci permettono di dire che molti stanno tornando al lavoro in campagna, molti stranieri, ma molti anche nostri insomma, concittadini, coloro che comunque sono nati qui, sono cittadini anche gli stranieri che sono qui, ci tengo a sottolinearlo. Possiamo fare un riferimento ai numeri? Quanti sono gli occupati? Taranto e provincia, quanti sono, in maniera approssimativa chiaramente, gli italiani, quanti sono gli stranieri che si cimentano in questo ambito?
0: Allora, in merito ai numeri, quest'anno vediamo, voglio dire, un aumento dei numeri dei braccianti agricoli presenti sugli elenchi anagrafici, specialmente nella provincia di Taranto, ma proprio nel comune di Taranto c'è stato un aumento maggiore di braccianti. Noi viaggiamo su un numero di circa 30.000 braccianti tra Taranto e provincia e 16.000 tra Brindisi e provincia. Questo comunque è un fatto importante perché comunque l'agricoltura, il mondo agricolo non è mai stato visto come un settore, voglio dire, attrattivo, ecco, però forse negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, con l'innesto anche dell'intelligenza artificiale, voglio dire, ha fatto sì che molti giovani possano essere attratti nuovamente da questo settore, perché comunque le nuove macchine, le nuove attrezzature, voglio dire, che hanno bisogno, voglio dire, di giovani, hanno bisogno, voglio dire, di persone che possano utilizzarli, perché comunque, come abbiamo detto prima, attualmente la media età dei braccianti viaggia intorno ai 50 anni e molti hanno difficoltà, le aziende registrano questo, perché hanno difficoltà a far utilizzare le nuove macchine a questi lavoratori, quindi si affidano ai giovani e quindi molto importanti sono anche le politiche di attrazione ai giovani di nuovo nel mondo dell'agricoltura.
1: Ecco, i giovani non si avvicinano evidentemente a questo settore, così come ci è capitato di parlare anche con gli operatori della pesca e della mitilicoltura, non si avvicinano a questi settori perché sono dei settori che richiedono particolari sacrifici, lavoro durante le primissime ore della giornata quando è ancora buio, quindi dei sacrifici non indifferenti. Spesso sono anche dei lavori a rischio, nel senso che, nel caso specifico della pesca, non è detto insomma che si porti a casa qualcosa, insomma. Lo stesso settore dell'agricoltura è esposto al rischio, per esempio, delle intemperie. Quindi è chiaro che si tratta di lavori che non sono particolarmente attrattivi per la fascia giovane.
0: Sì, non sono attrattivi, oltre, voglio dire, per i rischi a livello economico, i rischi a livello sulla sicurezza, però purtroppo questi rischi sono presenti in tutti i settori. Molte volte vediamo anche, voglio dire, decessi sul mondo del lavoro anche in altri settori. Il problema di questi settori citati, agricoltura, pesca, è la stagionalità, perché comunque non sono lavori, voglio dire, che ti danno un contratto a tempo indeterminato. Sono la maggior parte lavori, l'80% sono lavori che ti danno contratti a tempo determinati, e quindi per un giovane avere un contratto

0: tempo determinato non è una cosa positiva, perché comunque non ti dà un futuro né a livello, voglio dire, familiare, ma anche di prospettive future. Quindi un giovane che arriva già, voglio dire, nel mondo del lavoro, a differenza di prima, a 30 anni, voglio già partire con dei contratti a tempo determinato all'inizio, ok, ci può stare, però dopo 10-15 anni avere sempre questi tipi di contratti non è buono. Quindi, voglio dire, decidono poi di andare anche
1: Di investire
0: via,
1: in
0: di
1: altro,
0: investire in altro, voglio dire,
1: semplicemente.
0: con la speranza che possa andare meglio.
1: Ecco, ma che cosa bisognerebbe fare concretamente? Da dove bisognerebbe partire più che altro e a che punto siamo sul percorso che porta a, diciamo, ad una condizione di dignità di questa fascia di lavoratori?
0: Beh, bisogna creare politiche attrattive, politiche del lavoro, ecco, quindi non bisogna, voglio dire, allora l'agricoltura è cambiata, ok? Quindi il modo di lavorare è cambiato, quindi il modo anche di contrattare, perché ora si va sulla contrattazione, quindi bisogna contrattare con gli enti, bisogna contrattare con il governo e bisogna contrattare con le aziende stesse, quindi ascoltare anche le aziende, vedere di cosa hanno bisogno, perché voglio dire. Solo scoprendo di cosa ha bisogno l'azienda si possono raggiungere degli obiettivi. Quindi partire intanto dalle difficoltà delle aziende, partire anche dalle richieste delle aziende per poter creare delle politiche lavorative che vadano a favore sia dei lavoratori, ecco, e delle aziende stesse.
1: Ecco, ma che grado di interesse percepite voi, il sindacato? Insomma, siete a diretto contatto con i lavoratori, siete, l'anello di congiunzione tra i lavoratori e, diciamo, il mondo istituzionale, diciamo così. Che grado di interesse c'è da parte della politica, secondo lei?
0: Ultimamente comunque sia a livello comunque regionale, ma a livello anche del governo, voglio dire, si è puntato molto, voglio dire, sul settore agricolo. Noi a livello regionale, negli ultimi 4 anni abbiamo visto registrare, ecco, dei nuovi tipo bandi, più attenzione, ecco, verso il mondo dell'agricoltura, dall'assessore tipo Pentasuglia, ora anche dall'assessore Policelli, vediamo più attenzione. È un mondo, voglio dire, è un assessorato che precedentemente all'assessore Pentasuglia comunque viveva nel buio, quindi non vedevamo un futuro, ecco. Ora un po' la situazione è migliorata, ma bisogna ancora lavorare perché ancora ci sono dei buchi, voglio dire, da coprire.
1: Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro spazio di approfondimento. Spesso non vengono considerati nella giusta misura gli operatori, coloro che insomma lavorano nei campi, i braccianti agricoli, ma si sottovaluta l'importanza, ecco, sono alla base della nostra alimentazione, il loro lavoro è essenziale, bisogna forse ricordarlo ogni tanto.
0: Bisogna ricordarlo perché, ma soprattutto se lo ricordiamo, in fase di pandemia è stato l'unico settore insieme a quello della sanità importante, perché comunque nonostante i problemi dovuti alla pandemia hanno lavorato giornalmente per portare, voglio dire, cibo nelle casse degli italiani, anzi hanno lavorato il doppio per riempire comunque i supermercati, voglio dire, per dar vita, per non far pesare ancora di più il problema della pandemia. Quindi si è parlato molto spesso solo dei lavoratori, dei dottori, infermieri che comunque
1: Erano a diretto
0: ringraziamo, sì,
1: contatto,
0: per
1: certo.
0: il lavoro, il grande lavoro che hanno fatto, ma
1: Non
0: non è
1: sono
0: di
1: da
0: meno il
1: meno.
0: lavoro che hanno fatto i nostri braccianti agricole e le aziende agricole anche, voglio dire, perché ci sono anche tanti lavoratori che sono piccoli produttori, che sono sia lavoratori ma hanno anche dei piccoli pezzetti che conducono direttamente loro.
1: Bene, grazie al segretario generale
0: Grazie.
1: della FAI CISL per Taranto e Brindisi, Alessandro Gesuè, per averci dato la possibilità di avere una panoramica generale sul mondo dei braccianti. Abbiamo preso spunto, lo ricordo, da un fatto di cronaca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, la morte di una bracciante, 63 anni, di origini polacche, per guardare a quella che è la condizione di questa platea di lavoratori che ci auguriamo ovviamente possa al più presto migliorare. Grazie
0: Grazie
1: ancora,
0: a voi per
1: grazie ai
0: l'ascolto.
1: nostri
0: Grazie.
1: telespettatori. Buon
0: Grazie.
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
1: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
0: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
1: certo.
0: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza.
1: Assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso. Cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
0: Invece
1: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
0: Ah, vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
1: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
0: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
1: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
0: creativa.
1: Dico, però guarda com'è buono.
0: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
1: una bagna di aceto, di olio,
0: sì, aceto, menta,
1: crude.
0: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
1: mangiate, erano tipo marinate, va,
0: esatto, marinate, ma è un gusto,
1: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
0: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio e le servi
1: la sera
0: a cena
1: sono pronte, ma molto buone,
0: semplice, proprio
1: semplice, tagliate e messe a bagno,
0: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
1: la mandolina,
0: sì, con la mandolina, quella
1: così,
0: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 680 6868, tra poco. Stare

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata, ma va ben organizzata, ben assemblata. Okay. Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
0: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro,
1: sì,
0: nel senso che può mangiare
1: le
0: la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, non la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli. Adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
1: certo,
0: corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi. Se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
1: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
0: su internet,
1: su Facebook o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
0: queste. E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: collegamento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.

0: Mortadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto.
1: No,
2: tutto è importante.
1: Tutto
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo, primo stimolo, la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno, nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
2: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
2: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
2: E poi ci sono anche le persone che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre

0: modificata, perché certo, cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta
0: corpo.
1: Di questo, mi sono accorta che sono diventata grande,
0: vecchia vuol dire?
1: No, grande,
0: diversamente
1: giovane. Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa, quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
0: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
0: certo,
1: c'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
0: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
0: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo
0: sei
1: piace.
0: Affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico alla sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
0: Bisogna lavorare
1: i vestiti
0: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose là, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare
0: ad una dieta più equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
0: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo. Sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi,
1: sì, infatti, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma, e quindi questo. Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un'ottima, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice.
0: Esatto.
1: Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: quest'altra
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Questa mattina a Palazzo di Città la conferenza stampa per illustrare la pubblicazione dei bandi per la gestione degli impianti in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Poi l'occasione è stata utile anche per fare un bilancio, un breve bilancio col sindaco Bitetti, visto che proprio oggi cade il suo primo anno dalla sua elezione. Ma prima di vedere i servizi sui Giochi del Mediterraneo, passiamo alla cronaca. Una tragica notizia: un abbracciante di 63 anni di nazionalità polacca è stata la vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada che è al limite tra Brindisi e Taranto, sulla Francavilla Manduria. Appunto c'è stato questo incidente. La donna viaggiava insieme ad altri 4 lavoratori a bordo di un minivan. Il furgone è entrato in collisione frontalmente con un'auto e gli altri occupanti del mezzo, tra cui il conducente, hanno riportato varie ferite e tanto da richiedere il soccorso sanitario e il trasporto presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Sarebbero gravi le condizioni di un'altra donna di 57 anni. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. E la notizia di cronaca, questa tragica notizia di cronaca, è per noi spunto per approfondire il tema relativo alle condizioni di lavoro di coloro che lavorano nei campi, con particolare riferimento proprio ai mezzi di trasporto che vengono utilizzati per raggiungere il posto di lavoro. Ne parleremo con la nostra collega Deborah Notarnicola nel nostro spazio dopo il TG. Ci sarà come ospite il rappresentante sindacale della FAI-CISL, Alessandro Gesuè. E ancora cronaca, attimi concitati tra un clochard che aveva un coltello in pugno e la polizia. L'uomo avrebbe appiccato un incendio nei pressi del depuratore Gennarini e finito in carcere. Vediamo il servizio.
1: Guerra al lavoro irregolare e insicuro. In questa direzione si muovono i carabinieri con interventi chiaramente orientati a far rispettare la normativa e la tutela dei lavoratori, in particolare i militari della compagnia di Martina Franca con il supporto delle stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del lavoro. Nel corso delle verifiche i militari dell'arma hanno accertato alcune irregolarità all'interno di un cantiere impegnato in lavori di posa in opera di una pavimentazione esterna. A seguito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.700 euro nei confronti di un 56enne residente a Monte Iasi. Si tratta del titolare dell'impresa e committente dei lavori che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto dei nominativi di 2 lavoratori autonomi occasionali impegnati nell'attività. L'operazione ha inoltre interessato il controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.
0: Questo servizio era quello relativo ad un'operazione dei carabinieri. Adesso vediamo il servizio sulla questura che ha arrestato appunto un clochard armato di coltello.
1: La polizia di Stato ha arrestato un tarantino senza fissa dimora di 54 anni con l'accusa di violenza privata, minaccia a pubblico ufficiale, incendio doloso e porto abusivo di coltello. I poliziotti sono stati allertati per un principio di incendio scoppiato in viale Unità d'Italia nei pressi del depuratore Gennarini, in una zona dove abitualmente è accatastato in modo abusivo materiale plastico e di legno. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'incendio di natura dolosa sarebbe stato appiccato da un uomo senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi tempi aveva fissato la temporanea dimora in quella zona. Il presunto autore dell'incendio si è mostrato sin da subito poco collaborativo, prima nei confronti dei vigili del fuoco, impedendo in maniera decisa il loro intervento, poi nei confronti dei poliziotti che, conoscendo il suo carattere irascibile, sono intervenuti in forze con 3 equipaggi. Gli agenti della Volante hanno avuto grosse difficoltà nel riportare alla ragione il 54enne, che ancora più agitato dalla loro presenza ha estratto anche un coltello con una lama di circa 7 cm, minacciandoli e provando ad avere un contatto fisico. Solo dopo alcuni concitati momenti i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio sull'uomo, rendendolo inoffensivo.
0: E come dicevamo in apertura, stamattina a Palazzo di Città la conferenza per illustrare i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio. Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
2: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
0: Discorso a parte la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
2: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, della società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il sindaco o l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
0: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il Comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
3: E come dicevamo, l'occasione della conferenza stampa è stata utile anche per fare un brevissimo sommario bilancio di un anno dell'amministrazione Bitetti. Sentiamo come il sindaco ha valutato il suo operato in questo primo anno di attività.
4: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
2: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze. Lo ricordo solo a me stesso, continuiamo ad avere un'emergenza urgenza che è quella dell'ex Ilva, non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
3: E adesso la pagina di economia e del lavoro. Ieri la visita del ministro Urso alla inaugurazione dei nuovi impianti della Vestas, ma c'è delusione tra i sindacati metalmeccanici proprio per non aver potuto incontrare il ministro e affrontare i temi dell'ex Ilva. Sentiamo.
0: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare, eventualmente alla prossima settimana, a Roma, l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma, come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali.
5: Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto, in particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIUM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
3: Ed ora occupiamoci della vertenza Leonardo. Ieri il Consiglio Comunale Congiunto di Grottaglie e Monteiasi, cosa è emerso? La volontà di serrare le fila per blindare i posti di lavoro.
1: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
6: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
3: E adesso la Vestas. Ieri l'inaugurazione dei nuovi impianti, ma i sindacati chiedono garanzie sugli

0: assetti occupazionali proprio delle sedi tarantine.
1: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di Fium CGIL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, tre nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fiom CGIL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile. Anzi, negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo, l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
0: Puntare sui giovani e sul terzo settore. Questo è il percorso da seguire verso la transizione. Se ne è parlato stamattina in Camera di Commercio.
2: Taranto e Brindisi sono sicuramente un territorio in piena transizione, che non è solo una transizione ambientale o ecologica, è anche una transizione soprattutto culturale e ancora più sociale, per cui è assolutamente importante. Tra l'altro abbiamo anche dati statistici che ormai ci testimoniano che le imprese impegnate nel sociale, impegnate in ambito culturale, quindi impegnate nella cura proprio dell'uomo all'interno della propria organizzazione, sono quelle che performano meglio. Le imprese benefit performano molto meglio delle corrispondenti imprese non benefit.
1: I dati parlano chiaro, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario. L'etica e la responsabilità sociale pagano anche in termini di business. Per questo la Camera di Commercio, insieme a un fittissimo partenariato che unisce università, politecnico, centri di ricerca e associazioni di categoria, ha lanciato una vera e propria cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Cesario, per le nuove generazioni. La punta di diamante è Start Lab Brindisi Taranto, la subcompetition inserita nella Startup Puglia 2026. Un esempio è la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, rappresentata da Francesca Azzurlo, che si occupa di cultura e colture. Il sogno è quello di investire nella terra, nell'agricoltura biologica e restituire alla comunità cultura e libri con librerie itineranti.
3: Investire negli esseri umani non vuol dire andare avanti, diciamo, a spaghettate, a volemose bene, ma ovviamente serve una pianificazione concreta, seria e soprattutto veniamo anche dalla pandemia del Covid e quella della xylella, che ovviamente per noi che ci occupiamo di agricoltura biologica per poi reinvestire nella cultura, ovviamente c'è uno squilibrio in questo momento.
1: Fino al 27 giugno, team informali e start-up innovative costituite nell'ultimo anno nei settori tecnologici e dell'ICT, delle scienze della vita e dell'energia, potranno candidare le proprie idee, come ha spiegato Madia Donghia, coordinatrice scientifica del progetto.
4: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè dell'impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà.
1: In palio, oltre all'accompagnamento strategico dei servizi SNI, PID e dell'ente camerale, anche un premio in denaro.

0: messo a disposizione da Arti Puglia per il progetto vincitore, un'occasione concreta per fare impresa e dimostrare che per vincere la sfida del futuro le condizioni ci sono tutte, serve solo l'entusiasmo dei giovani.
1: E all'Ama torna a nuova vita la storica masseria Battaglia, grazie all'insediamento di una società specializzata in innovazione tecnologica. Sentiamo.
2: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
3: Vogliamo rendere masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
2: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
4: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
2: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
5: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
1: Ed ora gli spettacoli con il Festival dello Swing.
2: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
6: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione vedere crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
2: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat in collaborazione con Kima Mobilità e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup. Momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
7: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce

0: unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme con la musica, con il ballo.
1: E allora torniamo a parlare di sport, in particolare dei giochi del Mediterraneo. Ieri è stato a Taranto in visita l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Ha visitato gli impianti in costruzione, le piscine soprattutto, e poi ha fatto anche un giro in città. Sentiamo cosa ha detto.
2: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono, quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
3: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del Nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
2: Una cosa, io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembra di stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
3: I giochi del Mediterraneo come trampolino dunque, non come traguardo.
1: Ed ora il calcio, domenica l'attesissima sfida di ritorno fra Taranto e Gladiator. Abbiamo sentito alcuni rossoblù con il nostro Francesco Friuli, innanzitutto Marino, sentiamo.
4: Roberto Marino, grinta, carattere quest'oggi, fondamentali, però quanto avete sofferto il caldo oggi?
5: Buonasera, sì, abbastanza, cioè si fa sentire, ovviamente un po' di stanchezza, cioè il sole un po' te la cala, no? La stanchezza, però dobbiamo andare oltre queste cose, oltre gli ostacoli, e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
4: Il grande caldo è giustamente da parlare, perché dopo quasi 50 partite giocate in stagione è un fattore adesso che ne manca soltanto una fondamentale per il Taranto. Il fatto di giocarla dallo 0-0 di partenza è un vantaggio o uno svantaggio?
5: Sappiamo che non c'è né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è troppo importante, l'obiettivo quello nostro è di vincere, quindi dobbiamo riuscire in qualsiasi modo, caldo o non caldo, di portarla a casa.
4: Lo vedete quindi questo 0-0 come un bicchiere mezzo pieno dopo questa partita?
5: Ma è difficile la partita anche di donna, perché comunque non possiamo calare dal fatto che qui abbiamo fatto 0-0, quindi abbiamo un vantaggio, capito? Sappiamo che loro comunque sono una buona squadra, che comunque anche loro sono buoni, quindi dobbiamo mettere testa, cuore, soprattutto dando cuore.
4: Un pensiero sui tifosi?
5: Tifosi comunque, una bella tifoseria, vi vogliamo regalare questa festa, se lo meritano anche loro, come ce lo meritiamo tutti noi.
1: Ed ora è la volta dell'attaccante russo.
4: Sante, è una partita, quella del Taranto, giocata con tanto cuore, tanto carattere e tanta grinta. Quella che hai messo tu dal primo minuto.
6: Sì, abbiamo approcciato bene rispetto alle altre partite. E sicuramente ci è voluto un pizzico di fortuna in più per andare in vantaggio, però penso che sia stata una partita equilibrata, dove le squadre entrambe abbiamo dato tutto e niente, ora ci prepariamo per quella che sarà la partita di ritorno.
4: Penso che avete avuto dei tifosi da Serie A al vostro fianco quest'oggi.
6: Assolutamente, è stata la nostra spinta in più e motivo di orgoglio per noi avere qui tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento della partita, anche nei momenti di difficoltà, nonostante il caldo, nonostante il campo, nonostante i chilometri, loro sono accanto a noi, nonostante comunque una stagione che ci ha portato oggi qui e per questo che per quello, tutto quello che noi abbiamo passato.

0: Penso che abbiamo quella rabbia in più dentro affinché possiamo centrare l'obiettivo.
1: Bene, è tutto per questa edizione. Vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale, la rubrica Dopo il TG. Parleremo delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli dopo la morte della bracciante deceduta a seguito di un incidente stradale ieri pomeriggio. Ospite di Deborah Notar Nicola e Alessandro Gesuè, che è il rappresentante sindacale della FAI CISL. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Alessandro Gesuè, che è il segretario generale della FAI CISL per Taranto e Brindisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. Partiamo da un fatto di cronaca avvenuto ieri, un incidente che ha coinvolto più persone.

0: La vita però ad una donna, una donna che si recava sul suo posto di lavoro insieme ad altri lavoratori che appunto operano nei campi. Si tratta di una donna di 63 anni di origini polacche. E dunque partiamo da questo fatto di cronaca per parlare di che cosa? Del problema dei trasporti. È chiaro che nel caso specifico si tratta di un incidente, ma è l'occasione giusta per interrogare come arrivano sui luoghi di lavoro.
1: Intanto, come fa i CISL, ci uniamo, voglio dire, ai parenti, al dolore che ha colpito i parenti della povera lavoratrice di 63 anni, deceduta ieri nell'impatto, ma ci uniamo anche, voglio dire, diamo un augurio di pronta guarigione anche agli altri lavoratori coinvolti nell'incidente. Purtroppo, al momento la sfida dei trasporti è una sfida importante. Quando parliamo noi di sicurezza sul lavoro, non intendiamo solo la sicurezza nei campi, ma intendiamo anche la sicurezza fuori dai campi, perché è molto importante come i lavoratori arrivano nei posti di lavoro, ma soprattutto come ritornano nelle proprie abitazioni. Molti lavoratori, specialmente quelli più svantaggiati, quelli che comunque abitano in zone rurali, hanno difficoltà a raggiungere i posti di lavoro perché soprattutto non hanno mezzi di trasporto adeguati e non hanno anche dei collegamenti pubblici di trasporto. Quindi ecco, è su questo che comunque dobbiamo lavorare per migliorare ecco, questa situazione. Si potrebbe migliorare con delle politiche sui trasporti, però per fare delle ottime politiche sui trasporti bisogna che ci sia una sinergia tra le varie istituzioni, comuni, regione, provincia, enti e associazioni, affinché si possano creare delle situazioni che vadano anche a favore delle aziende, voglio dire, in modo tale che le aziende possano trasportare i propri lavoratori in sicurezza, perché comunque un decesso dovuto a un trasporto in itinere non è solo un danno per il lavoratore, soprattutto, ma anche un danno per l'azienda stessa. Quindi creare delle politiche che vanno ad incentivare l'azienda anche economicamente a poter trasportare i propri lavoratori sul posto di lavoro anche con dei mezzi propri. Voglio dire, oppure incentivare anche gli stessi lavoratori, dando loro un contributo per poter, specialmente quelli, ripeto, più svantaggiati o i ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà molte volte ad acquistare il biglietto e quindi si affidano, voglio dire, a mezzi di trasporto inadeguati, voglio dire, a quelle volte anche bici o motorini. Molto spesso li vediamo anche alle 4 di mattina, al buio, voglio dire, sulle strade provinciali e questo vuol dire a causa di infortuni, a causa di incidenti, a causa di decessi.
0: Segretario, chiedo scusa, ma nel caso specifico si tratta di una donna di 63 anni, quindi parliamo di una donna di una certa età che comunque lavorava nei campi. La media dell'età dei lavoratori nei campi è così alta?
1: Sì, la media dell'età è troppo alta, si parla di una media che va comunque dai minimo di 50 anni, voglio dire anche superiore a 63 anni, ma anche voglio dire molte volte lavoratori già in pensione, voglio dire che comunque non riescono ad arrivare a fine mese comunque con la pensione proveniente da un lavoro da braccianti agricoli che si aggira intorno ai 700-800 euro il massimo, quindi sono costretti comunque anche a lavorare oltre le 67 anni di età. E questo è già difficile, voglio dire, molte volte lavorare in situazioni, voglio dire così, per chi è giovane, specialmente chi ha un'età più avanzata.
0: È chiaro che si tratta di un lavoro particolarmente faticoso. Noi registriamo anche quest'anno la decisione della Regione di mettere un limite orario a chi lavora all'esterno e ovviamente interessati pienamente, insomma, sono i braccianti agricoli. Ma guardiamo sempre alla cronaca e partiamo sempre dalla cronaca e dall'attualità. È notizia delle ultime ore di un'operazione dei carabinieri, questa volta nel Brindisino, un imprenditore finisce ai domiciliari ed è indagata anche la moglie. Sono indagati per sfruttamento nei campi, paghe da fame, scatta l'arresto. Ecco, sul giornale si legge: nessun contratto, minimo 10 ore nei campi, persino un supplemento di 5 euro per poter disporre di un tetto sopra la testa. Ecco, questo è il quadro, è così, è rispondente a quella che è la situazione.
1: Sì, allora questa intanto è una questione molto forse più grave anche della questione trasporti perché andiamo a parlare anche della dignità della persona, della dignità del lavoratore. Parlare nel 2026 ancora di caporalato

0: fa piangere, perché noi come federazione, ma anche voglio dire con l'aiuto, voglio dire, delle associazioni, stiamo lavorando molto per debellare questo fenomeno. E in merito alla questione che è successa su Franca Villa Fontana, oltre a registrare una, voglio dire, precarietà nei contratti di lavoro, andiamo anche a registrare, voglio dire, una precarietà nel tenore di vita dei lavoratori, in che condizioni vivevano i lavoratori. E questo è ancora un fatto più grave. Noi stiamo lavorando molto nel territorio, su Brindisi, in prefettura. Qualche mese fa abbiamo sottoscritto un protocollo, che funge, che è importante per debellare questo fenomeno del caporalato e del lavoro illegale. È un protocollo che lavora molto su diverse politiche del lavoro soprattutto, e politiche anche dei trasporti, perché il trasporto è collegato con il caporalato, perché togliere nelle mani del caporale il trasporto può essere un fatto molto importante. Lavorare su delle politiche abitative, quindi garantire a questi ragazzi, che ripeto anche qui molte volte, anzi quasi il 90% delle volte, sono ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà a trovare un alloggio, quindi voglio dire, si affidano ai caporali anche per questo, quindi garantire a loro, tramite le associazioni, tramite gli enti anche, di avere dei posti dove abitare, all'altezza, voglio dire, del tenore di vita attuale è molto importante.
1: Ecco, a proposito del trasporto, torno ancora a questo passaggio, a proposito in particolare dei braccianti agricoli extracomunitari. Mi è capitato spesso di vedere che dei giovanissimi extracomunitari per raggiungere le campagne, certamente non proprio dietro l'angolo, perché da Taranto bisogna spostarsi di qualche chilometro, utilizzano le biciclette. Lo stesso Sacco Bacari si spostava con la bicicletta, ecco, oggi ricorre un mese purtroppo da questo bruttissimo fatto di cronaca che non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare, e quindi con la bicicletta dalla città per raggiungere i campi per delle strade che non sono proprio fatte ad hoc, non sono proprio fatte per essere attraversate con la
0: Con
1: bicicletta,
0: la bicicletta,
1: insomma.
0: sì. Ma infatti proprio così, come dicevo prima, ovviamente questi ragazzi comunque che abitano in zone rurali, dove comunque i collegamenti con le strade provinciali sono un po' difficoltosi e quindi non hanno difficoltà ad attraversare, voglio dire, il tratto casa, strada, lavoro, e quindi anche perché non ci sono mezzi, voglio dire, a disposizione che possano raggiungere la strada provinciale dalla propria abitazione. Quindi purtroppo fanno affidamento, voglio dire, a questi mezzi, che se li vogliamo chiamare mezzi, ma voglio dire, non lo sono,
1: Improvvisati, certamente
0: sono mezzi
1: improvvisati.
0: improvvisati, bravissimi.
1: Ecco, e intanto io ricordo, ne abbiamo parlato proprio in questi nostri studi di recente, dei dati che ci permettono di dire che molti stanno tornando al lavoro in campagna, molti stranieri, ma molti anche nostri insomma, concittadini, coloro che comunque sono nati qui, sono cittadini anche gli stranieri che sono qui, ci tengo a sottolinearlo. Possiamo fare un riferimento ai numeri? Quanti sono gli occupati? Taranto e provincia, quanti sono, in maniera approssimativa chiaramente, gli italiani, quanti sono gli stranieri che si cimentano in questo ambito?
0: Allora, in merito ai numeri, quest'anno vediamo, voglio dire, un aumento dei numeri dei braccianti agricoli presenti sugli elenchi anagrafici, specialmente nella provincia di Taranto, ma proprio nel comune di Taranto c'è stato un aumento maggiore di braccianti. Noi viaggiamo su un numero di circa 30.000 braccianti tra Taranto e provincia e 16.000 tra Brindisi e provincia. Questo comunque è un fatto importante, perché comunque l'agricoltura, il mondo agricolo, non è mai stato visto come un settore, voglio dire, attrattivo. Ecco, però forse negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, con l'innesto anche dell'intelligenza artificiale, voglio dire, ha fatto sì che molti giovani possano essere attratti nuovamente da questo settore, perché comunque le nuove macchine, le nuove attrezzature, voglio dire, che hanno bisogno, voglio dire, di giovani, hanno bisogno, voglio dire, di persone che possano utilizzarli, perché comunque, come abbiamo detto prima, attualmente la media età dei braccianti viaggia intorno ai 50 anni e molti hanno difficoltà, le aziende registrano questo.

0: che hanno difficoltà a far utilizzare le nuove macchine a questi lavoratori, quindi si affidano ai giovani e quindi molto importanti sono anche le politiche di attrazione ai giovani di nuovo nel mondo dell'agricoltura.
1: Ecco, i giovani non si avvicinano evidentemente a questo settore, così come ci è capitato di parlare anche con gli operatori della pesca e della mietilicoltura, non si avvicinano a questi settori perché sono dei settori che richiedono particolari sacrifici, lavoro durante le primissime ore della giornata quando è ancora buio, quindi dei sacrifici non indifferenti. Spesso sono anche dei lavori a rischio, nel senso che nel caso specifico della pesca, non è detto insomma che si porti a casa qualcosa, insomma. Lo stesso settore dell'agricoltura è esposto al rischio, per esempio, delle intemperie. Quindi è chiaro che si tratta di lavori che non sono particolarmente attrattivi per la fascia giovane.
0: Non sono attrattivi, oltre vuol dire per i rischi a livello economico, i rischi a livello sulla sicurezza, però purtroppo questi rischi sono presenti in tutti i settori, molte volte vediamo anche dire, decessi sul mondo del lavoro anche in altri settori. Il problema di questi settori citati, agricoltura, pesca, è la stagionalità, perché comunque non sono lavori, voglio dire, che ti danno un contratto a tempo indeterminato, sono la maggior parte lavori, l'80% sono lavori che ti danno contratti a tempo determinati, e quindi per un giovane avere un contratto a tempo determinato non è una cosa positiva, perché comunque non ti dà un futuro né a livello, voglio dire, familiare, ma anche di prospettive future. E quindi un giovane che arriva già, voglio dire, nel mondo del lavoro, a differenza di prima, a 30 anni, voglio già partire con dei contratti a tempo determinato all'inizio, ok, ci può stare, però dopo 10-15 anni avere sempre questi tipi di contratti non è buono, e quindi, voglio dire, decidono poi andare anche
1: Di investire in
0: via, di
1: altro,
0: investire in altro, voglio
1: semplicemente.
0: dire, con la speranza che possa andare meglio.
1: Ecco, ma che cosa bisognerebbe fare concretamente? Da dove bisognerebbe partire più che altro e a che punto siamo sul percorso che porta a, diciamo, ad una condizione di dignità di questa fascia di lavoratori?
0: Beh, bisogna creare politiche attrattive, politiche del lavoro, ecco, quindi non bisogna, voglio dire, allora l'agricoltura è cambiata, ok? Quindi il modo di lavorare è cambiato, quindi il modo anche di contrattare, perché ora si va sulla contrattazione, quindi bisogna contrattare con gli enti, bisogna contrattare con il governo e bisogna contrattare con le aziende stesse, quindi ascoltare anche le aziende, vedere di cosa hanno bisogno, perché voglio dire, solo scoprendo di cosa ha bisogno l'azienda si possono raggiungere degli obiettivi. Quindi partire intanto dalle difficoltà delle aziende, partire anche dalle richieste delle aziende per poter creare delle politiche lavorative che vadano a favore sia dei lavoratori, ecco, e delle aziende stesse.
1: Ecco, ma che grado di interesse percepite voi, il sindacato, insomma, siete a diretto contatto con i lavoratori, siete l'anello di congiunzione tra i lavoratori e diciamo, il mondo istituzionale, diciamo così. Che grado di interesse c'è da parte della politica, secondo lei?
0: Ultimamente comunque sia a livello comunque regionale, ma a livello anche del governo, voglio dire, si è puntato molto, voglio dire, sul settore agricolo. Noi a livello regionale negli ultimi 4 anni abbiamo visto registrare, ecco, dei nuovi tipo bandi, più attenzione, ecco, verso il mondo dell'agricoltura, dall'assessore tipo Pentasuglia, ora anche dall'assessore Policelli, vediamo più attenzione. È un mondo, voglio dire, un assessorato che precedentemente all'assessore Pentasuglia comunque viveva nel buio, quindi non vedevamo un futuro, ecco. Ora un po' la situazione è migliorata, ma bisogna ancora lavorare, perché ancora ci sono dei buchi, voglio dire, da coprire.
1: Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro spazio di approfondimento. Spesso non vengono considerati nella giusta misura gli operatori, coloro che insomma lavorano nei campi, i braccianti agricoli, ma si sottovaluta l'importanza, ecco, sono alla base della nostra alimentazione, il loro lavoro è essenziale, bisogna forse ricordarlo ogni tanto.
0: Bisogna ricordarlo, perché, ma soprattutto se lo ricordiamo, in fase di pandemia è stato l'unico settore, insieme a quello della sanità, importante, perché comunque nonostante i problemi dovuti alla pandemia hanno lavorato giornalmente per portare, voglio dire, cibo nelle casse degli italiani, anzi hanno lavorato il doppio per riempire comunque i supermercati, voglio dire, per dar vita, per non far pesare ancora di più il problema della pandemia. Quindi si è parlato molto spesso solo dei lavoratori, dei dottori, infermieri, che comunque
1: Erano a diretto
0: ringraziamo, sì,
1: contatto,
0: per il
1: certo.
0: lavoro, il grande lavoro che hanno fatto, ma non
1: Non
0: è
1: sono
0: di
1: da
0: meno il
1: meno.
0: lavoro che hanno fatto i nostri braccianti agricole e le aziende agricole anche, voglio dire, perché ci sono anche tanti lavoratori che sono piccoli produttori, che sono sia lavoratori ma hanno anche dei piccoli pezzetti che conducono direttamente loro.
1: Bene, grazie al segretario generale
0: Grazie.
1: della FAI-CISL per
0: Grazie.
1: Taranto e Brindisi, Alessandro Gesuè, per averci dato la possibilità di avere una panoramica generale sul mondo dei braccianti. Abbiamo preso spunto, lo ricordo, da un fatto di cronaca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, la morte di una bracciante, 63 anni, di origini polacche, per guardare a quella che è la condizione di questa platea di lavoratori che ci auguriamo ovviamente possa al più presto migliorare. Grazie
0: Grazie
1: ancora,
0: a voi per
1: grazie ai
0: l'ascolto.
1: nostri
0: Grazie.
1: telespettatori. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri. Tastes like

Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ancora uno scontro tra auto e ambulanza, ferito l'autista del mezzo di soccorso. È accaduto questo pomeriggio all'incrocio tra Viale Trentino e Via Campania a Taranto. Da una prima ricostruzione l'ambulanza viaggiava a sirene spiegate per un intervento urgente, quando all'altezza dell'incrocio si è scontrata con l'auto che usciva da Via Campania. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio per il deputato Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia di Forza Italia, accusati di presunti brogli alle politiche 2022. Secondo la Procura, un'inversione di voti con Fratelli d'Italia nel seggio 54 ha segnato 213 preferenze anziché 52, regalando il seggio a De Palma ai danni di Marcello Lanotte. Di Cuia, subentrato in regione, continua a difendersi dicendo di essersi fidato dei verbali ufficiali della Corte d'Appello e che si è trattato solo di un errore materiale di trascrizione. La FIUM CGIL di Taranto denuncia la mancanza di lavoro stabile all'interno della Vestas. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone avvenuta ieri con il ministro Urso, gli oltre 200 milioni di investimenti tra PNRR e contratti di sviluppo, il sindacato ha registrato negli ultimi mesi scadenze non rinnovate e mancati passaggi a tempo indeterminato. Per la FIUM CGIL, senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale e proprio per questo chiedono un incontro urgente per tutelare i lavoratori. Parliamo dei giochi del Mediterraneo. Sono stati pubblicati i bandi per le strutture che passeranno ai gestori dal 4 settembre, subito dopo la chiusura della manifestazione sportiva. L'obiettivo è concludere le assegnazioni entro la fine del mese. Fa eccezione però il nuovo stadio Iacovone. Il bando infatti è sospeso per valutare il progetto di finanziamento della famiglia Ladisa, proprietaria del Taranto. Cambiamo argomento. L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Uno spazio creativo capace di costruire una rete tra medie e piccole imprese e associazioni del territorio per condividere idee e costruire progetti futuri a favore dello sviluppo socio-economico della città. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 19 al 21 giugno via Mignogna ospita il Taranto Vinyl Village, evento a ingresso libero che rientra nel programma del Medimex. Dalle 10 fino alle 22 la via pedonale si popolerà di collezionisti da tutta Italia per un viaggio nella storia della musica, dal rock alla techno. Tra le novità spicca anche lo stand Discordia, dedicato alle produzioni degli artisti locali. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Ripresa della preparazione in casa Taranto dopo il pari conseguito in quella di Aversa, 100 euro di multa alla società per via di un fumogeno che è stato utilizzato da parte dei tifosi del Taranto, ben 600 invece per quanto riguarda il Gladiator. La squadra che riprende oggi dovrà valutare le condizioni di De Rosa e Konaté in difesa e soprattutto riuscire a essere concreta per portare a casa il successo che significa promozione in Serie D domenica prossima.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: and Music, classicone incredibile. Beh, un pezzo del passato ripreso dai grandi 26 in questa versione, insomma, che picchia una base bella presente che sicuramente avremo modo di riballare probabilmente in quella che è la nostra classifica adesso. Ritrovato in the Music, ancora prima Bob Sinclair all'interno del nostro appuntamento serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22.

0: ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Come sempre la grande musica e le belle formazioni che andiamo a ripescare con piacere dal passato in quello che l'appuntamento Rewind. Mad About You si chiama la canzone del 2000 di questa grande formazione belga, gli Overphonic, che uscivano all'epoca con questo singolo, ma con un album bellissimo, terzo album, si chiama The Magnificent Three, che contiene poi tra l'altro tante belle tracce che pian piano avremo anche modo di ascoltare in questo appuntamento come sempre dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind.

Lei è bellissima, lei è un'attrice e anche una modella, Suki Waterhouse, con questa canzone, insomma, che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Si chiama Teeny Raising, da questo album Loveland, che va a celebrare naturalmente non solo questa bella voce, ma questa bellezza che potete naturalmente guardare anche nel video di questa canzone. Beh, singolo che poi descrive, insomma, l'amore in quella che è la natura caotica, naturalmente, dell'amore, in perfetta contraddittoria, dice l'artista, dei rapporti sentimentali, va a celebrare quella che è l'idea di scegliersi ogni giorno, nonostante quelli che sono i litigi e i difetti che purtroppo accadono, ma fanno parte naturalmente di una storia d'amore, di una love story. Grande singolo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo vi lancerò i contatti. 18:20, un ospite, si chiama George Merck.

0: parla proprio della fine di una storia d'amore e di questa aranciata che diventa amara con le lacrime che cadono nel liquido, insomma, rendendolo poco gradevole, insomma, come la fine, tra l'altro, di una love story. Storie che vanno, storie che vengono, in questo caso l'abbiamo ritrovato nel testo di questo bel ritorno, appunto quello di Fra Quintale. Saluti a Cristina, buona serata, grazie per il tuo messaggio, naturalmente ben ritrovata anche a te con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT, presenti al tavolo presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
4: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.
3: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
4: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Lui si chiama Mike Towers, portoricano, lui è un rapper, un cantante, insomma, che sta avendo grande successo anche perché è considerato, pensate, uno dei leader mondiali della musica urban latina e soprattutto rinominato per la capacità di fondere reggaeton e anche trap. Sta avendo grande successo perché vanta, pensate, miliardi di streaming su quelle che sono le piattaforme digitali, grazie un po' appunto alle sue hit globali che hanno riscosso grandissimo successo. Quindi una delle belle novità che come sempre ogni mezz'ora ritroveremo all'interno del nostro appuntamento dedicato alle news. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Piero Caffio che mi accompagna alla parte tecnica, devo salutare anche gli amici della replica che in tarda serata ci seguono. Poi vi ricordo come sempre il 339 680 6868 se volete inviarci un messaggio. Altra bella novità, c'è Irama.

Cabana Cabana. Beh, ritorno estivo per quest'estate 2026 per Irama con questa canzone che poi insomma fa parte di quest'album Antologia della vita e della morte. La canzone racconta quella che è una notte di seduzione, passione, forte attrazione tra due persone che si cercano in mezzo alla folla durante una serata estiva. Questo è un po' il racconto, il significato di questa canzone, di questa bella novità che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18:20, altra bella novità qui all'interno di Driving.

0: si celebra l'amore materiale, Material Love, con questa bella canzone di Siena Spyro che poi fa parte della colonna sonora e del sequel del Diavolo Veste Prada, Il Diavolo Veste Prada 2, che contiene naturalmente questo bel singolo che tra l'altro vi abbiamo anche proposto e lanciato come bella novità. Allora, abbiamo un ospite tra pochissimo. Beh, lui è il figlio, pensate, di Rita Pavone e anche Teddy Reno, si chiama George Merck, ha realizzato un bel singolo, adesso faremo tra pochissimo una bella chiacchierata con lui, ascolteremo anche il nuovo singolo. State con noi tra pochissimo con George Merck in diretta su Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro.

0: teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio di due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale. Quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto, certo, in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo, sì, nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche, nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo, sì, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone, sì, ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire,
1: particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso, caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni, come mai l'idea naturalmente di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, no? In macchina, con la
0: sull'autostrada sfrecciando fino ai di ambassate, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo modo naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merk.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a Giorgio Merk.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ancora uno scontro tra auto e ambulanza, ferito l'autista del mezzo di soccorso. È accaduto questo pomeriggio all'incrocio tra Viale Trentino e Via Campania a Taranto. Da una prima ricostruzione l'ambulanza viaggiava a sirene spiegate per un intervento urgente, quando all'altezza dell'incrocio si è scontrata con l'auto che usciva da Via Campania. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio per il deputato Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia di Forza Italia, accusati di presunti brogli alle politiche 2022. Secondo la Procura, un'inversione di voti con Fratelli d'Italia nel seggio 54 ha segnato 213 preferenze anziché 52, regalando il seggio a De Palma ai danni di Marcello Lanotte. Di Cuia, subentrato in regione, continua a difendersi dicendo di essersi fidato dei verbali ufficiali della Corte d'Appello e che si è trattato solo di un errore materiale di trascrizione. La FIUM CGIL di Taranto denuncia la mancanza di lavoro stabile all'interno della Vestas. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone avvenuta ieri con il ministro Urso, gli oltre 200 milioni di investimenti tra PNRR e contratti di sviluppo, il sindacato ha registrato negli ultimi mesi scadenze non rinnovate e mancati passaggi a tempo indeterminato. Per la FIUM CGIL senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale e proprio per questo chiedono un incontro urgente per tutelare i lavoratori. Parliamo dei giochi del Mediterraneo. Sono stati pubblicati i bandi per le strutture che passeranno ai gestori dal 4 settembre, subito dopo la chiusura della manifestazione sportiva. L'obiettivo è concludere le assegnazioni entro la fine del mese. Fa eccezione però il nuovo stadio Iacovone. Il bando infatti è sospeso per valutare il progetto di finanziamento della famiglia Ladisa, proprietaria del Taranto. Cambiamo argomento, l'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Uno spazio creativo capace di costruire una rete tra medie e piccole imprese e associazioni del territorio per condividere idee e costruire progetti futuri a favore dello sviluppo socio-economico della città. Passiamo alla pagina della cultura. Dal 19 al 21 giugno via Mignogna ospita il Taranto Vinyl Village, evento a ingresso libero che rientra nel programma del Medimex. Dalle 10 fino alle 22 la via pedonale si popolerà di collezionisti da tutta Italia per un viaggio nella storia della musica, dal rock alla techno. Tra le novità spicca anche lo stand Discordia, dedicato alle produzioni degli artisti locali. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Ripresa della preparazione in casa Taranto dopo il pari conseguito in quella di Aversa, 100 euro di multa alla società per via di un fumogeno che è stato utilizzato da parte dei tifosi del Taranto, ben 600 invece per quanto riguarda il Gladiator. La squadra che riprende oggi dovrà valutare le condizioni di De Rosa e Konaté in difesa e soprattutto riuscire a essere concreta per portare a casa il successo che significa promozione in Serie D domenica prossima.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Yeah.

0: casa, non sa fatto, e lleva por el mundo entero.
1: Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre ritroviamo in quello che è l'appuntamento New It. C'è una bella collaborazione qui, quella di Karol G con Manu Chao, Vayando por el mundo, si chiama la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, e da questo singolo prende anche il via, il titolo naturalmente del tour mondiale che vedrà protagonista Karol G, Vayando por el mundo, Tropi Tour si chiama, con unica tappa in Italia il prossimo anno, sabato 24 di luglio 2027 allo stadio San Siro di Milano. Dobbiamo attendere un po', ma sicuramente ne vale la pena per questa grande data e questo grande live di questa artista che sta riscuotendo grande successo. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit. Stare con

0: Ah, che bella, che fresca questa canzone per l'estate 2026. Beh, ritorna Noemi con Tu cosa fai? Questa sera canzone che naturalmente ci accompagnerà nei mesi caldi. E singolo che parla poi di libertà, riscatto, riscoperta di quella che è la sensualità femminile all'interno di una relazione non facile, complessa. Questo è un po', insomma, il senso, la linea di questo singolo bello fresco estivo per il ritorno importante di questa bella voce italiana, appunto quella di Noemi. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nella finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Jannik ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero uno del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero uno ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con una possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. Di Gianantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grande musica, come sempre, grandi successi, grandi ripescaggi in quello che è l'appuntamento dedicato, come sempre, al passato. Abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per proporvi un classicone incredibile, New Frontier di Donald Fagen. Siamo nel 1983, un album strepitoso, The Night Fly, con una copertina, devo dire, culto, che vede naturalmente immortalato un DJ con una sigaretta, insomma, richiamando i grandi notturni radiofonici di un tempo. Beh, tra mezz'ora, come sempre, ritorna questo appuntamento, ovvero Rewind, che va a regalarvi, come sempre, un'altra grande canzone dal passato. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati. Questo è Driving.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Un paio di saluti. Oh, devo salutare Silvia, grazie per i tanti complimenti che ci hai fatto. Ci guardavi attraverso il canale 94. Paolo, come sempre immancabile, e ben ritrovato anche a te nella nostra serata musicale. Ma so che ci segui durante la nostra giornata. Un saluto anche a Anna Paola, ben ritrovata anche a te con il nostro viaggio serale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339-680-6868. Devo ringraziare anche gli amici della replica che, come sempre, ci seguono in tarda serata, e Piero Caffio che mi ha seguito la parte tecnica. Oh, ci risentiamo domani, come sempre, se volete, a partire dalle 17 fino alle 19. Avremo due ore da trascorrere insieme, naturalmente con tanta musica, tanti successi, e poi avremo anche un artista, come sempre, ad intervistare, da scoprire intorno alle 18:20. In chiusura ci sono The Bowser.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT, presenti al tavolo presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e violazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
4: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
3: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
4: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Buonasera a voi tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Mingolla, buonasera.
7: Buonasera, buonasera.
6: E il responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. E dunque, questa sera parliamo di sicurezza e di salute sul lavoro. Iniziamo partendo dagli strumenti. Che strumenti abbiamo e quali novità ci sono, se ci sono delle novità?
7: Bene, beh, il testo unico della sicurezza ormai è in vigore da parecchi anni, oggi si aggiorna con l'accordo Stato-Regione che va a mutare un po' quelli che sono gli strumenti specialmente formativi, culturali, che sono quelli con cui noi riusciamo a entrare, diciamo, nel cuore dell'azienda tramite i datori di lavoro, i preposti, i dirigenti e in particolar modo i lavoratori, a cui viene fatta la formazione, ovvero quel processo educativo a cui trasferire le competenze e le conoscenze per svolgere meglio il loro ruolo e il loro lavoro. Giorni fa, proprio il 24 maggio, è entrato in vigore questo nuovo accordo, dove aspetto importante, ponderante, innovativo è proprio la formazione del datore di lavoro. Quindi è importante che anche il datore di lavoro è obbligato anche lui a seguire un corso di formazione specifico e dedicato a quello che è la sua attività, e noi siamo molto contenti di questa innovazione, perché andando a colpire, a conoscere, a approfondire le conoscenze quindi della cultura della sicurezza dell'azienda e dei comportamenti, essendo anche lui un leader, un esempio per tutti i lavoratori di quello

0: che il modo di vivere e quindi vivere in sicurezza venga, può trasferire, può conoscere, approfondire le conoscenze e trasferire le competenze, diciamo, ai lavoratori. Quindi questo è uno degli aspetti principali innovativi, fermo restando poi altri aggiornamenti sulla formazione, su quelli che sono, diciamo, gli organi formativi, i soggetti formativi abilitati a svolgere tali attività. Quindi questi sono gli aspetti principali, diciamo, innovativi della normativa.
1: Ecco, questo perché la sicurezza è il risultato di una serie di componenti, quindi in questo caso si parla in particolare della formazione e dell'esempio, ecco, sottolineava in
0: Sì.
1: particolare l'esempio, il riferimento, il punto di riferimento numero uno, insomma, il datore di lavoro che fa determinate cose diventa appunto esempio e si dice anche nell'educazione dei propri figli, nulla è più efficace di un esempio di vita.
0: Certo. Sì, oggi i nostri figli sono più fortunati di noi, oggi loro hanno, tra virgolette, nella scuola l'integrazione, diciamo, della formazione per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, vedi anche la formazione per quella che è l'alternanza scuola-lavoro, quegli interventi che precedentemente sono stati fatti in parte e adesso vengono più completamente, diciamo, integrati nelle attività formative. I nostri studenti, i giovani studenti oggi hanno la formazione a cominciare dalle prove di emergenza e evacuazione. Oggi stesso sono stato a svolgere un'attività per un preside che per andare in pensione voleva salutare la scolaresca in questo modo, cosa che noi nei nostri tempi non abbiamo mai fatto. Invece oggi vedo fare queste prove d'emergenza, terremoto, evacuazione, incendio, malore o altro, pure più volte durante l'anno, ed è questo è già è un primo segnale. Altro è quello, per esempio, dove tutti i docenti delle scuole, non soltanto di ogni ordine e grado, si interessano, approfondiscono, per esempio, per le gite scolastiche negli ultimi periodi ci sono stati, a scegliere l'agenzia viaggi con i pullman dotati di tutti i sistemi di sicurezza, cinture di sicurezza e o altri dispositivi che servono a proteggere, diciamo, ovviamente per i percorsi e quindi dare quella cultura già nella scuola, ma non soltanto. Ovviamente il datore di lavoro è l'esempio ponderante, è l'esempio del vivere in sicurezza, quindi è un leader e deve essere leader della sicurezza, perché anche lui quando accede in azienda, quando accede in cantiere, per quelli che sono i luoghi di lavoro, deve essere il primo a indossare i dispositivi di protezione individuale, a tenersi a quelle che sono le procedure, perché ogni persona è di esempio agli altri e quindi come il figlio che vede, diciamo, il padre che si comporta in un certo modo, che in macchina adopera la cintura di sicurezza, anche per lui diventa naturale questo comportamento, anche nell'azienda. Il datore di lavoro, fatto proprio per questo, diciamo, l'innovazione normativa prevede questa formazione di tutti i soggetti. E il datore di lavoro deve essere sempre più leader della sicurezza, deve essere lui l'esempio che anche gli altri devono seguire. Quindi non prescinde da nessun ruolo e grado, quindi la sicurezza è per tutti.
1: E a proposito dell'innovazione, dell'evoluzione che ovviamente nelle cose mi viene da pensare all'ambiente sul quale noi stampa, informazione, ma noi tutti direi concentriamo la nostra attenzione puntualmente, che è la grande industria, l'acciaieria, e mi viene da pensare alle differenze di oggi rispetto al passato. Chiaramente i primi tempi dello stabilimento, cavallo tra gli anni 60 e 70, probabilmente non si era pienamente consapevoli di tutti i rischi e dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della salute per i lavoratori, che ribadisco ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, i lavoratori sono i primi esposti all'inquinamento, quindi in quell'azienda ma non solo. Ecco, quanto è cambiata, ecco, volendo guardare la questione da questo punto di vista, quanto è cambiata la situazione per quel che riguarda per esempio i DP, i dispositivi
0: Certo.
1: di protezione, insomma tutti gli
0: Certo.
1: strumenti a tutela.
0: Va bene, allora nel tempo, già prima noi ricordiamo i lavoratori della grande industria, li chiamavano i metalmezzadri, perché venivano levati dai campi dell'agricoltura per svolgere un lavoro metalmeccanico industriale, quindi perciò la cultura, la formazione, l'inserimento era dato anche come modello del lavoratore, l'operaio forte, robusto, capace, immediato, anzi che doveva dimostrare il macismo, l'uomo vero che non ha bisogno di casco, guante e protezioni per svolgere la sua attività. Oggi come oggi invece c'è maggiore attenzione, c'è maggiore conoscenza, anche perché i rischi sono di vario genere. Sì, ci sono i rischi per la sicurezza.

0: Quelli immediati che possono dare un evento facilmente riscontrabile nell'immediato, dove invece, per esempio, rischi per la salute problematici sia per l'ambiente ma per la salute a lungo termine, difficilmente anche correlabile nel tempo con quelle che possono essere le condizioni di salute di un lavoratore a distanza di 20 anni da quelli che sono state le esposizioni a tali eventi. E quindi, per non parlare oggi, come ne parliamo anche nel mondo, diciamo, televisivo o altro, è quello dei tecnostress, dei rischi trasversali, dei rischi di stress, tecnostress o altri rischi che sono correlati a altre situazioni, comportamenti, ambienti e modalità, quindi anche socialità, diciamo, di quello su cui si vive. Quindi oggi c'è stata un'evoluzione, basta pensare che vediamo degli spot pubblicitari, non facciamo i nomi, però io l'ho chiamato effetto Leotto, la capacità di un testimonial di portare la pubblicità di un DP, non è l'unico, ce ne sono tanti, che hanno portato i DP nei canali nazionali e dove oggi ogni lavoratore si va ad acquistare lui personalmente quel DP perché un testimonial l'ha pubblicizzato, cioè inizialmente anzi pensavo così, però dallo studio approfondito che ho fatto su questo fenomeno sociale, diciamo, ho notato che non era soltanto il testimonial che ha dato beneficio a quell'azienda per pubblicizzare e sponsorizzare quel dispositivo, quell'indumento, quella scarpa protettiva o altro, ma è stata una serie di passaggi, ovvero che quell'azienda stessa, invece di fare la lotta al mercato cinese a basso costo, a basso prezzo o altro, ha scelto di innovare in tecnologia e design e ha sviluppato delle scarpe molto costose, perché sono realmente tanto costose, però tecnologicamente avanzato, molto bello come design e altre anche molto molto comode, che il lavoratore, il cittadino comune si va a comprare lui personalmente, perché la grande azienda riesce ad avere la forza e l'economia per poterle comprare e distribuire ai suoi lavoratori, però il piccolo commerciante, il piccolo artigiano poi a volte non ha queste forze. Questa marca, questo DP ha avuto tanto successo, così come tanti altri se ne stanno avendo adesso. Quindi vediamo un'evoluzione pure culturale nell'atteggiamento e nel comportamento. Tant'è vero che un testimonial, diciamo, di DP è andato pure al Festival di Sanremo indossando questo DP in modo abusivo. Non diciamo che, ma sicuramente tutti l'hanno notato. E ben venga, diciamo, se è per fini
1: Se è
0: della
1: efficace,
0: salute e
1: insomma.
0: sicurezza, ben venga, perché
1: Certo.
0: la scarpa di sicurezza, dicevo, deve essere indossata. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i modelli, anche con i tacchi per le donne,
1: Ecco.
0: quindi esistono in tutto il mondo. E quindi ben venga evolversi, evolvere nel meglio, quindi puntando in alto, puntando a una protezione totale e cercando di approfondire questi aspetti. Quindi questi sono gli aspetti importanti e interessanti che il DP anche ha avuto un'evoluzione nel tempo. Oggi sono dei DP di design comodi, con l'utilizzo di materiali molto evoluti e ovviamente che il lavoratore accetta e indossa e ha piacere indossarlo, quindi ben venga là dove i datori di lavoro hanno riscontrato problematiche, contestazione del DP scomodo che dà problemi, che non può essere indossato perché per tutta una serie di problematiche con presentazione di vari certificati dei loro medici curanti, ben venga, a volte ce ne sono di altri, sceglieteli insieme ai vostri RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, diciamo in modo tale da valorizzare e scegliere, perché oggi sul mercato ci sono dei DP molto belli, ma anche molto molto comodi.
1: Ok, noi andiamo avanti, lo facciamo con un servizio a firma del direttore Enzo Ferrari, siamo sulla notizia di oggi, una pronuncia del Tribunale di Potenza dove si sta svolgendo il processo Ambiente Svenduto bis. La pronuncia fa riferimento a Ilva e Riva per i quali non ci sarebbe l'illecito amministrativo, passaggio che andrebbe a come dire, accelerare il dissequestro dell'area a caldo. Ma sentiamo.
2: Il processo ambiente svenduto ha una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area l'aria a caldo della fabbrica, l'aria che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione

0: operazione straordinaria, resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sul l'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito, giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Bene, rientriamo dopo questo servizio. Io sono ancora in compagnia dell'ingegner Mingolla. Parliamo di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico, io a questo punto, visto che il servizio che abbiamo ascoltato e seguito insieme riguarda lo stabilimento siderurgico, darei uno sguardo a quella che è la situazione proprio all'interno dello stabilimento. Purtroppo il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, contiamo degli incidenti mortali all'interno dello stabilimento e dobbiamo sottolineare che questo accade quando quello stabilimento gira a regimi bassi, non sta funzionando come in passato, ricordiamo tutti quando si producevano ben altri quantitativi, insomma, di prodotto. Quindi questo cosa significa? Che molti lavoratori sono in cassa integrazione, che sono pochi lavoratori nello stabilimento che effettivamente sono in attività. Nonostante ciò, noi registriamo morti sul lavoro, registriamo incidenti costanti, ci arrivano delle fotografie che sono veramente preoccupanti.
2: Sì. Vabbè, allora, la sicurezza quando arriva in tribunale, la sicurezza ha fallito, quindi non è più nostro lavoro, è compito degli avvocati, e quindi poi i processi prendono le loro tempistiche, e quindi la sicurezza, come dicevamo prima, sine cure, è quel luogo senza pensieri, senza preoccupazioni, quindi compito dei vari tecnici dei lavori, dal datore di lavoro che incarica i vari progettisti, ingegneri, responsabili, medici o tecnici della prevenzione, il nostro compito è quello di visionare, di verificare, di analizzare, cercare le soluzioni possibili e immaginabili per evitare che gli incidenti succedano. Però gli incidenti non possono essere eliminati, il rischio zero non esiste, ecco. Quindi questo è un aspetto, ahimè, importante e ponderato, però ridurli è fondamentale. Noi diciamo sempre la sicurezza si fa con le due P, prevenzione e protezione, proprio quelli che sono gli acronimi del ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ma noi siamo i tecnici della prevenzione, noi siamo gli ingegneri della prevenzione, puntiamo nella prevenzione, preazione, sono tutte quelle attività che vanno fatte prima, anche a livello aziendale, a livello manageriale, deve essere organizzato e pensato il budget e approvato il bilancio dove il budget della sicurezza preveda almeno il 60-70% del budget di prevenzione, dove è poi la protezione. Se noi analizziamo un budget di una sicurezza, per la sicurezza per l'anno a seguire, quel budget a volte troviamo tanti DP, tanti caschetti, tanti guanti protezioni, DPC, protezioni collettive, ponteggi, parapetti o altro, linee vite, aspiratori e tutto, però poi non troviamo quello che invece sta a priori, cioè altro 70% in più che deve essere speso nella valutazione, formazione, manutenzione, sorveglianza sanitaria. prima di mandare una persona in quota devo verificare che possa andare.
1: Ingegnere, l'importanza delle scelte. Ora, io torno spesso nelle trasmissioni, nei servizi, su questo aspetto, proprio con riferimento allo stabilimento siderurgico, è un fatto più politico. Come si può scegliere di mettere in cassa integrazione coloro che sono addetti alla manutenzione e alla sicurezza in questo momento storico? Questo sta accadendo, continua ad accadere nell'ambito della acciaieria, è una questione di scelte, ma sono scelte sindacabili.
2: Sì, sicuramente, la manutenzione fa parte della prevenzione, quindi mettere da parte la prevenzione significa accettare il rischio, quindi l'accadimento dell'evento dannoso lesivo, quindi la prevenzione sta alla base di tutto, quindi la prevenzione non può essere messa sullo stesso piano della bilancia, deve essere messa in modo più cospicuo, e quindi ovviamente la manutenzione, i manutentori, i tecnici o altro, specialmente in questo momento storico, diciamo il caso ThyssenKrupp ne è stato abbastanza esempio, ci ha fatto comprendere come quell'acciaio in dismissione, e quindi anche là mettere a budget per l'anno a seguire un valore esiguo di cui non tanto per la protezione, ovviamente ha portato anche quello ad avvalorare e a condannare poi i vari responsabili di quell'accaduto. Ovviamente però è importante comprendere che è fondamentale analizzare quelle spese, quelle voci, non eliminarle, anche rispetto a quello che può essere il comportamento sociale, perché fin quando parliamo di un'azienda a pieni regimi, top di gamma di incassi annuali o altro, è chiaro che l'azienda è pronta a investire in salute e sicurezza, tutti i budget, eppure per un discorso di reputazione, oggi si parla tanto di reputation aziendale, specialmente nei vari settori aziendali, e ovviamente investono perché la sicurezza è un bel tema su cui investire, perché si parla di salute e sicurezza, si parla di benessere fisico e sociale e ambientale.
1: Tra l'altro il lavoro, si dice, nobilita l'uomo, il luogo di lavoro dovrebbe essere il luogo in cui ci si esprime in maniera serena, in maniera appunto senza pensieri, in maniera assolutamente sicura. Ma quanto è importante che, lo dicevamo prima, la formazione, la sicurezza è fatta da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, ma io ritengo che sia fondamentale, è proprio la cultura della sicurezza che è nello stesso lavoratore, cioè un lavoratore che va, che si reca magari su un ponteggio, che lavora in quota, che lavora in situazioni anche molto particolari, con la consapevolezza del rischio che corre.
2: E a volte tutta questa consapevolezza non c'è, a volte tralasciamo, a volte mi raccontava una dirigente, noi siamo soggetti al macismo, vogliamo per forza dimostrare che non abbiamo problemi, non abbiamo bisogno, non abbiamo cure per poter svolgere tali attività, e quindi invece no, ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti, e quindi con la conoscenza, con l'addestramento sul campo, possiamo comprendere cosa necessita realmente per svolgere un'attività lavorativa.
1: La interrompo, per esempio il giovane che sa di fare un lavoro particolare, di dover lavorare in quota, quindi di dover aver bisogno l'indomani di una certa dose di concentrazione, di essere riposato, deve chiaramente comprendere che non può tornare a casa alle 4 del mattino se poi magari deve fare il primo turno.
2: Sicuramente.
1: Detto proprio in soldoni.
2: Ma infatti io a volte lo racconto pure nelle aule formative che facciamo, racconto che quando ero più giovane andavo a ballare, specialmente in quello che è il periodo prossimo che arriva l'estate, dove si ballava tutti i giorni, dicevo, noi ogni sera, io ero fortunato, mi ritenevo fortunato perché il giorno dopo non andavo al lavoro, dormivo forse fino a tardi, forse dovevo studiare, al limite rimandavo l'esame, però ero fortunato. Io mi ricordo che i miei amici, i miei compagni di avventura al suo tempo, finito di ballare tutta la sera, l'accompagnavo allo stabilimento. E la sera dopo era uguale, perché si ballava tutte le sere.
1: Infatti
2: si accumulava quella stanchezza tutta l'estate, era tutto luglio, tutto agosto, eppure più, perché anzi prima si ballava tutte le sere. Oggi dico ai ragazzi, siete fortunati, perché fortunatamente c'è giusto una o due serate a settimana, seppure
1: dipende
2: non si
1: dai punti di vista, loro non saranno molto d'accordo.
2: Perché la discoteca anche è un po' cambiato, il mondo della vita notturna o altro, però quella che vivevamo noi nei nostri tempi era diversa, cioè si faceva tardi, si facevano tutte le sere, le 7 di mattina andando a ballare pure lontano e poi tornavo e lasciavo i miei amici agli stabilimenti. Fortuna vuole che quegli amici ancora li rivedo, però oggi vedendo gli eventi, gli incidenti e quello che succede...

0: pensato
1: tra
0: da
1: l'altro.
0: tecnico, cioè perché anche io ho detto mi chiamo Francesco ma non vengo da Assisi, anche io sono di Taranto e quindi anche io le mie disattenzioni le ho avute nel tempo, però vuoi non vuoi penso a tutti gli eventi che sono occorsi e anche io mi ritengo fortunato. Nel tempo ho acquisito questa coscienza, conoscenza, con gli studi, mi sono appassionato di questa tematica e mi rendo conto che riesco a tramandare questa cultura nei miei figli. Perché se io mi metto la cintura per i miei figli è normale mettere la cintura in auto. Se io uso i DP, metto il casco, mi vesto in un certo modo per andare a svolgere un certo lavoro, sto dando il buon esempio, cioè quindi il potere dell'esempio che è fondamentale, che dicevo prima, dai leader formali che sono proprio i datori di lavoro, a quelli informali che siamo anche noi quotidianamente, nelle nostre famiglie, con i nostri amici o altro, ben ben venga, riusciamo a dare l'esempio e ad avere quel cambiamento che vogliamo. Questo è l'aspetto fondamentale.
1: Ingegnere, quali sono i ruoli professionali, quelli diciamo più palesemente esposti, quali sono quelli invece a rischio e quali sono invece quelli in cui il rischio è più subdolo? C'è, però facilmente viene sottovalutato perché non è magari così evidente.
0: Non è correlabile facilmente, anche a volte così,
1: Ecco.
0: questo è il termine che poi utilizziamo. Ho detto, noi oggi come oggi, la prima causa di morte sui luoghi di lavoro, morte immediata, incidente, infortunio, è la caduta dall'alto. Era, lo è, già ai miei tempi, 20 anni fa, quando seguivo i primi corsi, mi raccontavano che quello non è cambiato. Tutt'oggi la caduta dall'alto rimane la prima causa di morte sui luoghi di lavoro. Dove alto non intendo 70, 80, 50 metri, no, ma bastano quei 7, 8, 5 metri, perché a volte è proprio là che noi andiamo a sottovalutare il rischio, il pericolo, quel machismo che raccontavo prima. Secondo, elettrocuzione, quindi lavorare sotto tensione, a volte il self-confidence, troppa confidenza in se stessi, averlo fatto più volte quel lavoro. Infatti spesso e volentieri con chi si occupa di corrente elettrica, chi lavora sotto tensione, ricordiamo sempre, hai il tester con te, come verifichi lo stato di tensione di un apparecchio, di un apparato quando vai a metterci mano, fermo restando i protocolli e le procedure, adotti i protocolli LOTO, logout, tagout, quindi lucchettare, targettare, diciamo, quell'impianto quando vai a svolgere il lavoro in modo tale che anche un altro soggetto casualmente potrebbe aprire, accendere quell'impianto e mettere a rischio il lavoratore o anche gli altri. E l'altro rischio, diciamo, importante, quelli sulla sicurezza, sono gli spazi confinati o macchinari che abbiamo visto negli ultimi anni hanno dato, diciamo, abbastanza da dover pensare e studiare, perché sono un pochettino più subdoli, meno conosciuti, meno visibili subito all'occhio nudo, così come i rischi per la salute che nel tempo si manifestano.
1: Ingegnere, un minuto davvero perché poi dobbiamo dare la
0: Sì.
1: linea alla regia per la pubblicità. Quanto è importante, l'ha sfiorato prima il discorso, relativo al rischio dal punto di vista psicologico, a tutti i rischi che non portano alla morte, magari, ma sono comunque importanti.
0: Sono importanti e sono gravi e sono difficili da identificare perché è il soggetto stesso che dovrebbe identificare e dovrebbe fare un'autovalutazione, coadiuvato da tutto uno staff, perché per esempio sentiamo spesso parlare di burnout, specialmente nel settore sanitario, nel settore diciamo, che ha a che fare con il pubblico, quindi pubblica sicurezza o altro, chi ha in dotazione un'arma, può ovviamente ogni soggetto deve prendersi cura di sé. E quindi deve conoscersi, deve imparare a conoscersi e ad utilizzare i protocolli che vengono messi in piedi su quei luoghi per evitare l'esposizione a lungo a quel rischio che è subdolo e solo lui sa se si sta attivando un processo di bruciare dentro, di questo di burnout, che può avere cause anche letali o gravi,
1: A
0: quindi
1: lungo andare,
0: a lungo
1: chiaramente.
0: andare, a lunga
1: Grazie,
0: esposizione.
1: grazie ingegnere
0: Grazie.
1: Francesco Mingolla, responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Grazie dunque per essere
0: Grazie.
1: stato con noi. Noi chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sul lavoro, tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera a voi tutti nuovamente, siamo alla seconda parte di Rosso di Sera, io sono in compagnia dell'avvocato Fabrizio Del Vecchio, buonasera, benvenuto.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
4: E dunque, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico di salute, partiamo da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità. Si tratta di qualche giorno fa, quando è venuto a mancare un operaio dello stabilimento siderurgico che ha scoperto nel giro di pochissimi giorni, parliamo di circa 2 settimane, di avere un tumore allo stadio terminale. Avvocato, possiamo ricostruire il fatto?
5: Sì, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. E purtroppo è l'ennesimo figlio della nostra terra che ci lascia prematuramente. Si tratta di un dipendente dell'Ilva, un ragazzo di poco meno di 50 anni che improvvisamente, dopo un raffreddore, scopre di avere un tumore polmonare in fase avanzata. La diagnosi non lascia scampo, ci sono metastasi e da lì a qualche giorno c'è l'exitus e quindi c'è il decesso. E quindi questo naturalmente ha sconvolto familiari, amici e colleghi di lavoro.
4: Avvocato, va detto che si tratta di una persona che faceva sport, che non aveva particolari problemi, che cioè, veramente un fulmine a ciel sereno, è così?
5: Assolutamente, fino alla settimana prima della scoperta giocava regolarmente a calcetto, lavorava, quindi diciamo non c'era nessun segnale che potesse far pensare a qualche criticità da un punto di vista fisico, non era fumatore e quindi naturalmente questo ci fa capire che molto spesso si ha a che fare con un male subdolo e che quindi naturalmente in assenza di prevenzione si rischia di intervenire allorché poi sia troppo tardi, come in questo caso.
4: Ecco, magari tra qualche minuto approfondiamo proprio il discorso relativo proprio agli strumenti che abbiamo per individuare in tempi giusti, efficaci proprio per limitare i danni, ma ora mi sento di chiederle, lei è l'ufficio legale, l'avvocato scelto dalla famiglia per avviare quale tipo di azione?
5: Allora, naturalmente abbiamo richiesto il certificato necroscopico dal quale si è evidenziata che il decesso è avvenuto per un tumore polmonare. Naturalmente, in attesa di ricevere la cartella clinica, valuteremo tutte le azioni, a cominciare dal

0: dalla richiesta di rendita per morte all'INAIL, perché naturalmente il ragazzo, io permetto di chiamarlo così, ha lasciato moglie e figli senza alcun tipo di reddito, se non una minima pensione di reversibilità di poco più di 500 euro. E quindi è obbligo mio, ma immagino di tutta la società, garantire a questi bambini e alla moglie di poter vivere serenamente il resto dei loro giorni.
1: Ecco, va immagino anche poi approfondito l'aspetto relativo, e veniamo al discorso della prevenzione e dei controlli, l'aspetto relativo appunto ai controlli. Quali screening sono tenuti a fare i lavoratori, a quali controlli vengono effettivamente sottoposti i lavoratori del nostro stabilimento? Lo diciamo da sempre, sono i primi esposti agli inquinanti, quindi dovrebbero essere assolutamente controllati.
0: Allora, nella mia esperienza, diciamo, quotidiana con le malattie correlate ai rapporti di lavoro, quindi stabilimento ILVA ed altre patologie, ho potuto notare negli ultimi tempi che c'è stato un abbassamento dell'età di coloro che accusano malattie polmonari. Quindi, a mio avviso, diventa fondamentale la prevenzione. Da questo punto di vista, una TAC polmonare periodica, un esame di LCO per verificare la capacità polmonare, una spirometria fatta con regolarità consentirebbe naturalmente di prendere per tempo qualsiasi tipo di patologia legata ai polmoni, così come nel caso del povero ragazzo, sicuramente se avesse fatto un attacco ai polmoni nell'arco di 7-8 mesi precedenti rispetto alla morte, sicuramente avrebbe potuto evitare che si potessero sviluppare le metastasi che poi hanno condotto all'evento.
1: Ma la TAC è prevista nei controlli cui sono sottoposti gli operai?
0: Allora, sono previsti delle radiografie, però chiaramente questo deve essere fatto in maniera rigorosa, e quindi naturalmente deve essere un qualcosa che non può essere rimandato, non può essere fatto con assoluta leggerezza, ma deve essere fatto sicuramente con applicazione certosina, anche perché ne va della vita dei ragazzi. Io per esperienza, fino a qualche anno fa, le patologie polmonari riguardavano principalmente persone al di sopra dei 60 anni, dei 65 anni, che avevano avuto chiaramente una vita vissuta all'interno dello stabilimento, e quindi naturalmente poteva capitare il mesotelioma pleurico, perché ricordiamo che purtroppo l'esposizione all'amianto può avere un tempo di latenza anche di 20 anni, anche di 25 anni. Invece c'è stata una drastica riduzione dell'età, e quindi questa cosa ci deve far ulteriormente alzare l'asticella dei controlli, perché naturalmente, così come gli infortuni sul lavoro, anche per le malattie professionali, lo screening e la prevenzione è fondamentale per evitare che si possano piangere comunque figli di questa terra, anche perché viviamo in una terra bellissima. Io nello stesso giorno mi sono svegliato, affacciato da casa, e ho visto i delfini a lungomare, e poi nello stesso giorno ho dovuto ricevere una vedova lasciata sola con un marito morto per morto gioco. E quindi chiaramente sono tutte le contraddizioni, anche perché io sono nato con il mantra che bisognava scegliere tra salute e lavoro, ma credo che questo la situazione attuale non ci garantisca né l'uno né l'altro, e quindi a mio avviso va sicuramente alzata l'asticella, perché il controllo diventa fondamentale, anche perché non stiamo parlando di patologie muscoloscheletriche o altre, che naturalmente sono certo malattie professionali, ma che consentono di poter proseguire la propria vita. Qui stiamo parlando di patologie tumorali
1: che non risparmiano,
0: assolutamente, che non fanno sconti a nessuno, buoni, cattivi, ragazzi e non ragazzi, quindi comunque diventa fondamentale la prevenzione.
1: Ecco, parliamo di quindi esposizione a inquinanti per quanto riguarda lo stabilimento, ma avvocato, mi viene da dire che il nostro territorio presenta sicuramente altre situazioni.
0: Assolutamente,
1: di rischio, altre realtà, come dire,
0: certo.
1: Lavorative che possono insomma determinare dei rischi.
0: Assolutamente, ci sono, chiaramente sarebbe limitante segnalare soltanto lo stabilimento siderurgico, perché chiaramente le fonti inquinanti sono presenti anche in altre fonti di produzione. Quindi diciamo che prescindendo dallo stabilimento Ilva, a mio avviso il discorso va fatto in maniera più generale, nel senso che la prevenzione deve essere effettuata a 360 gradi. Per ipotesi, astrattamente, anche coloro che effettuano il trasporto di carburante sono esposti e ho tanti casi in tal senso, ai vapori di idrocarburi, che naturalmente sono assolutamente deleteri per i polmoni, e quindi chiaramente anche in quel caso va fatta un'assoluta prevenzione e controllo.
1: Ecco, intanto è di questa mattina la notizia della pronuncia del Tribunale di Potenza per quel che riguarda ambiente svenduto, relativa al fatto che per Ilva e per Iriva non ci sarebbe l'illecito amministrativo, quindi un percorso più agevole verso il dissequestro dell'area a caldo.
0: Sì, questo sicuramente è notizia che abbiamo appreso da poco, bisognerà capire poi gli sviluppi di questa questione, che naturalmente si trascina da tempo. Io spesso mi capita di incontrare persone che attendono una risposta dalla giustizia. Io
1: chiedo scusa se la interrompo, vorrei ricordare che il primo processo si è svolto a Taranto, è arrivato tra l'altro anche ad un determinato punto, poi è stato annullato, azzerato, è stato spostato a Potenza dove è ripartito, quindi è chiaro che chi aspetta una risposta.
0: Certo, io dico sempre ai miei clienti che la giustizia è lenta ma arriva, e spero che questo sia il caso, perché chiaramente ci sono tante famiglie che hanno perso i loro cari che attendono giustizia.
1: Ecco, questo per quel che riguarda la salute, ma c'è l'altro filone importante, fondamentale, quello relativo alla sicurezza. Lo dicevamo anche nella prima parte della nostra trasmissione, quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ci sono stati degli incidenti gravissimi, ma continuano ad esserci dei segnali, delle avvisaglie chiare. All'interno dello stabilimento c'è una situazione che probabilmente non è più gestibile dal punto di vista della sicurezza, nonostante circolino pochi lavoratori rispetto ad altri tempi.
0: Assolutamente, anche da quel punto di vista a mio avviso sicurezza non vuol dire soltanto controllo della salute del lavoratore, ma significa anche manutenzione, significa anche investimenti, perché naturalmente da un lato parliamo di malattie professionali, ma dall'altro parliamo anche di infortuni mortali, possono essere gravi o mortali, e quindi da quel punto di vista gli investimenti per la manutenzione dell'intero stabilimento diventa fondamentale, proprio per evitare che anche in quel caso ci possa essere una vedova che non possa, che attenda invano il ritorno a casa del proprio marito.
1: Bene, facciamo una pausa rispetto a questo argomento, torneremo a parlarne tra pochissimo con un servizio che è relativo agli uffici Anagrafe, dove ci sono dei disagi in questo particolare momento per il rinnovo della carta d'identità e perché venga fatta la carta d'identità elettronica. Sentiamo.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel nel fissare una scadenza così rilevante, non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti

0: necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Di Gonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Bene, torniamo in studio dopo questo servizio e torniamo all'argomento di questa trasmissione. Io riprenderei il discorso relativo ad altri contesti lavorativi che sono potenzialmente rischiosi. Ecco, mi vengono in mente le sedi militari, mi viene in mente l'arsenale, mi vengono in mente le navi della Marina Militare.
2: Assolutamente, tantissime sono state le cause e sono ancora pendenti le cause di dipendenti che hanno effettuato negli anni la decoibentazione di amianto all'interno delle navi e naturalmente purtroppo ci sono tantissimi casi di carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico, ricordiamo, è direttamente correlato all'esposizione all'amianto. Partendo dal presupposto che l'amianto era considerato come un materiale all'avanguardia quando non se ne conosceva la pericolosità e quindi naturalmente molti dipendenti lo lavoravano senza alcun tipo di protezione all'interno di ambienti angusti e quindi questo tipo di attività chiaramente ha creato numerosi danni da un punto di vista polmonare. Quindi in questo caso naturalmente che le cause nei confronti dell'INAIL per quanto concerne la rendita per morte hanno solitamente un ampio margine di successo e poi c'è la possibilità di richiedere il danno differenziale per gli eredi al Ministero, perché naturalmente poi il Ministero va a rispondere di quello che è il danno ulteriore per le omissioni, sia per le eventuali omissioni di cautele, perché poi sono dipendenti che sono stati inviati a lavorare amianto senza alcun tipo di aspirazione, captazione fumi e protezione, quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto risarcitorio trova spesso accoglimento.
1: Ecco, abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, insomma, che interessano, possono interessare chi è esposto a questi agenti inquinanti. Non abbiamo nominato, per esempio, la leucemia che è stata messa in diretto collegamento, credo la fonte sia lo studio Sentieri, con il benzene. Dunque, dal suo punto di vista, in che percentuale figurano i vari tipi di tumore, di malattia?
2: Allora, per quanto concerne i lavoratori, naturalmente la tipologia tumorale predominante è quella relativa ai polmoni, quindi mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, però tantissimi sono le altre tipologie tumorali. Parliamo sicuramente della leucemia, dei linfomi, sia Hodgkin che non Hodgkin, che naturalmente hanno avuto un'impennata enorme e sono spesso correlati all'esposizione a vapori, a benzene, a diossina e quindi naturalmente richiamavo lo studio Sentieri, che naturalmente è almeno per me è una linea guida nel lavoro quotidiano e quindi chiaramente da quel punto di vista io condivido pienamente quella che è l'impostazione dello studio.
1: Convocato, lei rappresenta l'ufficio legale di uno dei sindacati più rappresentativi all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, parlo dell'Unione Sindacale di Base, quindi lei incontra quotidianamente delegati ma anche gli stessi lavoratori. Qual è il loro sentire di questo momento? Ripeto, siamo ai primi di giugno, l'anno è iniziato nel peggiore dei modi, immagino che i lavoratori che varcano la soglia dello stabilimento dopo quello che è successo lo facciano con un grande preoccupazione, ecco, uso un eufemismo.
2: Allora, diciamo che da quando rappresento l'ufficio legale dell'USB, diciamo noi con estremo piacere abbiamo una mia, tra virgolette, ossessione sarà sempre quella di far sì che i delegati siano il trade union tra diciamo, la fase direttiva del sindacato e quindi naturalmente legale. E il singolo operaio. E quindi da questo punto di vista con i delegati è nata una sinergia volta a rendere edotti gli operai di tutti i rischi ai quali vanno incontro, sia da un punto di vista delle malattie e quindi valutare naturalmente le ipoacusie, valutare le discopatie, le lesioni alle cuffie rotatorie, che sono malattie tipiche di chi lavora all'interno di uno stabilimento siderurgico, che non hanno, diciamo, l'esito infausto come può essere quello tumorale, ma che comunque sono incidenti nella vita di una persona. E quindi da quel punto di vista abbiamo fatto sì che i delegati potessero informare tutti gli iscritti e anche non gli iscritti di quelli che erano i loro diritti e naturalmente di poter varcare in maniera un po' più tranquilla, in maniera un po' più serena lo stabilimento, anche perché è inevitabile che nel momento in cui ci siano gli incidenti con cadenza diciamo frequente, chi varca la soglia lo fa chiaramente con preoccupazione. Chiaramente altro aspetto a mio avviso importante è quello anche dei lavoratori che sono in cassa integrazione da tanti anni, perché naturalmente loro entro il 30 settembre avrebbero dovuto ricevere una proposta lavorativa che non è mai arrivata e mi è capitato spesso di incontrare lavoratori che chiaramente vivevano male questo essere stati accantonati e essere non operativi da tanti anni, perché chiaramente c'è un danno alla professionalità, un danno morale, perché naturalmente per
1: Si
2: me in
1: tratta di
2: primis
1: persone anche in una fascia d'età, questo lo voglio sottolineare, che non è troppo vicina alla pensione, non si tratta di giovani, ma si tratta di persone neanche appunto vicinissime all'età pensionabile, quindi credo che possa, che sia anche mortificante non avere una vita lavorativa attiva.
2: Assolutamente, io parlavo qualche giorno fa con un lavoratore, sì, percepiva 1.200 euro di cassa integrazione col mutuo, viveva con la madre completamente mortificato, perché ha detto io pagando il mutuo di casa non mi posso permettere nessun tipo
1: Di
2: di
1: autonomia.
2: autonomia, quindi vivo con mia madre, non posso lavorare, non mi ricordo bene il lavoro che svolgevo perché sono a casa da 8 anni e quindi c'è un danno alla professionalità enorme e naturalmente sono non collocabile, perché poi è chiaro che da questo punto di vista, a parte viviamo chiaramente in una situazione lavorativa abbastanza complicata, ma a maggior ragione se non sono operativo da tanti anni c'è ancora più difficoltà a trovare sistemazione. E quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto è molto rilevante. Quindi diciamo che come sindacato chiaramente tentiamo sempre di rendere un servizio per quanto concerne, perché io sono ossessionato dal rendere edotti tutti gli operai, ma anche non soltanto dello stabilimento, anche del terziario, che hanno la legge dalla loro parte. Qualsiasi patologia che possa essere riconducibile al lavoro, e quindi patologie muscoloscheletriche, cuffie rotatorie, lesioni, ipoacusia, qualsiasi altra patologia muscoloscheletrica che sia derivante dall'attività lavorativa può essere riconosciuta dall'INAIL. Naturalmente c'è possibilità anche di una pensione, che è la cosiddetta invalidità ordinaria, che viene erogata dall'INPS, qualora ci possano essere patologie che non siano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, ma che comunque lo Stato riconosce come patologie. Quindi secondo me, ripeto, l'informazione su questi aspetti è fondamentale, perché molti dipendenti non sanno che quando hanno un listino pagano il premio INAIL, pagano i contributi INPS per le eventuali patologie e quindi a mio avviso è fondamentale renderli edotti su queste circostanze.
1: Ecco, avvocato, lei ha sottolineato più volte l'aspetto relativo ai diritti dei lavoratori, diritti ad essere tutelati, diritti ad avere appunto tutta una serie di protezioni, ma è importante anche per poter avere una vera e propria cultura della sicurezza, una cultura della tutela della salute, avere anche buon senso nel momento in cui si fanno le cose. Quindi ciascun lavoratore, oltre ovviamente ai delegati, ai rappresentanti sindacali che sono coloro che vivono ad stretto contatto insomma, con i lavoratori, ciascun lavoratore deve sapere come si deve comportare, deve sapere come si deve tutelare, è importante anche questo.
2: Assolutamente, la prima prevenzione è proprio parte dal lavoratore, perché è lui che deve sapere come si deve comportare in determinate circostanze e che cosa deve fare per evitare che gli possa accadere, l'infortunio, la patologia, la malattia. E quindi è chiaro che da quel punto di vista il primo passo è informare il lavoratore di quelli che sono i suoi doveri, perché noi parliamo sempre di diritti, ma il contraltare naturalmente alla richiesta di un diritto è l'esistenza di un dovere, ed in questo caso naturalmente il lavoratore ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non mettere in pericolo la propria incolumità, sia nel suo interesse ma anche nell'interesse dell'azienda.
1: Ecco, un passo indietro, il riferimento è a quello che lei diceva poc'anzi circa questa guerra interna alla nostra città che si è vista in maniera estremamente feroce nel 2012, quando è stata sequestrata l'area a caldo nel luglio del 2012, che ha visto da una parte i sostenitori del lavoro, dall'altra parte i sostenitori dell'ambiente e della salute, e poi c'è stata una fase un po' più tranquilla. Di recente a me è sembrato che si sia ritornati un po' a vivere questo scontro, dimenticando, e lo ripeto infinite volte, che i lavoratori, che sono coloro che dovrebbero essere i primi interessati insomma al mantenimento del posto di lavoro, ovviamente sono anche i primi esposti al rischio. Secondo lei in questa fase a che punto siamo? Cioè, questa città ha compreso che non è utile, non è produttivo, non serve a nessuno creare queste fratture?
2: Allora, io vivo a Taranto da diverse generazioni, i miei figli vivono a Taranto e vorrei che vivessero a Taranto, e gli vorrei consegnare una città economicamente progredita e priva di inquinamento. Chiaramente è al momento utopia, però con un'impostazione pragmatica. Io parto sempre da questo presupposto: per risolvere i grandi problemi si può avere una grande difficoltà, se i problemi si riducono è più facile risolverli. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe importante trovare una strategia da un punto di vista del governo per poter ridurre la platea di coloro che sono all'interno dello stabilimento. E questo come lo si può fare? Questo come lo si può fare? Lo si può fare in due modi: o con, ritornando al discorso degli incentivi all'esodo, che naturalmente devono essere incentivi tali da poter consentire ad una persona di poter aprire un'attività, di poter fare un qualcosa che naturalmente gli possa consentire di proseguire la propria vita con dignità. E quindi naturalmente abbiamo ipotizzato, perché poi soluzioni ne abbiamo proposte, un incentivo non inferiore a 150.000 euro, anche perché se poi ipotizziamo quanti soldi vengono spesi per lo stabilimento, alla fine, a mio avviso, facendo due conti, non siamo tanto distanti da quanto si spenderebbe mettendo a disposizione. Poi, sentendo tanti dipendenti, molti accetterebbero questo incentivo all'esodo. E poi naturalmente l'ipotesi di poter riconoscere, e da questo punto di vista mi sono permesso anche di scrivere una piccola proposta di legge, nel senso che senza ricondurre la normativa, richiamare la normativa amianto e quant'altro, cioè ci sarebbe la possibilità, chiaramente senza entrare nel tecnicismo, di poter consentire dei benefici pensionistici a coloro che hanno avuto un'esposizione superiore ai 20 anni, ed è, sono tra l'altro lo Stato l'ha già fatto in altre occasioni e quindi chiaramente non riverrebbe chiamato in causa l'amianto, perché naturalmente credo che di quello ne abbiamo già parlato abbastanza, però sarebbe la possibilità di, ci sarebbe la possibilità di riconoscere a tanti dipendenti che hanno avuto un'esposizione a fumi, vapori, polveri inquinanti.

0: di poter avere un beneficio contributivo che gli possa consentire di andare in pensione anticipatamente. Quindi, partendo da questo presupposto, per il grande problema è difficile trovare una soluzione. Se il problema si riduce, è chiaro che è molto più semplice. Da questo punto
1: Certo.
0: di vista si potrebbero ipotizzare bonifiche, si potrebbero ipotizzare. Quindi è chiaro che se la forza lavoro della quale dobbiamo occuparci è la metà di quella che attualmente è pendente, è chiaro che qualsiasi tipo di soluzione sarebbe molto più agevole, sarebbe molto più semplice. E quindi io diciamo che non ho la ricetta. Io vorrei vivere in una città, ripeto, prima ho richiamato i delfini, io vorrei vivere in una città priva di inquinamento, però con lavoro, perché chiaramente credo che non si possa avere l'uno senza l'altro e quindi non si possa rinunciare a nessuno dei due valori costituzionali. E quindi bisogna, non avendo la ricetta in mano per poter risolvere questo problema, secondo me va prima di tutto ridotta la platea di coloro che sono all'interno di quello stabilimento.
1: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi in questa seconda
0: Grazie a voi.
1: parte di trasmissione. Rosso di Sera termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il Comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente, assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore. non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Guerra al lavoro irregolare e insicuro. In questa direzione si muovono i carabinieri con interventi chiaramente orientati a far rispettare la normativa e la tutela dei lavoratori, in particolare i militari della compagnia di Martina Franca con il supporto delle stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la cultura del la legalità nel mondo del lavoro. Nel corso delle verifiche i militari dell'arma hanno accertato alcune irregolarità all'interno di un cantiere impegnato in lavori di posa in opera di una pavimentazione esterna. A seguito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.700 euro nei confronti di un 56enne residente a Monte Iasi. Si tratta del titolare dell'impresa e committente dei lavori che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto dei nominativi di 2 lavoratori autonomi occasionali impegnati nell'attività. L'operazione ha inoltre interessato il controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino senza fissa dimora di 54 anni con l'accusa di violenza privata, minaccia a pubblico ufficiale, incendio doloso e porto abusivo di coltello. I poliziotti sono stati allertati per un principio di incendio scoppiato in Viale Unità d'Italia nei pressi del depuratore Gennarini, in una zona dove abitualmente è accatastato in modo abusivo materiale plastico e di legno. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'incendio di natura dolosa sarebbe stato appiccato da un uomo senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi tempi aveva fissato la temporanea dimora in quella zona. Il presunto autore dell'incendio si è mostrato sin da subito poco collaborativo, prima nei confronti dei vigili del fuoco, impedendo in maniera decisa il loro intervento, poi nei confronti dei poliziotti che, conoscendo il suo carattere irascibile, sono intervenuti in forze con 3 equipaggi. Gli agenti della volante hanno avuto grosse difficoltà nel riportare alla ragione il 54enne che, ancora più agitato dalla loro presenza, ha estratto anche un coltello con una lama di circa 7 centimetri, minacciandoli e provando ad avere un contatto fisico. Solo dopo alcuni concitati momenti i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio sull'uomo, rendendolo inoffensivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto, in particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex Silva che per la Sanac. Si tratta di 2 vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto fatto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
2: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di Fium CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fium CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto e Brindisi sono sicuramente un territorio in piena transizione, che non è solo una transizione ambientale o ecologica, è anche una transizione soprattutto culturale e ancora più sociale, per cui è assolutamente importante. Tra l'altro abbiamo anche dati statistici che ormai ci testimoniano che le imprese impegnate nel sociale, impegnate in ambito culturale, quindi impegnate nella cura proprio dell'uomo all'interno della propria organizzazione, sono quelle che performano meglio. Le imprese benefit performano molto meglio delle imprese, delle corrispondenti imprese non benefit.
3: I dati parlano chiaro, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario. L'etica e la responsabilità sociale pagano anche in termini di business. Per questo la Camera di Commercio, insieme a un fittissimo partenariato che unisce università, politecnico, centri di ricerca e associazioni di categoria, ha lanciato una vera e propria cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Cesario, per le nuove generazioni. La punta di diamante

0: Ante Start Lab Brindisi Taranto, la sub-competition inserita nella Start Cup Puglia 2026. Un esempio è la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, rappresentata da Francesca Zurlo, che si occupa di cultura e colture. Il sogno è quello di investire nella terra, nell'agricoltura biologica e restituire alla comunità cultura e libri con librerie itineranti.
1: Investire negli esseri umani non vuol dire andare avanti, diciamo, a spaghettate, a volemose bene, ma ovviamente serve una pianificazione concreta, seria e soprattutto veniamo anche dalla pandemia del Covid e quella della xylella, che ovviamente per noi che ci occupiamo di agricoltura biologica per poi reinvestire nella cultura, ovviamente c'è uno squilibrio in questo momento.
0: Fino al 27 giugno team informali e startup innovative costituite nell'ultimo anno nei settori tecnologici e dell'ICT, delle scienze della vita e dell'energia potranno candidare le proprie idee, come ha spiegato Madia Donghia, coordinatrice scientifica del progetto.
2: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà.
0: In palio, oltre all'accompagnamento strategico dei servizi SNI, PID e dell'ente camerale, anche un premio in denaro messo a disposizione da Arti Puglia per il progetto vincitore, un'occasione concreta per fare impresa e dimostrare che per vincere la sfida del futuro le condizioni ci sono tutte, serve solo l'entusiasmo dei giovani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
5: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
4: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
6: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
4: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
7: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
8: Il Taranto Swing Festival è giunto alla settima edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola, diciamo, della Puglia, è diventata così grande da

0: espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari nella Batte, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere, diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo diciamo, abbassato l'età media, quindi prima, diciamo, chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti, e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
1: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
2: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Torniamo a parlare della movida a Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il videocollegamento. Buongiorno presidente.
5: Buongiorno a voi.
4: Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio.
5: Assolutamente sì, dobbiamo sempre convivere all'interno di un contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale e questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto. Già in tempi addietro io ho difeso gli imprenditori che lavorano nel rispetto delle norme e al contrario siamo contro, come associazione, chi supera i limiti della propria licenza di somministrazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni, in particolare si parla di Civitavecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole.
4: Ecco,
5: quindi sì, mi dica.
4: Passiamo dalla movida al tema del turismo. Domenica scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri sul territorio.
5: Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo, i croceristi il più delle volte fruiscono della formula all-in

0: inclusive e questo limita la spesa nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i crocieristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, a Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi, devo dire, manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi. E la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree, lì dove i crocieristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro, che purtroppo si traduce in costi più elevati, azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La situazione
1: Grazie.
0: comunque,
1: Presidente,
0: chiedo scusa.
1: l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza. Perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo, è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro. E negli ultimi tempi parliamo, a giusta ragione, ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi.
0: Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto, compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza.
1: Grazie, grazie
0: Ricordo.
1: Presidente. Io devo necessariamente chiudere questo collegamento per un
0: Va bene,
1: motivo
0: chiedo scusa,
1: di
0: la
1: tempi. Grazie
0: ringrazio.
1: per il suo contributo. Quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza, grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
4: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio
3: Una
4: arco.
3: cosa. Io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembra di stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente perché

0: un aeroporto logisticamente perfetto.
1: I giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Roberto Marino, grinta, carattere quest'oggi fondamentali, però quanto avete sofferto il caldo oggi?

0: Dopo quasi 50 partite giocate in stagione, è un fattore, adesso che ne manca soltanto una fondamentale per il Taranto. Il fatto di giocarla dallo 0-0 di partenza è un vantaggio o uno svantaggio?
1: Sappiamo che non c'è né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è troppo importante, l'obiettivo quello nostro è di vincere, quindi dobbiamo riuscire in qualsiasi modo, caldo o non caldo, di portarla a casa.
0: Lo vedete quindi questo 0-0 come un bicchiere mezzo pieno dopo questa partita?
1: Ma è difficile la partita anche di donna, perché comunque non possiamo calare dal fatto che qui abbiamo fatto 0-0, quindi abbiamo un vantaggio, capito? Sappiamo che loro comunque sono una buona squadra, che comunque anche loro sono buoni, quindi dobbiamo mettere testa, cuore, soprattutto dando cuore.
0: Un pensiero sui tifosi?
1: Tifosi comunque, una bella tifoseria, vi vogliamo regalare questa festa, se lo meritano anche loro, come ce lo meritiamo tutti noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sante, è una partita, quella del Taranto, giocata con tanto cuore, tanto carattere e tanta grinta. Quella che hai messo tu dal primo minuto.
3: Sì, abbiamo approcciato bene rispetto alle altre partite. E sicuramente ci è voluto un pizzico di fortuna in più per andare in vantaggio, però penso che sia stata una partita equilibrata dove le squadre entrambe abbiamo dato tutto e niente, ora ci prepariamo per quella che sarà la partita di ritorno.
0: Penso che avete avuto dei tifosi da Serie A al vostro fianco quest'oggi.
3: Assolutamente, è stata la nostra spinta in più e motivo di orgoglio per noi avere qui tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento della partita, anche nei momenti di difficoltà, nonostante il caldo, nonostante il campo, nonostante i chilometri. Loro sono accanto a noi, nonostante comunque una stagione che ci ha portato oggi qui per tutto quello che noi abbiamo passato, penso che abbiamo quella rabbia in più dentro affinché possiamo centrare l'obiettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: pomeriggio ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Alessandro Gesuè, che è il segretario generale della FAI CISL per Taranto e Brindisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. Partiamo da un fatto di cronaca avvenuto ieri, un incidente che ha coinvolto più persone, ha costato la vita però ad una donna che si recava sul suo posto di lavoro insieme ad altri lavoratori che appunto operano nei campi. Si tratta di una donna di 63 anni di origini polacche. E dunque partiamo da questo fatto di cronaca per parlare di che cosa? Del problema dei trasporti. È chiaro che nel caso specifico si tratta di un incidente, ma è l'occasione giusta per interrogarci come arrivano sui luoghi di lavoro.
1: Sì, intanto come FAI CISL ci uniamo, voglio dire, ai parenti, al dolore che ha colpito i parenti della povera lavoratrice di 63 anni deceduta ieri nell'impatto, ma ci uniamo anche, voglio dire, diamo un augurio di pronta guarigione anche agli altri lavoratori coinvolti nell'incidente. Purtroppo al momento la sfida dei trasporti è una sfida importante. Quando parliamo noi di sicurezza sul lavoro non intendiamo solo la sicurezza nei campi, ma intendiamo anche la sicurezza fuori dai campi, perché è molto importante come i lavoratori arrivano nei posti di lavoro, ma soprattutto come ritornano nelle proprie abitazioni. Molti lavoratori, specialmente quelli più svantaggiati, quelli che comunque abitano in zone rurali, hanno difficoltà a raggiungere i posti di lavoro perché soprattutto non hanno mezzi di trasporto adeguati e non hanno anche dei collegamenti pubblici di trasporto. Quindi ecco, è su questo che comunque dobbiamo lavorare per migliorare, ecco, questa situazione. Si potrebbe migliorare con delle politiche sui trasporti. Per fare delle ottime politiche sui trasporti bisogna che

0: ci sia una sinergia tra le varie istituzioni, comuni, regione, provincia, enti e associazioni, affinché si possano creare delle situazioni che vadano anche a favore delle aziende, voglio dire, in modo tale che le aziende possano trasportare i propri lavoratori in sicurezza, perché comunque un decesso dovuto a un trasporto in itinere non è solo un danno per il lavoratore, soprattutto, ma anche un danno per l'azienda stessa. Quindi creare delle politiche che vanno ad incentivare l'azienda anche economicamente a poter trasportare i propri lavoratori sul posto di lavoro anche con dei mezzi propri, voglio dire, oppure incentivare anche gli stessi lavoratori dando loro un contributo per poter, specialmente quelli, ripeto, più svantaggiati o i ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà molte volte ad acquistare il biglietto e quindi si affidano, voglio dire, a mezzi di trasporto inadeguati, o a quelle volte anche bici o motorini. Molto spesso li vediamo anche alle 4 di mattina, al buio, voglio dire, sulle strade provinciali, e questo vuol dire causa di infortuni, causa di incidente, in causa di decessi.
1: Segretario, chiedo scusa, ma nel caso specifico si tratta di una donna di 63 anni, quindi parliamo di una donna di una certa età che comunque lavorava nei campi. La media dell'età dei lavoratori nei campi è così alta?
0: Sì, la media dell'età è troppo alta, si parla di una media che va comunque dai minimo di 50 anni, voglio dire anche superiore a 63 anni, ma anche voglio dire molte volte lavoratori già in pensione, voglio dire che comunque non riescono ad arrivare al fine mese comunque con la pensione proveniente da un lavoro da braccianti agricoli che si aggira intorno ai 700-800 euro il massimo, quindi sono costretti comunque anche a lavorare oltre le 67 anni di età. E questo è già difficile, voglio dire, molte volte lavorare in situazioni, voglio dire così, per chi è giovane, specialmente chi ha un'età più avanzata.
1: È chiaro che si tratta di un lavoro particolarmente faticoso. Noi registriamo anche quest'anno la decisione della Regione di mettere un limite orario a chi lavora all'esterno e ovviamente interessati pienamente, insomma, sono i braccianti agricoli. Ma guardiamo sempre alla cronaca e partiamo sempre dalla cronaca e dall'attualità. È notizia delle ultime ore di un'operazione dei carabinieri, questa volta nel Brindisino, un imprenditore finisce ai domiciliari ed è indagata anche la moglie. Sono indagati per sfruttamento nei campi. Paghe da fame, scatta l'arresto. Ecco, sul giornale si legge: nessun contratto, minimo 10 ore nei campi, persino un supplemento di 5 euro per poter disporre di un tetto sopra la testa. Ecco, questo è il quadro, è così, è rispondente a quella che è la situazione.
0: Sì, allora questa intanto è una questione molto forse più grave anche della questione trasporti, perché andiamo a parlare anche della dignità della persona, della dignità del lavoratore. Parlare nel 2026 ancora di caporalato fa piangere, perché noi come federazione, ma anche voglio dire con l'aiuto delle altre associazioni, stiamo lavorando molto per debellare questo fenomeno. In merito alla questione che è successa su Franca Villa Fontana, oltre a registrare una, voglio dire, precarietà nei contratti di lavoro, andiamo anche a registrare, voglio dire, una precarietà nel tenore di vita dei lavoratori, come viveva, in che condizioni vivevano i lavoratori. E questo è ancora un fatto più grave. Noi stiamo lavorando molto nel territorio, su Brindisi, in prefettura. Qualche mese fa abbiamo sottoscritto un protocollo che è importante per debellare questo fenomeno del caporalato e del lavoro illegale. È un protocollo che lavora molto su diverse politiche del lavoro soprattutto, e politiche anche dei trasporti, perché il trasporto è collegato con il caporalato, perché togliere nelle mani del caporale il trasporto può essere un fatto molto importante. Lavorare su delle politiche abitative, quindi garantire a questi ragazzi, che ripeto anche qui molte volte, anzi quasi il 90% delle volte, sono ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà a trovare un alloggio, quindi voglio dire si affidano ai caporali anche per questo, quindi garantire a loro tramite le associazioni, tramite gli enti anche, di avere dei posti dove abitare all'altezza, voglio dire, del tenore di vita attuale è molto importante.
1: Ecco, a proposito del trasporto, torno ancora a questo passaggio, a proposito in particolare dei braccianti agricoli extracomunitari, mi è capitato.

0: capitato spesso di vedere che dei giovanissimi extracomunitari per raggiungere le campagne, certamente non proprio dietro l'angolo, perché da Taranto bisogna spostarsi di qualche chilometro, utilizzano le biciclette. Lo stesso Sacco Bacari si spostava con la bicicletta, ecco, oggi ricorre un mese purtroppo da questo bruttissimo fatto di cronaca che non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare, e quindi con la bicicletta dalla città per raggiungere i campi per delle strade che non sono proprio fatte ad hoc, non sono proprio fatte per essere attraversate con la
1: Con
0: bicicletta,
1: la bicicletta,
0: insomma.
1: sì. Ma infatti proprio così come dicevo prima, ovviamente questi ragazzi comunque che abitano in zone rurali dove comunque i collegamenti con le strade provinciali sono un po' difficoltosi e quindi non hanno difficoltà ad attraversare, voglio dire, il tratto casa, strada, lavoro, e quindi anche perché non ci sono mezzi, voglio dire, a disposizione che possano raggiungere la strada provinciale dalla propria abitazione. Quindi purtroppo fanno affidamento, voglio dire, a questi mezzi, che se li vogliamo chiamare mezzi, ma voglio dire, non lo sono,
0: Improvvisati,
1: sono
0: certamente
1: mezzi
0: improvvisati.
1: improvvisati, bravissimi.
0: Ecco, e intanto io ricordo, ne abbiamo parlato proprio in questi nostri studi di recente, dei dati che ci permettono di dire che molti stanno tornando al lavoro in campagna, molti stranieri, ma molti anche nostri insomma, concittadini, coloro che comunque sono nati qui, sono cittadini anche gli stranieri che sono qui, ci tengo a sottolinearlo. Possiamo fare un riferimento ai numeri? Quanti sono gli occupati? Taranto e provincia, quanti sono, in maniera approssimativa chiaramente, gli italiani, quanti sono gli stranieri che si cimentano in questo ambito?
1: Sì, allora, in merito ai numeri, quest'anno vediamo, voglio dire, un aumento dei numeri dei braccianti agricoli presenti sugli elenchi anagrafici, specialmente nella provincia di Taranto, ma proprio nel comune di Taranto c'è stato un aumento maggiore di braccianti. Noi viaggiamo su un numero di circa 30.000 braccianti tra Taranto e provincia e 16.000 tra Brindisi e provincia. Questo comunque è un fatto importante perché comunque l'agricoltura, mondo agricolo, non è mai stato visto come un settore, voglio dire, attrattivo. Ecco, però forse negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, con l'innesto anche dell'intelligenza artificiale, voglio dire, ha fatto sì che molti giovani possano essere attratti nuovamente da questo settore, perché comunque le nuove macchine, le nuove attrezzature, voglio dire, che hanno bisogno, voglio dire, di giovani, hanno bisogno, voglio dire, di persone che possano utilizzarli, perché comunque, come abbiamo detto prima, attualmente la media età dei braccianti viaggia intorno ai 50 anni e molti hanno difficoltà, le aziende registrano questo perché hanno difficoltà a far utilizzare le nuove macchine a questi lavoratori, quindi si affidano ai giovani e quindi molto importanti sono anche le politiche di attrazione ai giovani di nuovo nel mondo dell'agricoltura.
0: Ecco, i giovani non si avvicinano evidentemente a questo settore, così come ci è capitato di parlare anche con gli operatori della pesca e della mitilicoltura, non si avvicinano a questi settori perché sono dei settori che richiedono particolari sacrifici, lavoro durante le primissime ore della giornata quando è ancora buio, quindi dei sacrifici non indifferenti. Spesso sono anche dei lavori a rischio, nel senso che, nel caso specifico della pesca, non è detto insomma che si porti a casa qualcosa, insomma. Lo stesso settore dell'agricoltura è esposto al rischio, per esempio, delle intemperie. Quindi è chiaro che si tratta di lavori che non sono particolarmente attrattivi per la fascia giovane.
1: Sì, non sono attrattivi, oltre, voglio dire, per i rischi a livello economico, i rischi a livello sulla sicurezza, però purtroppo questi rischi sono presenti in tutti i settori, molte volte vediamo anche, voglio dire, decessi sul mondo del lavoro anche in altri settori. Il problema di questi settori citati, agricoltura, pesca, è la stagionalità, perché comunque non sono lavori, voglio dire, che ti danno un contratto a tempo indeterminato, sono la maggior parte lavori, l'80% sono lavori che ti danno contratti a tempo determinati, e quindi per un giovane avere un contratto a tempo determinato non è una cosa positiva perché comunque non ti dà un futuro né a livello, voglio dire, familiare, ma anche di prospettive future. Quindi un giovane che arriva già, voglio dire, nel mondo del lavoro, a differenza di prima, a 30 anni, voglio già partire con dei contratti a tempo determinato all'inizio, ok, ci può stare, però dopo 10-15 anni avere sempre questi tipi di contratti non è buono, quindi voglio dire, decidono poi di andare anche
0: Di investire in
1: via, di
0: altro,
1: investire in altro, voglio
0: semplicemente.
1: dire, con la speranza che possa andare meglio.
0: Ecco, ma che cosa bisognerebbe fare concretamente? Da dove bisognerebbe partire più che altro e a che punto siamo sul percorso che porta a, diciamo, ad una condizione di dignità di questa fascia di lavoratori?
1: Bisogna creare politiche attrattive, politiche del lavoro, ecco. Quindi non bisogna, voglio dire, allora l'agricoltura è cambiata, ok? Quindi il modo di lavorare è cambiato, quindi il modo anche di contrattare, perché ora si va sulla contrattazione, quindi bisogna contrattare con gli enti, bisogna contrattare con il governo e bisogna contrattare con le aziende stesse, quindi ascoltare anche le aziende, vedere di cosa hanno bisogno, perché voglio dire. Solo scoprendo di cosa ha bisogno l'azienda si possono raggiungere degli obiettivi. Quindi partire intanto dalle difficoltà delle aziende, partire anche dalle richieste delle aziende per poter creare delle politiche lavorative che vadano a favore sia dei lavoratori, ecco, e delle aziende stesse.
0: Ecco, ma che grado di interesse percepite voi, il sindacato? Insomma, siete a diretto contatto con i lavoratori, siete, l'anello di congiunzione tra i lavoratori e, diciamo, il mondo istituzionale, diciamo così. Che grado di interesse c'è da parte della politica, secondo lei?
1: Ultimamente comunque sia a livello comunque regionale, ma a livello anche del governo, voglio dire, si è puntato molto, voglio dire, sul settore agricolo. Noi a livello regionale, negli ultimi 4 anni abbiamo visto registrare, ecco, dei nuovi tipo bandi, delle nuove, più attenzione, ecco, verso il mondo dell'agricoltura, dall'assessore tipo Pentasuglia, ora anche dall'assessore Policelli, vediamo più attenzione. È un mondo, voglio dire, è un assessorato che precedentemente all'assessore Pentasuglia comunque viveva nel buio, quindi non vedevamo un futuro, ecco. Ora un po' la situazione è migliorata, ma bisogna ancora lavorare perché ancora ci sono dei buchi, voglio dire, da coprire.
0: Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro spazio di approfondimento. Spesso non vengono considerati nella giusta misura gli operatori, coloro che insomma lavorano nei campi, i braccianti agricoli, ma si sottovaluta l'importanza, ecco, sono alla base della nostra alimentazione, il loro lavoro è essenziale, bisogna forse ricordarlo ogni tanto.
1: Bisogna ricordarlo perché, ma soprattutto se lo ricordiamo, in fase di pandemia è stato l'unico settore insieme a quello della sanità importante perché comunque nonostante i problemi dovuti alla pandemia hanno lavorato giornalmente per portare, voglio dire, cibo nelle casse degli italiani, anzi hanno lavorato il doppio per riempire comunque i supermercati, voglio dire, per dar vita, per non far pesare ancora di più il problema della pandemia, quindi si è parlato molto spesso solo dei lavoratori, dei dottori, infermieri che comunque
0: Erano a diretto
1: ringraziamo, sì,
0: contatto,
1: per il
0: certo.
1: lavoro, il grande lavoro che hanno fatto, ma
0: Non
1: non è
0: sono
1: di
0: da
1: meno il
0: meno.
1: lavoro che hanno fatto i nostri braccianti agricoli e le aziende agricole anche, voglio dire, perché ci sono anche tanti lavoratori che sono piccoli produttori, che sono sia lavoratori ma hanno anche dei piccoli pezzetti che conducono direttamente loro.
0: Bene, grazie al segretario generale della FAI CISL per Taranto e Brindisi, Alessandro Gesuè, per averci dato la possibilità di avere una panoramica generale sul mondo dei braccianti. Abbiamo preso spunto, lo ricordo, da un fatto di cronaca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, la morte di una bracciante, 63 anni, di origini polacche, per guardare a quella che è la condizione di questa platea di lavoratori che ci auguriamo ovviamente possa al più presto migliorare. Grazie
1: Sì,
0: ancora,
1: grazie a voi per
0: grazie ai
1: l'ascolto.
0: nostri
1: Grazie.
0: telespettatori. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto.

0: triste.
1: C'è nessuno?
0: Papo, possiamo dire che te.
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.

0: Tornerò con delle prove.
1: Bene, stai filmando?
2: Sì.
1: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
1: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
4: Oh mio Dio.
5: Tiratemi su!
6: Ma cosa vedi?
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
1: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cari amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro amministratore delegato di TP Italy Group, Diego Pisa. Buongiorno, ben
1: Buongiorno,
0: trovato.
1: buongiorno.
0: E Rosellina Panebianco, vabbè, siamo abituati alla
2: Ospite fisso ormai.
0: presenza di Rosellina perché ci guida, ci ha guidato, no, in questo format. È possibile che questa sia la puntata di chiusura per il momento, per questa stagione? E proprio per questo abbiamo voluto una presenza maschile, diversamente da tutto il resto, da tutto quello che poi ha caratterizzato, no, il nostro messaggio di forza, di inclusione. Abbiamo parlato di tante cose, Diego, di
2: Di
0: bellezza, di età, di
2: fragilità, di
0: fragilità,
2: fisicità,
0: di fisicità, di
2: violenza
0: aspetti,
2: economica, ad
0: violenza
2: esempio, l'ultima
0: economica, di
2: puntata.
0: aspetti finanziari. Poi abbiamo parlato di socialità, di amministrazioni pubbliche, di medicina, di tante cose. Oggi invece parliamo da un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato fino ad ora, e quindi è questo: la leadership è come affronta un uomo la sua vita, la sua carriera, la sua famiglia, il suo modo di vedere la vita. E quindi questo sarà un po' il nostro percorso di quello che faremo oggi. E come al solito, Rosellina mi
2: Diciamo il
0: aiuterà.
2: Diego istituzionale e il
0: Sì.
2: Diego privato, il Diego famiglia.
1: È prevista la presenza di un avvocato per me?
2: No, Diego, fidati,
1: No?
2: non ce ne sarà
1: Ok.
2: bisogno.
1: Sono molto timoroso.
0: Bene,
2: No, nessun problema.
0: sarà una cosa molto, molto informale, così come l'abbiamo fatto
2: Sino adesso.
0: precedentemente con le nostre ospiti, che sono state veramente un punto di riferimento e una partenza per uno spunto di riflessione, perché poi alla fine noi trattiamo della nostra vita, e questo è un salotto, e lo è proprio per questo motivo, perché in maniera informale noi affrontiamo tutto quello che poi nella quotidianità ci spinge a diventare un leader. Ad esempio, TP Italy Group, tu sei qui in Italia, ma anche in Albania ci sono oltre 5.000, o addirittura sì.
1: Quasi 6.000.
0: Ecco, questo è importante perché come si fa? Cioè, c'è un momento preciso, no? In cui tu nella tua vita, ad esempio, hai capito che quella doveva essere la tua direzione, che quella doveva essere la strada, di una strada così veramente grande, così lunga, e suppongo che sia anche non facile, no?
1: Ma io non credo che siano delle decisioni prese a tavolino, nel senso che la vita ti mette di fronte a delle opportunità che tu decidi di cogliere o non cogliere. Io non ho mai visto grandi successi nella vita che vengono da una pianificazione razionale. Molto spesso c'è una scelta di pancia, ma perché la sensibilità umana arriva magari prima di quella che è la capacità cognitiva di quella
0: È
1: scelta.
0: vero.
1: Io entro in TP nel 2007, quando stavo avendo una trasformazione globale della mia vita, volevo cambiare lavoro, volevo cambiare tipologia di lavoro, facevo il consulente strategico, quindi parlavo tanto di come le cose dovrebbero essere fatte, ma non come poi non le ero io a farle fisicamente, non avevo voglia di cambiare e si è palesata questa opportunità con Teleperformance, cercavano qualcuno che andasse all'estero a sviluppare le sedi estere del gruppo TP Italia e quindi ho deciso con un po' di incoscienza di abbracciare questa opportunità. Sono partito fisicamente perché sono andato in Argentina, in Romania, in Albania e ci sono stato poi per più di 10 anni, continuo a esserci. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore della mia vita? No.
0: No.
1: Cosa sapevo? Che amavo avere relazioni con le persone, che una delle mie caratteristiche principali era quella di tirar fuori il meglio dalle persone, lo facevo anche nelle mie precedenti esperienze lavorative e quindi quello era un contesto che non conoscevo, non era il mio mondo, non era la mia industria, non conoscevo in alcun modo, ma sentivo che c'erano delle attitudini similari, c'erano delle sovrapposizioni e ho abbracciato l'esperienza. Devo dire che ci sono stato per 18 anni con ruoli differenti contro tutte le mie aspettative.
0: Questo è importante. Hai detto, io poi voglio sentire Rosellina che ha
2: Sì.
0: delle domande, e la cosa bella di cui vorrei chiederti questo: quando hai detto, no, sono stata in Argentina, in Albania, in Italia, in vari luoghi, no, del mondo, quanto questa conoscenza dell'altro, anche con una cultura diversa, ti ha formato anche rispetto a tutto quello che c'è oggi all'interno della tua azienda?
1: Mi ha formato come uomo, perché io sono stato in Romania, in Argentina, in Albania, in Kosovo, e poi per ruoli istituzionali all'interno di questo gruppo ho viaggiato molto e sono stato in tantissimi paesi. E, culture diverse, lingue diverse, storie diverse, ma alla fine la componente comune a tutti è che stiamo parlando di esseri umani. E la capacità di gestire esseri umani differenti, diversi, con culture diverse, religioni differenti, parte da una forte attitudine al rispetto della diversità, al rispetto delle culture differenti e all'ascolto, quindi. Ed è quello che poi mi è servito quando sono rientrato in Italia, anche se non definitivamente, perché io dal 2017 gestisco anche la società italiana, ma passo molto maggior parte del mio tempo fuori dall'Italia. Ho dovuto gestire la situazione di TIP Italia, e quindi fare un turnaround aziendale molto importante, e tutto è partito proprio dall'attitudine all'ascolto e a capire ancora una volta una differente cultura. Strano pensare un italiano parli di differente di cultura all'interno della dello stesso paese, ma è così. Noi siamo uniti in un paese con 20 regioni, 20 dialetti, 20 di cibi, sì, differenti, e ogni posto in Italia ha una cultura del lavoro, della famiglia, dell'inclusione differente. La capacità di ascoltare le persone è il punto di partenza e poi valorizzarle.
0: Bellissimo, sono d'accordo. Adesso penso che Rosellina abbia...
2: Perché io ascoltavo attentamente il racconto di Diego, 18 anni nel gruppo Teleperformance, oggi TP, mi domandavo, c'è qualche episodio che ha caratterizzato un po' la tua formazione, qualcosa di quello che gestisci in azienda ti porti poi a casa in famiglia, perché tu sei papà, sei il compagno, e quindi mi domando se cosa ti porti a casa poi, perché poi ognuno di noi la sera torna a casa e si confronta, no, con i propri familiari. Allora, c'è qualcosa in particolare che tu vuoi trasferire alla tua famiglia rispetto a quello che hai costruito in questi anni?
1: Allora, in questo momento a me ne viene un in particolare, però quello che mi sento dire è che io in questo momento gestisco un gruppo di 6.000 persone. Nei 18 anni, 19 anni, quasi 19 anni che sono nel gruppo, sono passato all'interno dell'azienda più di 20.000 persone, quindi ho interagito non con tutti, ma con tantissime storie umane. Io quello che porto a casa è veramente la storia di ognuna delle persone che ho incontrato e ho dovuto gestire per delle criticità.
2: Il valore delle persone.
1: Ma il valore delle persone, ma da partire dalla voglia di rivalsa che ho incontrato in un paese come l'Albania, che usciva dal comunismo, e che mi ha fatto incontrare dei giovani con un livello culturale incredibile, addirittura conoscitori della storia italiana maggiore di quella della maggior parte degli italiani, al Kosovo, dove ho visto un paese molto più duro, con una cultura molto più balcanica rispetto ad esempio all'Albania, all'Argentina, un paese molto vicino a noi, non so se lo sapete, ma Buenos Aires è una città al mondo con più italiani, fuori dall'Italia, quindi una cultura sudamericana ma molto italiana, anche nell'architettura. Alcuni quartieri di Buenos Aires sono simili ai centri storici, ai centri delle nostre città. E ogni posto mi ha dato delle esperienze che ho portato a casa, che ho raccontato e continuo a raccontare ai miei figli, che nascono in un ambiente, che è quello italiano, che sebbene in difficoltà è un ambiente ovattato, un ambiente benestante, un paese che comunque in tutte le sue difficoltà, se paragonato a molti di quei paesi emergenti, è comunque in una condizione molto migliore.
2: È una cosa di felicità, è vero?
0: Assolutamente, ma poi parliamo anche, come tu ci hai detto, di 18 anni fa, di un periodo storico diverso, di un Diego diverso anche, di un'età diversa.
1: Sì, quello era un Diego giovanissimo che è ambizioso e che provava a scalare all'interno del gruppo in cui lavorava, e lo faceva attraverso i risultati che doveva ottenere, risultati che sono arrivati al tempo e che quindi mi hanno portato poi alla crescita che ho avuto nel gruppo.
0: Questo essere, come dire, attento, no? Come hai detto tu, le tradizioni e le culture degli altri popoli, suppongo che tu abbia anche incontrato dei momenti anche in cui hai visto che la fede delle persone, no? Rispetto alla propria, come detto, religione fosse importante. All'interno della tua azienda, quando parliamo di vulnerabilità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di empatia, quanto valore hai dato a questo all'interno del tuo luogo di lavoro?
1: Ma io ho provato. Poi non sempre ci sono riuscito e spero poi di poter recuperare nel tempo. Io ho provato a dare dei punti di vista differenti. Cioè, ho provato a smontare il preconcetto che purtroppo è molto spesso radicato nelle aziende, che porta le persone a dire abbiamo sempre fatto così. Io quando sono arrivato in Italia, al mio management dissi io sogno che questa azienda diventi un great place to work, e diciamo, attirai ilarità da parte di molti dei miei colleghi. Alcuni dissero è una società che non potrà mai essere great place to work. In realtà poi il management ha abbracciato questo sogno, l'ha fatto suo e ha fatto molto meglio di quanto io avrei potuto fare da solo. E questa è la testimonianza che alla fine la volontà degli individui all'interno dell'azienda fa molto più del nome dell'azienda, dei prodotti che vende, dei servizi che vende. Alla fine, soprattutto le società come la nostra, di servizi che sono basate sull'outcome, sul delivery delle persone, se riesce a motivare le persone, ne viene da sé che il risultato aziendale è una conseguenza positiva di quell'approccio.
0: Assolutamente.
2: Diego, noi andiamo sempre di corsa. Prima facevamo una chiacchierata fuori, diciamo, dalla registrazione e ci siamo detti, no? Sei un uomo molto impegnato, sei una persona che vuole tenere, o meglio, questa è l'idea che dai, no? Di tenere tutto sotto controllo. Sei uno molto attento, ascolti molto. E ti sei dedicato tantissimo al lavoro, anche perché gestire tantissime risorse non è semplice, ti porta via anche tanto tempo. In questa folle corsa che tu appunto hai intrapreso ormai 18 anni fa, hai perso qualche pezzo nella tua vita e soprattutto ti è capitato, ti sei mai sentito in colpa per aver, diciamo, magari esserti dedicato troppo al lavoro e poche, magari, e poco tempo invece alle tue cose personali? Come trovi un equilibrio?
1: Allora, partiamo dalla parte finale, il senso di colpa. Io credo che il senso di colpa sia il male della nostra generazione, della mia generazione. Io sono nel 75, ce l'ho
0: Assolutamente.
1: fatto da poco 50 anni, e credo che la nostra generazione sia una delle peggiori nella storia degli ultimi 200 anni, perché è forse la prima generazione in cui lavorano uomo e donna, quindi le famiglie hanno due persone in famiglia che lavorano, l'attenzione verso i figli è minore, e quindi credo che sia un male comune quello di poi voler recuperare in altro modo, riempendo di
2: Di
1: attenzioni,
0: attenzione, infatti.
1: riempendo di ansia, avendo un'ansia continua, il fatto di sentirsi in colpa perché magari non si riesce a dedicare il tempo ai figli. Ecco, io penso che sia sbagliato. Lo dico chiaramente, i figli hanno bisogno di fare la loro strada, di prendere la loro vita, e quello che tu metti nell'educazione dei figli vale fino ad un certo punto, poi diventano delle individualità, a questo punto sempre
0: Assolutamente.
1: più verso i 10, 9, 8 anni. Tutto quello che fai dopo, non dici dopo, non serve più a niente. Quello che dai loro è l'esempio, i valori. Come ti comporti nel mondo, come interagisci con le persone, quindi dare modo a loro di vedere come tu interagisci con le persone è fondamentale. Sì, noi ci sentiamo in colpa perché corriamo, perché proviamo ad affermarci come persone nel mondo del lavoro, nella società, e quindi pensiamo che dedicare meno tempo ai figli sia un modo sbagliato di educarli. Io anche penso sia così. Quello che conta è la qualità del tempo che si dedica ai figli, e quello che ho cercato di fare sempre è sempre di dedicare il mio tempo libero a loro facendo cose con loro, quindi facendo esperienze insieme, condividendo insieme quelle esperienze e dando un valore a quelle esperienze. Poi il tempo mi dirà se ho avuto
0: No, no.
1: successo, perché sono piccoli, ho 13 e 11 anni,
0: Beh, sono
1: però
0: preadolescenti, però dai,
1: sono
0: diciamo, sono
1: preadolescenti,
0: adolescenti,
1: adesso
0: quindi
1: andiamo
0: un po' più
1: nella
0: complessa.
1: fase complessa, però io ricordo sempre una delle frasi che dice uno di questi psicologi, non mi ricordo il nome, quindi non lo citerò, dice che uccidi tuo padre, no?
0: Ah,
1: Cioè
0: vero.
1: c'è un momento in cui i figli devono tagliare il cordone del genitore, e quindi devono andare addirittura in contrasto con i genitori per poter prendere la loro strada. E arriva
0: È
1: quel
0: giusto
1: momento,
0: così.
1: vedremo se quanto abbiamo seminato
0: Raccoglierai.
1: sì.
0: Però parlando appunto di impegni, vita personale, vita privata, mi piace pensare che non soltanto le donne in realtà hanno la necessità e l'obbligo di riuscire a conciliare, no, il lavoro, quindi riuscire a fare carriera, a pagare le proprie ambizioni e fare in maniera corretta la mamma, ma anche appunto essere dei caregiver, perché appunto l'età avanza e quindi c'è anche necessità di prendersi cura dei propri genitori o dei familiari che hanno più necessità. Quindi mi piace che riversare, no, non soltanto alla donna i carichi di cura, ma come abbiamo sentito, Diego, anche alla volontà, no, di gestire la famiglia, di occuparsi e preoccuparsi dei propri figli. Quindi questo è un tema che sradichiamo, non è solo un tema femminile, ma un tema anche prettamente maschile. E mi fa molto
1: Assolutamente.
0: piacere
1: Io
0: perché.
1: recrimino fortemente la diversità del ruolo genitoriale. fra
2: Oh, finalmente,
1: madre
2: noi
1: e
2: quello
1: padre.
2: vogliamo
1: Cioè,
2: sentire.
1: il fatto di dover pensare che la parità di genere si manifesti nel tutti fanno tutto, secondo me è totalmente sbagliato. Ci sono delle differenze che vanno valorizzate, vanno utilizzate proprio nell'educazione dei figli. In una famiglia in cui ci sono due persone che lavorano, come se noi facciamo il paragone con quelle delle famiglie di 30-40 anni fa, in cui c'era una donna casalinga che si occupava dei figli, un uomo che andava a lavorare e tornava a casa la sera, allora c'era una pragmatica differenziazione dei ruoli. Ma in una società come quella di oggi, che viviamo aperta, due persone in famiglia che lavorano, tempo a disposizione ridotto, anche in quel caso, in maniera molto pragmatica, la condivisione dell'educazione,
2: Una genitorialità condivisa,
1: una
2: che è la
1: genitorialità
2: cosa più
1: condivisa,
2: corretta, no? Che dovrebbe accadere in
1: assolutamente.
2: tutte le famiglie, anche se ricordiamoci, in Italia una donna su due non lavora. E quindi
1: Sì,
2: questo è un altro tema, no?
1: è
2: Importante,
1: un tema
2: perché,
1: importante.
2: come dire, tu hai pensato alla tua ambizione, alla tua voglia di crescere, diventare l'uomo professionista che sei diventato adesso, ma hai anche consentito alla tua compagna di crescere anche lei, quindi riuscire a gestire non solo la famiglia, ma anche la sua ambizione, dal punto di vista
1: Certo.
2: della carriera.
1: Con
2: Quindi.
1: una mia collega mi avrebbe sgridato per questa frase che hai appena detto, perché non è stata la mia compagna, io non ho consentito la mia compagna
2: No, io ho detto, hai consentito.
1: Non ho consentito io, è stata
2: La scelta
1: una normale, libera e nella totale
2: equa.

0: parità di generi, quella di svilupparsi entrambi come individui e quindi svilupparsi come professionisti, come genitori, come compagni.
1: Ma questo è bellissimo, però non è la normalità, Diego, era questo che provo a dire, no? Non è la normalità il fatto che sempre hai un compagno, un marito che ti sostiene e fa dei sacrifici. Ci sono anche persone che non riescono a realizzarsi nella propria vita professionale proprio perché non hanno il supporto e quindi, ahimè, molte volte si trovano a dover rinunciare al loro lavoro, alla loro carriera.
0: Sì, è un tema molto complesso, perché è un tema molto complesso perché si potrebbe semplicemente risolverlo dicendo è un tema culturale. E quindi dici più vai al sud, più la cultura impone che sia l'uomo ad affermarsi lavorativamente più della donna. Io non credo che sia, credo che sia una matassa da sbrogliare, perché molto spesso le famiglie poi sono costrette a fare i conti con costi
1: Esattamente.
0: e ricavi. E quindi in un mondo del lavoro che ancora ha un salary gap molto importante e
1: Esattamente.
0: con costi del, chiaramente se due persone che lavorano devi farti aiutare da qualcuno in casa per la gestione dei figli, allora si fanno dei conti, quanto guadagni, quanto spendi, molto spesso
1: Sì,
0: le famiglie sono costrette
1: sì,
0: a
1: la
0: fare
1: donna
0: delle scelte
1: rinuncia.
0: e con la rinuncia che evidentemente sempre della donna. È una questione molto complicata che non, diciamo, secondo me ci sarà bisogno ancora di almeno 10 anni per
1: Sappiamo
0: dare
1: che
0: una
1: per la
0: risposta.
1: parità di genere occorrono più di 130
0: Sì.
1: anni, quindi insomma nulla è cambiato, abbiamo anche tantissimo lavoro da fare, però insomma se abbiamo delle menti illuminate secondo me riusciremo ad andare un po' più avanti su queste tematiche.
2: Io
1: Annette.
2: mi permetto di entrare un attimo in questo argomento più privato per chiederti una mia curiosità personale. Qual è l'esempio, no? Perché tu porti esempio nella tua vita personale, ispiri i tuoi figli che sono giovanissimi, anche la tua compagna. Penso che questo accada anche reciprocamente, no? Qual è quella cosa che tu dici? Io vorrei che i miei figli acquisissero questo, che imparassero questo dal mio esempio.
0: Il rispetto per le persone. Il rispetto per le persone è fondamentale perché nasce sempre da quello. Io dico sempre ai miei figli: utilizzate il condizionale, anche quando una cosa pensate di saperla bene, utilizzate il condizionale. Perché molto spesso le persone si barricano dietro le proprie convinzioni. Magari credono di aver ragione e magari hanno anche ragione dal loro punto di vista, ma qualunque tema, che sia un tema personale, sia un tema di relazioni con un amico, un'amica, un partner o in ufficio, sono sempre figlie di punti di vista che non sono mai totali. Quindi porsi sempre in maniera empatica la domanda su il tuo interlocutore perché ha quella posizione. E quindi rispettarlo può portare ad una soluzione, ad un accordo, ad un considerare quella tematica in un modo differente. Quindi io ai miei figli cerco di dire: ma sei sicuro? Usa il condizionale.
2: Bene.
0: Anche mostrando che molto spesso ho torto io rispetto a quello che loro pensano e chiedendo scusa per aver detto una cosa sbagliata.
2: Assolutamente. E in un'azienda il cui 70% è formato e composto da donne, c'è stata un feedback maggiore rispetto all'empatia, alla capacità di dover accogliere un po' un ventaglio un po' più aperto di problemi o di problematiche o di richieste da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
1: Come ti trovi a lavorare con tantissime donne? Questo un po', no? È quello che volevamo
0: Allora, anche
1: sapere.
0: qui non vorrei sembrare impopolare, io non riesco a fare differenze tra uomini e donne. Io penso che le persone messe nelle condizioni migliori per operare ottengono i migliori
2: Giusto.
0: risultati che possono ottenere, non perché sono uomini e non perché sono donne. Hanno delle caratteristiche, differenti,
1: Una
0: sicuramente, che
1: leadership, no?
0: una leadership
1: Differente,
0: differente, però anche lì, guai a, categorizzare la leadership femminile e la leadership maschile.
1: esatto.
0: Perché noi guardiamo al nostro contesto tarantino, romano, milanese, italiano, poi esci dal contesto italiano, vai in un paese con una cultura differente e ti rendi conto che quelle caratteristiche di leadership sono opposte. Io opero in Albania dal 2007, passo la maggior parte del mio tempo in Albania e ho una leadership femminile, perché

0: a differenza dell'Italia, è nato una società con una percentuale di donne molto maggiore di quelle di uomini, anche nei top, nei ruoli di executive. E vi posso dire che utilizzando quindi label, le etichette, la leadership femminile albanese è molto simile alla leadership maschile italiana,
1: Wow.
0: autoritaria, dura, poco empatica, perché è un tema culturale. Il popolo balcanico è più duro e empatico, ma lo dimostra diversamente. Quindi ritrovi delle caratteristiche che in Italia non le definiresti femminili, ma le definiresti maschili. Quindi anche lì bisogna vedere le cose sempre da punti di vista differenti.
1: No, è molto soggettiva, possiamo dire molto soggettiva
0: Esattamente.
1: e fine a se stessa, no? Perché quindi ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ognuno di noi ha un
0: Provate.
1: modo di agire, no? Anche di come rispondere alle problematiche e anche e soprattutto, no? Di valorizzarsi, no? Io trovo che
0: Provate
1: poi.
0: in molti di talk show o delle tavole rotonde che si fanno sulla parità di genere, si dice sempre che ecco, le donne cercano di simulare la leadership maschile ed è sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato che voler etichettare come maschile o femminile il leader.
1: O
0: Ci sono
1: volere anche
0: delle
1: imitare, no?
0: caratteristiche, c'è il leader gentile, c'è il leader autoritario, c'è il leader, non uomo, leader. Che poi sia uomo, che poi sia donna, sono caratteristiche di leadership, non sono caratteristiche legate al gender.
1: Diego, parliamo di Diego Papà di nuovo, no? In famiglia, se ti potessero descrivere con tre aggettivi, quali sarebbero questi aggettivi che utilizzerebbero per descrivere il Diego che noi conosciamo in maniera più istituzionale? Quindi io potrei dire che ne so, molto attento, ascolto attivo, molto preciso, sembra, no, che non ascolti in un momento, lo vedi distratto, ma poi in realtà ti sa ripetere esattamente tutto quello che è stato detto. Ma a casa, come ti vedono?
0: Allora, dipende dai punti di vista, perché per tutto quello che riguarda l'educazione io sono quello severo. Quindi la mia compagna è quella più accomodante, più empatica, io sono quello severo. Però poi se c'è da fare delle esperienze, delle cose, io sono quello giovane e la mia compagna è quella vecchia. La musica che ascolti, papà è quello
1: Vecchia.
0: giovane, mamma dice andiamo a divertirci. Papà è quello giovane, mamma è quella più rigida. Allora, libertà di uscite e di fare esperienze, mamma è più quella più chiusa, papà è quello più aperto. Quindi non c'è un ruolo de definito. Sull'educazione, sul rispetto, su come si sta a tavola, su come ci si comporta con gli amici, io sono quello severo e sull'utilizzo del cellulare.
1: Ecco, quello è un
0: Ecco, quella è
1: altro
0: una cosa di cui
1: tema.
0: non proprio io ecco.
1: È quello un tema comune.
0: L'80% dei litigi con i miei figli è sull'utilizzo del cellulare, non della PlayStation, del cellulare.
1: È vero. A tavola o tra amici o quando si deve passare un momento di condivisione, no?
0: A tavolo è bandito.
1: Anche
0: A tavolo è bandito, vola
1: la
0: bandita
1: TV, Diego?
0: anche quella.
1: Oh,
0: A
1: benissimo.
0: tavola è il momento per parlare, per raccontarsi. No, l'utilizzo dei cellulari è critico perché questi ragazzi ogni momento libero lo colmano andando sul cellulare, che non è di per sé qualcosa di errato, è errato quello che i contenuti che vanno a vedere sui cellulari, che sono contenuti che li pone in condizione passiva con uno scrolling continuo e io non sono molto contento dell'utilizzo che ne fanno.
1: Capisco, anche rispetto all'utilizzo proprio dei giovani rispetto ai social, tutto quello che accade scrollando, ma non solo per tra virgolette noia, no? Ci sono degli incontri barra scontri che si possono fare sui social e non avere mezzi, no, adatti per affrontarli a seconda dell'età o della
0: Esatto,
1: preparazione o
0: quello è il problema.
1: semplicemente del pensiero. Ma tornando al lavoro e ai giovani che frequentano la tua azienda, cosa pensi che sia cambiato alla luce anche di quello che loro vivono in una fase adolescenziale e poi arrivano sul luogo di lavoro? Cosa chiedono, cosa vorrebbero, cosa vogliono i giovani lavoratori?
0: Allora, i giovani hanno un approccio al lavoro totalmente differente dalla mia generazione. Noi avevamo un'ambizione professionale molto spinta, indotta dal fatto che il mondo del lavoro creava delle opportunità di carriera nelle aziende, intendo, che oggi invece non ci sono più. Basti pensare alle grandi società di consulenza, no? Le Big Four erano un bacino.

0: bacino di formazione, entravi, facevi una gavetta durissima, però poi dopo quell'esperienza avevi delle opportunità importanti o all'interno della stessa azienda o in altre aziende di ricollocarti e di proseguire un percorso di carriera che ti dava la sensazione di poter essere percorso. Oggi lo stesso si va in quelle società, si fa lo stesso tipo di gavetta, ma le opportunità non ci sono più. Ma non ci sono più non per il contesto economico, è perché sta cambiando il mondo del lavoro, sta cambiando l'importanza che la grande azienda nel percorso formativo e nel tessuto industriale. Stanno aumentando le piccolissime aziende legate al digital, legate ai social, che danno la sensazione a questi ragazzi di poter fare tipi di carriera differenti, soprattutto di poter investire il loro tempo non totalmente nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi paragonare un giovane di oggi, un giovane di 20 anni fa, quello che la grossa differenza è il valore, l'importanza che nella loro vita danno al balance tra vita personale e vita e lavoro. Quello è totalmente diverso. Secondo me, indotto al fatto che hanno anche visto il nostro esempio di persone che hanno dedicato la loro vita totalmente al lavoro e che quindi poi arrivano nella seconda fase stanchi, non necessariamente hanno fatto carriera, quindi iniziano a dire: ma vale la pena? Molti iniziano a dire: non vale la pena. E quindi c'è un'attitudine, una propensione differente. Non ne farei come molti fanno, i giovani di oggi non c'hanno voglia, no,
1: No,
0: non è così
1: assolutamente.
0: assolutamente. Sono più veloci, hanno nativi digitali, quindi hanno accesso alle informazioni in maniera esponenziale rispetto a noi, riescono a costruirti idee di business molto più velocemente. È differente solo il rapporto che loro danno nella vita personale al tempo dedicato in azienda e al tempo dedicato per loro stessi. E secondo me è sano, è sano.
1: Bene, allora noi facciamo una piccola pausa ascoltando un brano che tu hai scelto di Vasco Rossi, che è bellissimo, e poi dopo ti chiederemo perché ti piace, se hai voglia di dircelo, e lo ascoltiamo, ed è Vasco Rossi, stupendo.

0: Rientriamo fuori quota dopo questo brano e io vorrei sapere da Diego, Vasco Rossi, vabbè, la rockstar italiana che piace a tutti e anche un poeta, stupendo perché?
1: Parte è uno dei artisti italiani che ho sempre ascoltato quando ero un ragazzo. Questa canzone in particolare, proprio perché la lego al periodo in cui ho cambiato lavoro, in cui sono andato fuori, ed è una canzone che cantavamo, insomma, insieme alle due persone più importanti della mia vita, che sono ancora la mia vita, che è la mia compagna Elena e un mio amico Lucio, il mio migliore amico. E abbiamo un sacco di ricordi legati a questa canzone, quindi nei momenti di buio io ecco in macchina sparo a tutto volume e inizio a
0: Che
1: cantare
0: meraviglia, che meraviglia.
1: e scappano via i brutti pensieri.
0: Sappiamo che sei un appassionato di musica, che ti piace la musica. E mi ricordo una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, che mi avevi detto che avevi visto questo sassofonista, un tramonto, che ti era piaciuta molto quell'immagine. È rimasta talmente impressa che ancora la ricordo dopo anni che mi hai raccontato questa cosa. Quindi la capisco, la tua sensibilità, no, alla musica musicale. Quindi per questo ti ringraziamo che ci hai fatto sentire questo pezzo. Tornando a noi, a questa chiacchierata che ha un grande valore, un grande senso, perché noi ti vediamo, no? E tu sei, no? L'amministratore delegato. Abbiamo visto prima che tu sei stato anche ragazzo, vero Diego? Ci confermi che sei stato un
1: Ma
0: ragazzo?
1: così dicono.
0: Infatti, Annette, adesso credo, usciamo dal Diego istituzionale, facciamoci raccontare un po' di più della sua vita privata, di quando era
1: Sì.
0: giovane, di quando era un ragazzo.
1: Perché la forza, no? Come così noi spesso parliamo, è l'ambizione, il coraggio, anche il coraggio di andare avanti, di fare scelte. Non penso che sia una strada facile.

0: intraprendere e da anche portare avanti, da mantenere, no? Non è facile tutto questo.
1: No, soprattutto quando non nasci da un contesto abituato a questo tipo di velocità. Mia madre mi dice sempre: tu mi dai sempre problemi. Dice il napoletano, non lo posso dire, tu mi dai sempre problemi. Io qua non dormo per colpa tua. Mia madre ha 76 anni, del 50, e continua a non dormire perché suo figlio è cinquantenne. Io ho fatto 50 anni lo scorso ottobre, gli crea pensieri. Insomma,
0: Sì.
1: sono padre ormai, ma gli continua a dare pensieri.
0: Sei sempre figlio, però, ricordati, Diego.
1: Sono sempre figlio. Sì, allora io ho sempre avuto questa voglia di avere di più, di fare di più. Poi bisognerebbe contestualizzare che cosa significa avere di più, perché ogni fase della vita è una fase differente. Quando ero un giovane ambizioso, volevo il pantalone in più, volevo l'abito firmato che non potevo permettermi, quindi andavo a lavorare nei pub per poter guadagnare qualcosa, per potermi vestire come volevo io, per potermi fare la vacanza che volevo io. Poi ho studiato, ho scelto un'università che non era quella che amavo, ho fatto ingegneria elettronica con orientamento biomedicale, e ho fatto la tesi in ospedale perché dovevo lavorare un apparecchio di radiologia, e il primo intervento in sala operatoria sono svenuto,
0: Mamma mia,
1: rendendomi conto che non poteva mai essere quella la storia
0: il
1: della mia
0: tuo
1: vita,
0: lavoro,
1: insomma il mio
0: diciamo.
1: lavoro. Quindi ho fatto ingegneria perché quello era quello che dava più opportunità di lavoro, perché io pensavo che volevo fare carriera, volevo raggiungere certi risultati. E poi nella vita, con grandissima fatica, grandissimo sforzo, ho raggiunto. Però poi c'è una fase in cui dici: ok, ma poi la macchina l'hai avuta, la carriera l'hai fatta, la casa l'hai. Ma quindi adesso cosa vuoi? Quindi ogni fase della
0: Esatto.
1: vita, però quello spirito ad voler sempre di più, a voler sempre qualcosa di diverso, anche indotto da una fortissima curiosità, è quello che poi ti fa correre, ti fa spingere, ti fa fare cose nuove e ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Senti Diego, però adesso sei molto serio, dobbiamo rilassarci un pochino. Raccontaci invece del Diego giovane che faceva anche delle stupidaggini con i suoi amici, no? C'è un fatto, un qualcosa che è accaduta nel tempo e che tu, ad esempio, che non avresti mai voluto che i tuoi figli facessero adesso? Io, quando parlo con mio marito, mi dice Penso il sempre, no? 90% delle No,
1: cose che
0: ma mi
1: avevo
0: dice
1: fatto.
0: sempre, io andavo al mare con il motorino 50 di notte, no, a Ostia per
1: Era
0: passare la serata, no?
1: diverso.
0: Delle cose che se dovesse fare, ad esempio, mio figlio, io rimarrei veramente attecchita e
1: Beh,
0: probabilmente,
1: con tutte le
0: insomma,
1: macchine
0: rimarrei
1: anche
0: molto
1: che
0: sconvolta.
1: circolano
0: Allora,
1: oggi.
0: siccome tutti in gioventù abbiamo fatto delle cose che non vorremmo mai che i nostri figli replicassero, tu diccelo, magari non vedranno mai la puntata, oppure magari spiegherai perché non farlo.
1: Allora, per replicare la cosa del motorino, allora, a casa mia il motorino era bandito, vietato, cioè i miei il motorino non volevano proprio che entrasse in casa. Hanno scoperto che io avevo un motorino perché il portiere del parco diceva: Franco, ma puoi dire a Diego di non
0: Di non
1: parcheggiare il
0: parcheggiare, ma
1: motorino
0: Diego non ce
1: sotto? Ma
0: l'ha.
1: come dico, non c'è il motorino? Ma come? Quello lo parcheggia sotto le scale ogni volta. Avevo comprato questo motorino, lo parcheggiavo sotto le scale, per non farlo vedere fuori, perché altrimenti avrebbero potuto pensare che era mio. E quindi io uscivo di nascosto e uscivo col motorino. Quindi pensate, mi ero comprato il motorino nascosto. Questo è anche un po' il mio carattere. Ma io ho fatto una marea di cose sbagliate, perché ho sempre avuto grande curiosità, ho sempre voluto fare nuove esperienze, ho sempre, siamo in condizionale perché poi non è tutto illecito, ma ho sempre pensato che dovessi prima provare una cosa prima di poterne parlare.
0: Certo,
1: Poi non ho
0: assolutamente.
1: provato tutto, non mi sono mai drogato, quindi insomma chiariamo questo concetto.
0: Assolutamente.
1: Però le esperienze ne ho fatte, cose che non vorrei che facessero i miei figli. Allora, io sono caduto da un primo piano di un balcone giocando a nascondino, sono finito sotto una macchina in una stazione di servizio perché scappavo da un mio amico con cui giocavo. Ho fatto un incidente a 30 anni che mi ha tenuto un anno in ospedale. Insomma, spero che i miei figli non facciano quel tipo di esperienza che ho fatto io di ragazzo scapestrato. Poi il resto le esperienze devono fare, la vita la devono vivere, è la loro vita, e faranno le esperienze e riterranno giusto fare. Spero che non paghino un conto troppo salato, perché a volte gli errori si pagano, a volte, quasi sempre.
0: Beh, le mille vite di Diego, no? Sì, a me la saresti aspettato.
1: Ne ho sette vite, tre me ne sono giocate.
0: Noi lo vediamo come un professionista tutto d'un pezzo, no? Che gestisce, cerca di fare al meglio le sue capacità ogni volta, tantissime risorse. Invece poi dietro c'è un uomo, c'è stato un ragazzo, c'è un padre di famiglia, c'è un compagno. Quindi è bellissimo oggi, come dire, che le persone che ci ascoltano in realtà abbiano un'altra visione.

0: no, di quello che è una persona che sul territorio poi, diciamo, rappresenta un'azienda molto importante.
1: Sì, ma perché
0: Senti,
1: io penso che ci sia sempre un perché dietro alle cose,
0: ce
1: no?
0: lo siamo detti prima, no? Alle volte ognuno di noi ha una missione nella vita e probabilmente la tua è quella, vedi, di stare insieme alle persone, di ascoltarle, di relazionarsi con loro, lo fai in maniera, se posso dire, io sono una tua risorsa d'altronde, no? In maniera molto, molto efficace, devo dire. La cosa che io apprezzo tantissimo in Diego è il fatto che non senti mai la vera pressione, no?
1: Allora, io voglio
0: Sei
1: fare,
0: libera.
1: colgo questa palla che mi ha lanciato, siccome lei è una tua risorsa.
2: Che brutta cosa, lei è una tua risorsa, ma risorsa è
1: È una
2: un'azienda.
1: persona, beh, però
2: Un'azienda.
1: allora,
0: Dal punto di
1: intanto
0: vista.
1: io ho un'immagine adesso che è quella di un Diego curioso, di un Diego esploratore, di un Diego anche certe volte un po' avanti rispetto agli altri, no? Che è possibile quello che poi tu hai svolto nella tua attività aziendale. Quando tu scegli una persona con cui vivere il tuo mondo lavorativo, ad esempio una Rosellina, Alessandro o altre persone, Gianluca o altre persone che lavorano con te, cos'è che vuoi? Cos'è che vedi in queste persone?
2: Allora, io prima di tutto voglio persone che ne sappiano più di me, perché un leader, un amministratore delegato, un direttore generale, un capo azienda non può avere tutto sotto controllo, non deve avere tutto sotto controllo, non può essere tuttologo, non può essere quello che ne sa di più dell'azienda, altrimenti l'azienda è morta. Quindi, prima di tutto voglio persone che abbiano più conoscenza, molta più conoscenza di me di quel settore, di quell'argomento. E soprattutto che abbiano punti di vista differenti dal mio, perché se io mi circondo di persone che la pensano esattamente come me, ma poi non
1: Non cresci più.
2: rimango sempre su quel punto di vista e non riesco a vedere minacce, evoluzioni, trasformazioni di cui l'azienda ha bisogno. E questo inevitabilmente provoca continuamente contrasto, perché dei punti di vista
0: Guarda, l'ho
2: differenti,
0: accennato
2: che
0: da
2: però
0: netto
2: ci
0: prima.
2: sta. Guarda, e penso che sia l'anima della trasformazione, il contrasto. È faticosissimo per una persona come me che augura pace e amore continuamente, ed è faticoso il contrasto, però io credo che dal contrasto poi nascono opportunità trasformative, e quella curiosità di cui parlavi, anche quella di cercare punti di vista differenti. Io non mi innamoro mai delle mie idee, sono sempre pronto a cambiare. Molto spesso sono molto rigoroso invece su quello che gli altri non vedono, perché provo a dire, così come io ascolto voi e provate a vedere le cose da un punto di vista diverso dal vostro. Quindi cerco di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che esiste, cioè la situazione attuale dell'azienda. Non è semplice far vedere alle persone qualcosa che non vedono attualmente, cioè di pensare come può essere il futuro. Pensiamo a cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza
0: Quello
2: artificiale. Uno dei temi di questo momento è quello di far superare la paura alle persone di questa tecnologia, fargliela abbracciare totalmente, per capire come attraverso questa tecnologia possono essere delle persone migliori, dei professionisti migliori, e quindi essere protagonisti di quello che sarà il mondo del lavoro nei prossimi 10 anni.
1: mamma mia, è vero.
0: Io posso testimoniare tutto quello che ha detto, nel senso che è
1: Confermi.
0: assolutamente vero, massima libertà di espressione, questo secondo me in un'azienda in cui si lavora bene è fondamentale, perché la possibilità di dire un pensiero divergente da quello che dice la persona che rappresenta l'azienda, quindi comunque la figura più importante in azienda, è fondamentale, e dalle criticità che possono emergere in realtà poi si ha un'altra visione, quindi io trovo questo un
1: Certo.
0: aspetto fondamentale. Sui contrasti, io e Diego, insomma, spesso, insomma, ci troviamo in disaccordo su alcune cose, ma poi l'obiettivo comune e il fine comune è lo stesso, quindi ricercare sempre cose nuove, ed è quello che proviamo a fare anche, ad esempio, a Taranto, con tutte le iniziative che noi approcciamo sia sul sociale, ma su tutto quello che riguarda la diversity, equity, inclusion, su un tema che noi siamo fortemente, come dire, sensibili e che proviamo a portare avanti in un territorio non semplice. E adesso parliamo invece dei tuoi hobby, no? Io, ad esempio, ti ho detto prima che ti piace tantissimo la musica elettronica, magari hai percorso anche chilometri per vedere dei concerti pazzeschi, ma gli altri hobby di Diego Pisa quali sono?
2: Allora, io ho una passione che è il calcio Napoli. Allora, i miei hobby sono legati al
0: Adesso.
2: tempo che ho a disposizione. Come vi dicevo prima, io
0: Certo.
2: provo a dedicare il mio tempo libero ai miei figli, proprio perché ci sono molto poco. Io la maggior parte della settimana non sono a casa, quindi alla fine sono con i miei figli solo il fine settimana. E quindi quel tempo lo dedico a loro. Quindi levo in questa fase della mia vita tempo agli hobby.

0: Ho una passione per il calcio Napoli che cerco di mantenere, quindi vado a vedere la partita di Napoli in casa, a Napoli, da Tirana vado a Napoli, da Roma, se sono a Roma vado a Napoli, e lo faccio con i miei figli in modo tale da poter condividere quella passione insieme. Loro, Andrea è il primo a questa passione, Gianluca il piccolo no, quindi lo facciamo insieme. Poi i miei hobby sono legati alla musica elettronica. Io adoro la musica elettronica, quindi cerco di capire come scaricarmi playlist, come farmene di nuove. E dedico un po' tempo allo sport perché devo stare in
1: Esatto.
0: forma.
1: Esatto, parliamo anche di quello, Diego, della tua trasformazione anche nel tempo, no? Nel senso che poi tutti quanti, noi abbiamo parlato tante volte, no? Dell'attenzione che noi donne poniamo all'aspetto fisico, al fatto di essere sempre belle, sempre performanti, la ruga ci destabilizza, no? Andare anche andare avanti con l'età un po' ci crea, come dire, delle problematiche interiori, no? Non, nel senso non accettiamo l'età, il tempo che passa. Però io penso che la stessa cosa può accadere in un uomo, no? C'è una trasformazione fisica che arriva nel tempo, c'è anche a volte, no? Un momento in cui ci si lascia andare, non per forza si è sempre sul pezzo, si è sempre il tempo di prestare attenzione alla propria fisicità. Magari, ecco, tu dicevi che sei sempre molto fuori, no? Sei fuori casa, per cui io lo testimonio anch'io che spesso andare in trasferta ti porta anche a non mangiare secondo che ne so, una dieta specifica. Il fatto che molto spesso si abusa anche perché mangi un pasto frugale. Allora, Diego, nel tuo percorso, diciamo, in questi anni c'è stata anche una trasformazione, no? Però magari c'è
2: Una
1: anche una
2: bella
1: rinascita,
2: volontà anche,
1: no?
2: una bella volontà anche in questo.
0: Allora, quando sei fuori e mangi male, è perché tu ti dai un premio, no? Sei fuori, sei da solo, quindi lavori fino a tardi, vai al ristorante, non puoi dedicare tempo a te stesso, vai al ristorante e trovi beneficio nel mangiare, no? Quindi mangi una cosa, mangi il piatto più condito, è un premio che ti dai, psicologico. Questo è il motivo per cui chi vive fuori molto spesso si lascia andare, ma è una giustificazione. È solo una giustificazione. Alla fine, il rapporto col proprio corpo non è solo un tema estetico,
1: Niente,
0: dovrebbe
1: di più.
0: essere un tema di salute. Il
1: Esatto.
0: tema estetico è importante, fondamentale in una società che dà moltissimo all'apparenza, inutile che lo neghiamo. Però la priorità dovrebbe essere quella della salute.
1: Assolutamente.
0: Allora, il mio percorso trasformativo è un percorso che passa da una persona estremamente in forma, atletica, muscolosa, sportiva, che era il Diego fino a 30 anni. Poi, nella mia vita avviene un episodio traumatico, un incidente che mi ha tenuto un anno in ospedale ricoverato, dal quale sono uscito magrissimo, perché immaginate essere un anno in ospedale, quindi quasi ai limiti dell'anoressia, però con 14 ossa in meno, perché ho
1: Mamma
0: dovuto
1: mia.
0: sostituirle con delle protesi e con due organi in meno che hanno
1: Quindi.
0: totalmente cambiato il mio percorso
1: No, anche buon funzionamento del. Esatto.
0: metabolico,
1: Esatto.
0: insulino resistenza e quindi ingrassato. Sport non lo potevo fare, 6 anni con i bastoni, prima 6 rotelle, poi i bastoni, quindi il processo metabolico non più funzionante bene, si sono ingrassato. Però sono ingrassato perché lo sport che potevo fare non lo facevo,
1: Esatto.
0: perché comunque la piscina, la bicicletta, potevo fare, ma non lo facevo. Molto tempo dedicato al lavoro, quindi poco
1: Anche una
0: a me
1: vita molto
0: stesso,
1: sedentaria, no?
0: alimentazione non corretta, ingrassi. Poi, a un certo punto ti rendi conto che hai esagerato e ritorni, cerchi di
1: Sulla
0: ritornare.
1: retta
0: La
1: via.
0: vita delle persone è come un dondolo, no? Passi
1: Non si può
0: sempre
1: mai
0: dagli
1: sapere, no?
0: estremi
1: Dove ci porterà.
0: e cerchi, diciamo, la bontà di una persona, secondo me, la capacità di una persona è quella di rendere questo arco di dondolo quanto più breve possibile, in modo di stare intorno al suo punto medio più possibile, perché più invece si va verso gli estremi, più poi le conseguenze, soprattutto con l'aumento dell'età,
1: Si
0: sono
1: sentono anche di
0: risalenti,
1: più.
0: cioè perdere dei chili a 60 anni, a 50, a 40 e 30 non è la stessa cosa.
1: Non lo dire
0: Mettersi
1: a
0: in
1: noi donne,
0: forma,
1: però, è ancora
0: no, ma quello poi c'è un
1: peggio.
0: invecchiamento che è naturale. Io penso che una
1: Certo.
0: delle cose sane delle persone è quella anche di accettare l'avanzamento dell'età e quindi legare ad ogni momento della propria vita quelle che sono le cose ti fanno stare bene. Non si può pensare a 50 anni di essere nella società come a 30 anni, almeno dal punto di vista
1: Però i role
0: estetico.
1: model che abbiamo adesso anche sui social, no? Sono tutti quelli che dicono a 50, 60, in realtà sei come una trentenne, puoi mangiare bene, puoi, che ne so, fare tanta palestra, curarti, farti qualsiasi cosa, perché la società ti porta a dover essere, no? Una donna sempre
0: È
1: performante,
0: un'anomalia dei
1: sempre...
0: social, e quello che dicevo prima nell'intervista, che noi siamo una generazione fallimentare. E chi l'ha detto che dobbiamo stare sugli stessi social dei nostri figli?
1: No, no, non lo
0: Se
1: dice nessuno, ma lo
0: noi
1: facciamo in
0: siamo sulle
1: tanti,
0: stesse
1: però.
0: piattaforme, dove sono i trentenni, i ventenni,
1: Lo
0: i
1: so.
0: trentenni e i ventenni che sono in una fase della vita in cui l'aspetto fisico è molto importante, quindi si vendono sui social dal punto di vista della loro immagine. Un cinquantenne non dovrebbe vendere la propria immagine, ma dovrebbe vendere la propria competenza, la propria professionalità, quello che ha fatto, la propria
1: È
0: esperienza.
1: quello in un mondo ideale sarebbe bellissimo,
2: Come
1: però
2: ci ha
0: anche.
2: spiegato Edi Frese tra LinkedIn e TikTok.
0: Ogni social ha la sua ragione d'essere
1: Sì.
0: per quelli che sono gli utenti, dovrebbe averla. Per quelli che sono i creatori delle piattaforme, è sempre la stessa, quella di avere
1: Esatto.
0: movimento e poi vendere pubblicità. Non ci sono altri motivi.
2: Quando prima hai parlato di, hai detto la bontà di una persona, no? Mi è venuta in mente proprio questa parola che si sente sempre meno, che bontà. Secondo te quanto è importante e quanto c'è ancora nelle aziende di bontà all'interno dei consigli di amministrazione, insomma, della gente che ha il potere di cambiare le cose in un territorio come questo o come altri territori?
0: La risposta è articolata perché dipende dal tipo di azienda, dalla storia dell'azienda. È ovvio che se si parla di multinazionali o si parla di piccole aziende familiari
2: Certo.
0: e legate al territorio, l'approccio è diverso. Noi qui abbiamo cercato di portare questa anima territoriale all'interno di un concetto multinazionale. Le aziende, dobbiamo sempre dircelo. Le aziende hanno come fine ultimo il profitto. L'investitore investe dei soldi, molto spesso, la maggior parte delle volte propri, e deve creare ricchezza per sé, per l'azienda, in modo tale da poter offrire lavoro. Questa è la dinamica del mondo, del lavoro nel mondo capitalistico, ma non solo. Se guardiamo l'esempio della Cina, dove c'è un capitalismo di Stato, e si legge la storia dei vari socialismi e comunismi cinesi, ci si rende conto che anche in quel caso lo grande sviluppo della Cina c'è stato nel momento in cui si è aperto il socialismo alla creazione di benessere, in modo da creare benessere per tutta la popolazione. Quindi la bontà è negli individui, non è nelle aziende. Ogni azienda produce reddito, produce per il territorio a seconda di quali sono le persone che la gestiscono e le persone che ci lavorano. Un'azienda oggi può essere buona, un'azienda domani può essere, la stessa azienda può essere cattiva a seconda di qual è la strategia e il modo di gestirla delle persone, non sono algoritmi, che ci sono all'interno dell'azienda. La storia ITP ne è un chiaro esempio. Nei 20 anni di storia qui sul territorio ha avuto fasi alternanti, positive, negative, molto positive, molto negative, molto spesso correlate col tipo di management che c'era. Che non significa che quel management fosse buono o cattivo. I risultati economici condizionano le scelte. Poi ognuno può affrontare quelle scelte con la propria etica in un modo o
1: Certo.
0: nell'altro.
1: Molto bene. Parliamo del futuro, Diego, anche perché siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione. Tra 10 anni, 15 anni, come ti vedi? Dove ti vedi? Io so che tu sei appassionato anche della, diciamo, del vivere in un posto un po' più circoscritto, di avere rapporti sociali e umani con le persone, no? Magari con il fruttivendolo piuttosto che con il bar, il barista, piuttosto che avere una dimensione un po' più umana, no? Noi viviamo in una città come Roma che ovviamente ti porta e ti spinge a correre, quindi non ti soffermi neanche mai troppo, no? Sul dare un valore ai rapporti della quotidianità. Allora mi domando, fra 20 anni, 15 anni, Diego Pisa, dove si vede?
0: Allora, mi verrebbe in pensione.
1: Quello lo vedremo, però
2: Intanto,
1: insomma,
2: partiamo da
1: intanto
0: quello.
1: mi
0: Partiamo dal
1: piacerebbe.
0: concetto della mia pensione. Allora, la mia pensione non è non lavorare più. Io non mi immagino senza lavoro. Mi immagino in un contesto diverso da quello delle grandi multinazionali. Perché ne ho fatto tanto di questo tipo di lavoro e quindi mi immagino in futuro in ambienti più piccoli, ecco, tu sai che io adoro la montagna, adoro
1: Esatto.
0: l'Abruzzo, quindi immagino solamente in un contesto, ma non per fare il pensionato, ma mi immagino di lavorare fino a quando il Padre Eterno vorrà che io sia su questa terra. Vorrei fare tesoro di tutte quelle esperienze che ho fatto fino adesso per portarla a quelle, alle aziende del futuro. Aziende del futuro saranno totalmente diverse perché, soprattutto in un contesto come quello italiano, già oggi il numero di aziende che hanno meno di più di 50 dipendenti sono meno del 2% in Italia. Quindi già l'Italia è un contesto di piccole e medie imprese, ma con la trasformazione del mondo del lavoro sarà sempre più formata da microaziende fatte da poche persone, magari supportate da tanta tecnologia. Funzioneranno? Per me sì, se non si perde di vista quello che è il concetto e il purpose di un'azienda. Ecco, uno come me che ha fatto tante esperienze nelle grandi aziende, può dare tanto alle aziende del futuro, quindi mi aspetto nel futuro dei ritmi di vita più
1: Umani.
0: umani, ma dare il mio supporto ad aziende più piccole che hanno bisogno di trasformarsi, di lanciarsi
1: Quindi
0: sull'internazionalizzazione.
1: sentiremo ancora parlare di un Diego, no?
2: Sì,
1: Professionista,
2: io me
1: però
2: lo
1: in contesti
2: immagino in
1: diversi.
2: montagna a creare con il suo passato da ingegnere elettrobiomedico, a cogliere la rugiada e a creare da quello energia attraverso un passaggio di calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi lui fa,
1: Sicuro.
2: va bene ragazzi, avete bisogno di energia in montagna?
0: C'è chi lo sta facendo, ma creando tantissima discussione. Non so se avete letto ultimamente di
2: Prego.
0: questi
2: No?
0: collari che stanno facendo per il bestiame da
2: Ah no,
0: pascolo.
2: no.
0: Stanno in Cina, l'hanno già sviluppato, adesso lo stanno cercando di portare anche in Italia per fare in modo di controllare il bestiame all'interno di zone protette, no? Quindi si lasciano liberi gli animali, poi quando superano la zona di pascolo si hanno dei segnali in modo che possano
2: Ah,
0: rientrare.
2: ok.
0: Sembra che abbiano delle conseguenze, si stanno facendo insomma sulla psicologia dell'animale. Insomma, c'è chi sta portando l'intelligenza artificiale in ogni caso
2: Sì.
0: all'agricoltura, ma ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, quindi
2: Sì,
0: bisogna capire come usarla, non come non usarla.
2: è vero, è
1: vero, come
2: importante, un
1: trarre i
2: passaggio
1: frutti, no,
2: importante.
1: da
2: E il
1: questo
2: passaggio
1: strumento.
2: che ha fatto l'inizio, no? Quello di conoscerla per non avere paura, di
1: Sì,
2: capire
1: assolutamente.
2: un po' come tutte le cose della nostra vita. Rosellina, io come al solito chiedo al termine della puntata qual è un messaggio o una cosa che noi vogliamo lasciare al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano. E quindi chiedo a Diego qual è il messaggio che tu oggi vuoi lasciare a queste persone che hanno conosciuto un po' più Diego, sotto diversi aspetti.
0: Allora, dal punto di vista professionale, quello che mi viene da dire è siate curiosi perché la
2: Bello.
0: curiosità è quello che ti tiene giovane, allineato ai tempi e a passo coi tempi. Dal punto di vista umano è siate persone, siate sempre persone perché indipendentemente da quello che sarà il futuro, la persona è quello che farà la differenza.
1: Beh, anche il nostro Papa, no? In questa ultima enciclica ha detto proprio questo: riscopriamo il valore dell'umano. Cioè, nel senso che bilanciamo l'intelligenza artificiale, quindi la parte, diciamo, più macchina rispetto a quello che è il valore anche dell'uomo, no? Tutte le cose positive che può portare l'essere umano. Quindi non dimentichiamoci che noi siamo delle persone e quindi cerchiamo di valorizzarle queste persone, di dare, come dire, di trarre tutte le cose positive, di essere curiosi, come diceva Diego. Questo è un messaggio bellissimo che io lascerei proprio alle nuove generazioni, l'importanza di essere curiosi, perché la curiosità poi ti spinge sempre oltre, ti spinge a fare
0: Anche
1: di più.
0: perché quando si tratta di intelligenza artificiale, essere curiosi di utilizzarla, ci si rende conto che se ne parla troppo e
1: È male, e
0: male.
1: sono d'accordo.
0: E quello che ognuno può fare utilizzando questa tecnologia è incredibile, ma più la si usa, quindi più la si fa entrare nella propria vita, portando vantaggio alla propria vita, più ci si rende conto che senza l'essere umano non c'è
1: Non
0: futuro.
1: esisterebbe,
0: E questo è un messaggio
1: certo.
0: positivo.
1: E questo è il messaggio che vogliamo lanciare, no? E lasciare ai nostri ascoltatori.
2: Bene, io Rosellina ringrazio intanto te per aver ideato, creato questo format bellissimo che ha parlato alle persone e con le persone, perché abbiamo avuto fino ad oggi tanti ospiti meravigliosi che ancora ringraziamo e che salutiamo. Abbiamo fatto questo percorso insieme, no? In cui abbiamo raccontato la possibilità di, come così emerso, no? Incredibilmente anche dal racconto di Diego oggi, dall'ultima storia, no? Di avere la possibilità di essere forti, di essere curiosi, di essere ambiziosi, ma anche di essere fragili, anche di trovare delle nuove opportunità in momenti e fasi della vita, no? In cui magari poteva sembrare tutto un po' più difficile. E quindi non conoscevo, almeno io non conoscevo la storia di Diego.

0: oggi è stato un po' un riassunto di tutte le puntate precedenti, non so come
1: Ma
0: tu
1: sì,
0: abbia
1: abbiamo toccato tutte le tematiche partendo dalla
0: fatto.
1: fragilità, dalla
0: Sì,
1: fisicità delle
0: tutto,
1: persone, tutto,
0: tutto.
1: tutto. Quindi diciamo Diego è stato come dire
0: Sì,
1: un recap di
0: incredibilmente sì.
1: queste 4-5
0: Sì.
1: puntate che abbiamo realizzato ed è come dire, ha incarnato un po' quello che è anche
0: Sì.
1: l'essenza dell'essere persona, dell'essere professionista,
0: Sì.
1: di tutte anche le criticità, no? E le fragilità che ci caratterizzano. Quindi sicuramente è stata una bellissima scoperta. Diego si è anche, come dire, lo ringraziamo perché soprattutto si è messo un po' a nudo, nel senso che ha
0: E si è
1: voluto,
0: messo
1: come
0: in gioco
1: dire,
0: ancora una
1: si è
0: volta
1: messo in gioco, non
0: perché
1: sapendo
0: possiamo dire che non
1: cosa sarebbe
0: sapeva
1: successo, non sapeva nulla,
0: niente, non sapeva il
1: però
0: numero di persone presenti nella trasmissione, non
1: non
0: sapeva
1: sapeva
0: le
1: nulla.
0: domande,
1: Però lui
0: non
1: l'ha
0: sapeva.
1: detto, io sono una persona curiosa e mi piace, no? Mi piace anche lanciarmi nuove esperienze, lo ha fatto benissimo, quindi
0: Mi auguro
1: complimenti a
0: ti sia
1: Diego.
0: divertito un po',
1: Ma
0: Diego.
1: sì,
0: Va
1: vogliamo
0: bene, va bene.
1: continuerebbe. Noi
0: Chissà,
1: continuerebbe.
0: chissà, non lo sappiamo, potremmo continuare. Sicuramente grazie per essere stato qua a fuori quota perché è questo che ci caratterizza e che ha caratterizzato questa
1: E grazie a
0: bella.
1: voi per organizzare questi eventi così carini, perché immagino che le persone che ci seguono possano scoprire anche un po' meglio di quella che è una realtà come TP sul territorio.
0: Assolutamente,
1: Sì.
0: e
1: Grazie
0: soprattutto i messaggi che noi vogliamo lasciare, no, alle persone, quindi assolutamente il coraggio, la forza, la resistenza, la curiosità, sono tantissimi messaggi che sono passati in queste 5 puntate e noi siamo felici anche di aver aiutato una sola persona, cioè già comunque ha smosso qualcosa. Grazie assolutamente, grazie Diego, grazie Rosellina, grazie a
1: a te, Annette.
0: questa splendida realtà che porta anche consapevolezza rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi all'interno del nostro territorio, perché quello è il taglio, no, che abbiamo dato, anche persone che arrivavano da fuori rispetto al nostro territorio, che però hanno portato il contributo qui all'interno del luogo in cui noi siamo, viviamo e speriamo e crediamo di poter crescere, di poter sviluppare ancora delle sinergie, delle reti, così come poi spontaneamente, naturalmente, sono nate all'interno proprio di Fuori Quota. Grazie ancora, grazie per essere stati qua e grazie a voi per averci seguito e probabilmente ci rivedremo al momento. Questo è un arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
3: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
2: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
3: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il sindaco, l'amministrazione comunale,

0: stabilire se va a tizio o a Caio in maniera preferenziale.
1: Discorso più complesso per lo stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
0: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso, continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Guerra al lavoro irregolare e insicuro. In questa direzione si muovono i carabinieri con interventi chiaramente orientati a far rispettare la normativa e la tutela dei lavoratori, in particolare i militari della compagnia di Martina Franca con il supporto delle stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico. Coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del lavoro. Nel corso delle verifiche, i militari dell'arma hanno accertato alcune irregolarità all'interno di un cantiere impegnato in lavori di posa in opera di una pavimentazione esterna. A seguito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.700 euro nei confronti di un 56enne residente a Monte Iasi. Si tratta del titolare dell'impresa e committente dei lavori che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto dei nominativi di due lavoratori autonomi occasionali impegnati nell'attività. L'operazione ha inoltre interessato il controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La polizia di Stato ha arrestato un tarantino senza fissa dimora di 54 anni con l'accusa di violenza privata, minaccia a pubblico ufficiale, incendio doloso e porto abusivo di coltello. I poliziotti sono stati allertati per un principio di incendio scoppiato in Viale Unità d'Italia nei pressi del depuratore Gennarini, in una zona dove abitualmente è accatastato in modo abusivo materiale plastico e di legno. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'incendio di natura dolosa sarebbe stato appiccato da un uomo senza fissa dimora. Dimora già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi tempi aveva fissato la temporanea dimora in quella zona. Il presunto autore dell'incendio si è mostrato sin da subito poco collaborativo, prima nei confronti dei vigili del fuoco, impedendo in maniera decisa il loro intervento, poi nei confronti dei poliziotti che, conoscendo il suo carattere irascibile, sono intervenuti in forze con 3 equipaggi. Gli agenti della Volante hanno avuto grosse difficoltà nel riportare alla ragione il 54enne, che, ancora più agitato dalla loro presenza, ha estratto anche un coltello con una lama di circa 7 centimetri, minacciandoli e provando ad avere un contatto fisico. Solo dopo alcuni concitati momenti, i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio sull'uomo, rendendolo inoffensivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'occasione mancata. Così FIOM, UILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare, eventualmente alla prossima settimana, a Roma, l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma, come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex Ilva che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
5: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di FIOM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIOM CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. generale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Taranto e Brindisi sono sicuramente un territorio in piena transizione, che non è solo una transizione ambientale o ecologica, è anche una transizione soprattutto culturale e ancora più sociale, per cui è assolutamente importante. Tra l'altro abbiamo anche dati statistici che ormai ci testimoniano che le imprese impegnate nel sociale, impegnate in ambito culturale, quindi impegnate nella cura proprio dell'uomo all'interno della propria organizzazione, sono quelle che performano meglio. Le imprese benefit performano molto meglio delle imprese, delle corrispondenti imprese non benefit.
6: I dati parlano chiaro, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario. L'etica e la responsabilità sociale pagano anche in termini di business. Per questo la Camera di Commercio, insieme a un fittissimo partenariato che unisce università, politecnico, centri di ricerca e associazioni di categoria, ha lanciato una vera e propria cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Cesario, per le nuove generazioni. La punta di diamante è Start Lab Brindisi Taranto, la sub-competition inserita nella Start Cup Puglia 2026. Un esempio è la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, rappresentata da Francesca Azzurlo, che si occupa di cultura e colture. Il sogno è quello di investire nella terra, nell'agricoltura biologica e restituire alla comunità cultura e libri con librerie itineranti.
8: Investire negli esseri umani non vuol dire andare avanti, diciamo, a spaghettate, a volemose bene, ma ovviamente serve una pianificazione concreta, seria e soprattutto veniamo anche dalla pandemia del Covid e quella della xylella, che ovviamente per noi che ci occupiamo di agricoltura biologica per poi reinvestire nella cultura, ovviamente c'è uno squilibrio in questo momento.
6: Fino al 27 giugno team informali e startup innovative costituite nell'ultimo anno nei settori tecnologici e dell'ICT, delle scienze della vita e dell'energia, potranno candidare le proprie idee, come ha spiegato Madia Donghia, coordinatrice scientifica del progetto.
9: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio, guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà.
6: In palio, oltre all'accompagnamento strategico dei servizi SNI, PID e dell'ente camerale, anche un premio in denaro messo a disposizione da Arti Puglia per il progetto vincitore, un'occasione concreta per fare impresa e dimostrare che per vincere la sfida del futuro le condizioni ci sono tutte, serve solo l'entusiasmo dei giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet, che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
10: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
4: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
11: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
4: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
12: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Niki Pezzolla.
13: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nella Batte, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
4: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat in collaborazione con Kima Mobilità e concludere venerdì 12 giugno con concerti intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup. Momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
14: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme con la musica, con il ballo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Torniamo a parlare della movida a Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato che è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il videocollegamento. Buongiorno Presidente.
16: Buongiorno a voi.
15: Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio.
16: Assolutamente sì, dobbiamo sempre convivere all'interno di un contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale Questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto. Già in tempi addietro io ho difeso gli imprenditori che lavorano nel rispetto delle norme e al contrario siamo contro come associazione chi supera i limiti della propria licenza di somministrazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni, in particolare si parla di Città Vecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole.
15: Passiamo dalla movida al tema del turismo. Domenica scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri sul territorio.
16: Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo, i croceristi il più delle volte fruiscono della formula all inclusive e questo limita la spesa nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo il più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i croceristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi devo dire manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi e la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree lì dove i croceristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro che purtroppo si traduce in costi più elevati, azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La situazione comunque...
15: Presidente, l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza. Perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo, è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro. E negli ultimi tempi parliamo, a giusta ragione, ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi.
16: Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza.
15: Grazie Presidente, io devo necessariamente chiudere questo collegamento per
16: chiedo scusa
15: di tempi.
16: La ringrazio.
15: Grazie per il suo contributo, quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza. Grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata.
16: Buona giornata a voi, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
6: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario

straordinario Massimo Ferrarese ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche. Lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali.

0: investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
1: I giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Roberto Marino, grinta, carattere quest'oggi, fondamentali, però quanto avete sofferto il caldo oggi?
4: Buonasera, sì, abbastanza, cioè si fa sentire, ovviamente un po' di stanchezza, cioè il sole un po' di te la cala, no? La stanchezza, però dobbiamo andare oltre queste cose, oltre gli ostacoli, e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
3: Il grande caldo è giustamente da parlare perché dopo quasi 50 partite giocate in stagione è un fattore adesso che ne manca soltanto una fondamentale per il Taranto. Il fatto di giocarla dallo 0-0 di partenza è un vantaggio o uno svantaggio?
4: Sappiamo che non c'è né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è troppo importante, l'obiettivo quello nostro è di vincere, quindi dobbiamo riuscire in qualsiasi modo, caldo o non caldo, di portarla a casa.
3: Lo vedete quindi questo 0-0 come un bicchiere mezzo pieno dopo questa partita?
4: Ma è difficile come partita anche di ritorno, perché comunque non possiamo calare dal fatto che qui abbiamo fatto 0-0, quindi abbiamo un vantaggio, capito? Sappiamo che loro comunque sono una buona squadra, che comunque anche loro sono buoni, quindi dobbiamo mettere testa, cuore, soprattutto dando cuore.
3: Un pensiero sui tifosi?
4: Tifosi comunque, una bella tifoseria, vi vogliamo regalare questa festa, se lo meritano anche loro, come ce lo meritiamo tutti noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sante, è una partita, quella del Taranto, giocata con tanto cuore, tanto carattere e tanta grinta, quella che hai messo tu dal primo minuto.
5: Sì, abbiamo approcciato bene rispetto alle altre partite e sicuramente ci è voluto un pizzico di fortuna in più per andare in vantaggio, però penso che sia stata una partita equilibrata dove le squadre entrambe abbiamo dato tutto e niente, ora ci prepariamo per quella che sarà la partita di ritorno.
3: Penso che avete avuto dei tifosi da Serie A al vostro fianco quest'oggi.
5: Assolutamente, è stata la nostra spinta in più e motivo di orgoglio per noi avere qui tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento della partita, anche nei momenti di difficoltà, nonostante il caldo, nonostante il campo, nonostante i chilometri, loro sono accanto a noi, nonostante comunque una stagione che ci ha portato oggi qui per tutto quello che noi abbiamo passato, penso che abbiamo quella rabbia in più dentro affinché possiamo centrare l'obiettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Partecipiamo Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Alessandro Gesuè, che è il segretario generale della FAI-CISL per Taranto e Brindisi. Buon
1: Buon
0: pomeriggio,
1: pomeriggio a tutti.
0: benvenuto. Partiamo da un fatto di cronaca avvenuto ieri, un incidente che ha coinvolto più persone, costato la vita però ad una donna che si recava sul suo posto di lavoro insieme ad altri lavoratori che appunto operano nei campi. Si tratta di una donna di 63 anni di origini polacche. E dunque partiamo da questo fatto di cronaca per parlare di che cosa? Del problema dei trasporti. È chiaro che nel caso specifico si tratta di un incidente, ma è l'occasione giusta per interrogarci come arrivano sui luoghi di lavoro.
1: Intanto, come fai CISL, ci uniamo, voglio dire, ai parenti, al dolore che ha colpito i parenti della povera lavoratrice di 63 anni, deceduta ieri nell'impatto, ma ci uniamo anche, voglio dire, diamo un augurio di pronta guarigione.

0: regione anche gli altri lavoratori coinvolti nell'incidente. Purtroppo al momento la sfida dei trasporti è una sfida importante. Quando parliamo noi di sicurezza sul lavoro non intendiamo solo la sicurezza nei campi, ma intendiamo anche la sicurezza fuori dai campi, perché è molto importante come i lavoratori arrivano nei posti di lavoro, ma soprattutto come ritornano nelle proprie abitazioni. Molti lavoratori, specialmente quelli più svantaggiati, quelli che comunque abitano in zone rurali, hanno difficoltà a raggiungere i posti di lavoro perché soprattutto non hanno mezzi di trasporto adeguati e non hanno anche dei collegamenti pubblici di trasporto. Quindi ecco, è su questo che comunque dobbiamo lavorare per migliorare ecco, questa situazione. Si potrebbe migliorare con delle politiche sui trasporti. Però per fare delle ottime politiche sui trasporti bisogna che ci sia una sinergia tra le varie istituzioni, comuni, regione, provincia, enti e associazioni, affinché si possano creare delle situazioni che vadano anche a favore delle aziende, voglio dire, in modo tale che le aziende possano trasportare i propri lavoratori in sicurezza, perché comunque un decesso dovuto a un trasporto in itinere non è solo un danno per il lavoratore, soprattutto, ma anche un danno per l'azienda stessa. Quindi creare delle politiche che vanno ad incentivare l'azienda anche economicamente a poter trasportare i propri lavoratori sul posto di lavoro anche con dei mezzi propri, voglio dire, oppure incentivare anche gli stessi lavoratori dando loro un contributo per poter, specialmente quelli, ti vedo, più svantaggiati o i ragazzi extracomunitari, che hanno difficoltà molte volte ad acquistare il biglietto e quindi si affidano, voglio dire, a mezzi di trasporto inadeguati, voglio dire, a quelle volte anche bici o motorini. Molto spesso li vediamo anche alle 4 di mattina, al buio, voglio dire, sulle strade provinciali e questo vuol dire causa di infortuni, causa di incidenti, causa di decessi.
1: Segretario, chiedo scusa, ma nel caso specifico si tratta di una donna di 63 anni, quindi parliamo di una donna di una certa età che comunque lavorava nei campi. La media dell'età dei lavoratori nei campi è così alta?
0: Sì, la media dell'età è troppo alta, si parla di una media che va comunque dai minimo di 50 anni, voglio dire anche superiore a 63 anni, ma anche voglio dire molte volte lavoratori già in pensione, voglio dire che comunque non riescono ad arrivare a fine mese comunque con la pensione proveniente da un lavoro da braccianti agricoli che si aggira intorno ai 700-800 euro il massimo, quindi sono costretti comunque anche a lavorare oltre le 67 anni di età. E questo è già difficile, voglio dire, molte volte lavorare in situazioni, voglio dire così, per chi è giovane, specialmente chi ha un'età più avanzata.
1: È chiaro che si tratta di un lavoro particolarmente faticoso. Noi registriamo anche quest'anno la decisione della Regione di mettere un limite orario a chi lavora all'esterno e ovviamente interessati pienamente, insomma, sono i braccianti agricoli. Ma guardiamo sempre alla cronaca e partiamo sempre dalla cronaca e dall'attualità. È notizia delle ultime ore di un'operazione dei carabinieri, questa volta nel Brindisino, un imprenditore finisce ai domiciliari ed è indagata anche la moglie. Sono indagati per sfruttamento nei campi. Paghe da fame, scatta l'arresto. Ecco, sul giornale si legge: nessun contratto, minimo 10 ore nei campi, persino un supplemento di 5 euro per poter disporre di un tetto sopra la testa. Ecco, questo è il quadro, è così, è rispondente a quella che è la situazione.
0: Sì, allora questa intanto è una questione molto forse più grave anche della questione trasporti perché andiamo a parlare anche della dignità della persona, della dignità del lavoratore. Parlare nel 2026 ancora di caporalato fa piangere perché noi come federazione, ma anche voglio dire con l'aiuto delle altre associazioni, stiamo lavorando molto per debellare questo fenomeno. In merito alla questione che è successa su Franca Villa Fontana, oltre a registrare una, voglio dire, precarietà nei contratti di lavoro, andiamo anche a registrare, voglio dire, una precarietà nel tenore di vita dei lavoratori, in che condizioni vivevano i lavoratori. E questo è ancora un fatto più grave. Noi stiamo lavorando molto nel territorio, su Brindisi, in prefettura. Qualche mese fa abbiamo sottoscritto un protocollo che funge, che è importante per debellare questo fenomeno.

0: caporalato e del lavoro illegale. È un protocollo che lavora molto su diverse politiche, politiche del lavoro soprattutto, e politiche anche dei trasporti, perché il trasporto è collegato con il caporalato, perché togliere nelle mani del caporale il trasporto può essere un fatto molto importante. Lavorare su delle politiche abitative, quindi garantire a questi ragazzi, che ripeto anche qui molte volte, anzi quasi il 90% delle volte, sono ragazzi extracomunitari che hanno difficoltà a trovare un alloggio, quindi voglio dire, si affidano ai caporali anche per questo, quindi garantire a loro tramite le associazioni, tramite gli enti anche, di avere dei posti dove abitare, all'altezza, voglio dire, del tenore di vita attuale è molto importante.
1: Ecco, a proposito del trasporto, torno ancora a questo passaggio, a proposito in particolare dei braccianti agricoli extracomunitari. Mi è capitato spesso di vedere che dei giovanissimi extracomunitari per raggiungere le campagne, certamente non proprio dietro l'angolo, perché da Taranto bisogna spostarsi di qualche chilometro, utilizzano le biciclette. Lo stesso Sacco Bacari si spostava con la bicicletta, ecco, oggi ricorre un mese purtroppo da questo bruttissimo fatto di cronaca che non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare, e quindi con la bicicletta dalla città per raggiungere i campi, per delle strade che non sono proprio fatte ad hoc, non sono proprio fatte per essere attraversate con la
0: Con
1: bicicletta,
0: la bicicletta,
1: insomma.
0: sì. Ma infatti proprio così come dicevo prima, ovviamente questi ragazzi comunque che abitano in zone rurali dove comunque i collegamenti con le strade provinciali sono un po' difficoltosi e quindi non hanno difficoltà ad attraversare, voglio dire, il tratto casa, strada, lavoro e quindi anche perché non ci sono mezzi, voglio dire, a disposizione che possano raggiungere la strada provinciale dalla propria abitazione. Quindi purtroppo fanno affidamento, voglio dire, a questi mezzi, che se li vogliamo chiamare mezzi, ma voglio dire, non lo sono,
1: Improvvisati,
0: sono
1: certamente
0: mezzi
1: improvvisati.
0: improvvisati, bravissimi.
1: Ecco, e intanto io ricordo, ne abbiamo parlato proprio in questi nostri studi di recente, dei dati che ci permettono di dire che molti stanno tornando al lavoro in Campania, molti stranieri, ma molti anche nostri insomma, concittadini, coloro che comunque sono nati qui, sono cittadini anche gli stranieri che sono qui, ci tengo a sottolinearlo. Possiamo fare un riferimento ai numeri? Quanti sono gli occupati? Taranto e provincia, quanti sono, in maniera approssimativa chiaramente, gli italiani, quanti sono, gli stranieri che si cimentano in questo ambito?
0: Sì, allora in merito ai numeri, quest'anno vediamo, voglio dire, un aumento dei numeri dei braccianti agricoli presenti sugli elenchi anagrafici, specialmente nella provincia di Taranto, ma proprio nel comune di Taranto c'è stato un aumento maggiore di braccianti. Noi viaggiamo su un numero di circa 30.000 braccianti tra Taranto e provincia e 16.000 tra Brindisi e provincia. Questo comunque è un fatto importante perché comunque l'agricoltura, mondo agricolo non è mai stato visto come un settore, voglio dire, attrattivo, ecco, però forse negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, con l'innesto anche dell'intelligenza artificiale, voglio dire, ha fatto sì che molti giovani possano essere attratti nuovamente da questo settore, perché comunque le nuove macchine, le nuove attrezzature, voglio dire, che hanno bisogno, voglio dire, di giovani, hanno bisogno, voglio dire, di persone che possano utilizzarli, perché comunque, come abbiamo detto prima, attualmente la media età dei braccianti viaggia intorno ai 50 anni e molti hanno difficoltà, le aziende registrano questo perché hanno difficoltà a far utilizzare le nuove macchine a questi lavoratori, quindi si affidano ai giovani e quindi molto importanti sono anche le politiche di attrazione ai giovani di nuovo nel mondo dell'agricoltura.
1: Ecco, i giovani non si avvicinano evidentemente a questo settore, così come ci è capitato di parlare anche con gli operatori della pesca e della mitilicoltura, non si avvicinano a questi settori perché sono dei settori che richiedono particolari sacrifici, lavoro durante le primissime ore della giornata quando è ancora buio, quindi dei sacrifici non indifferenti. Spesso sono anche dei lavori a rischio, nel senso che, nel caso specifico della pesca, non è detto insomma che

0: si porti a casa qualcosa, insomma. Lo stesso settore dell'agricoltura è esposto al rischio, per esempio, delle intemperie. Quindi è chiaro che si tratta di lavori che non sono particolarmente attrattivi per la fascia giovane.
1: Sì, non sono attrattivi, oltre vuol dire per i rischi a livello economico, i rischi a livello sulla sicurezza, però purtroppo questi rischi sono presenti in tutti i settori, molte volte vediamo anche decessi sul mondo del lavoro, anche in altri settori. Il problema di questi settori citati, agricoltura, pesca, è la stagionalità, perché comunque non sono lavori, voglio dire, che ti danno un contratto a tempo indeterminato, sono la maggior parte lavori, l'80% sono lavori che ti danno contratti a tempo determinati, e quindi per un giovane avere un contratto a tempo determinato non è una cosa positiva, perché comunque non ti dà un futuro né a livello, voglio dire, familiare, ma anche di prospettive future. Quindi un giovane che arriva già, voglio dire, nel mondo del lavoro, a differenza di prima, a 30 anni, voglio già partire con dei contratti a tempo determinato all'inizio, ok, ci può stare, però dopo 10-15 anni avere sempre questi tipi di contratti non è buono, quindi voglio dire, decidono poi di andare anche
0: Di investire
1: via,
0: in
1: di
0: altro,
1: investire in altro, voglio
0: semplicemente.
1: dire, con la speranza che possa andare meglio.
0: Ecco, ma che cosa bisognerebbe fare concretamente? Da dove bisognerebbe partire più che altro e a che punto siamo sul percorso che porta a, diciamo, ad una condizione di dignità di questa fascia di lavoratori?
1: Beh, bisogna creare politiche attrattive, politiche del lavoro, ecco, quindi non bisogna, voglio dire, allora l'agricoltura è cambiata, ok? Quindi il modo di lavorare è cambiato, quindi il modo anche di contrattare, perché ora si va sulla contrattazione, quindi bisogna contrattare con gli enti, bisogna contrattare con il governo e bisogna contrattare con le aziende stesse, quindi ascoltare anche le aziende, vedere di cosa hanno bisogno, perché voglio dire, solo scoprendo di cosa ha bisogno l'azienda si possono raggiungere degli obiettivi. Quindi partire intanto dalle difficoltà delle aziende, partire anche dalle richieste delle aziende per poter creare delle politiche lavorative che vadano a favore sia dei lavoratori, ecco, e delle aziende stesse.
0: Ecco, ma che grado di interesse percepite voi, il sindacato? Insomma, siete a diretto contatto con i lavoratori, siete, l'anello di congiunzione tra i lavoratori e, diciamo, il mondo istituzionale, diciamo così. Che grado di interesse c'è da parte della politica, secondo lei?
1: Ultimamente comunque sia a livello comunque regionale, ma a livello anche del governo, voglio dire, si è puntato molto, voglio dire, sul settore agricolo. Noi a livello regionale, negli ultimi 4 anni abbiamo visto registrare, ecco, dei nuovi tipo bandi, delle nuove più attenzione, ecco, verso il mondo dell'agricoltura, dall'assessore tipo Pentasuglia, ora anche dall'assessore Policelli, vediamo più attenzione. È un mondo, voglio dire, è un assessorato che precedentemente all'assessore Pentasuglia comunque viveva nel buio, quindi non vedevamo un futuro, ecco. Ora un po' la situazione è migliorata, ma bisogna ancora lavorare, perché ancora ci sono dei buchi, voglio dire, da coprire.
0: Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro spazio di approfondimento. Spesso non vengono considerati nella giusta misura gli operatori, coloro che insomma lavorano nei campi, i braccianti agricoli, ma si sottovaluta l'importanza, ecco, sono alla base della nostra alimentazione, il loro lavoro è essenziale, bisogna forse ricordarlo ogni tanto.
1: Bisogna ricordarlo perché, ma soprattutto se lo ricordiamo, in fase di pandemia è stato l'unico settore, insieme a quello della sanità, importante, perché comunque nonostante i problemi dovuti alla pandemia hanno lavorato giornalmente per portare, voglio dire, cibo nelle casse degli italiani, anzi hanno lavorato il doppio per riempire comunque i supermercati, voglio dire, per dar vita, per non far pesare ancora di più il problema della pandemia. Quindi si è parlato molto spesso solo dei lavoratori, dei dottori, infermieri, che comunque
0: Erano a diretto
1: ringraziamo, sì,
0: contatto,
1: per il
0: certo.
1: lavoro, il grande lavoro che hanno fatto, ma non
0: Non
1: è di
0: sono da
1: meno il
0: meno.
1: lavoro che hanno fatto i nostri braccianti agricoli e le aziende agricole anche, voglio dire, perché ci sono anche tanti lavoratori che sono piccoli produttori, che sono sia lavoratori ma hanno anche dei piccoli pezzetti che conducono direttamente loro.
0: Bene, grazie al segretario generale della FAI CISL per Taranto e Brindisi, Alessandro Gesuè, per averci dato la possibilità di avere una panoramica generale sul mondo dei braccianti. Abbiamo preso spunto, lo ricordo, da un fatto di cronaca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, la morte di una bracciante, 63 anni, di origini polacche, per guardare a quella che è la condizione di questa platea di lavoratori che ci auguriamo ovviamente possa al più presto migliorare. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ai nostri
1: telespettatori.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale.

zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Buonasera a voi tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Mingolla, buonasera. E il responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. E dunque, questa sera parliamo di sicurezza e di salute sul lavoro. Iniziamo partendo dagli strumenti. Che strumenti abbiamo e quali novità ci sono, se ci sono delle novità?
3: Bene, il testo unico della sicurezza ormai è in vigore da parecchi anni, oggi si aggiorna con l'accordo Stato-Regione che va a mutare un po' quelli che sono gli strumenti specialmente formativi, culturali, che sono quelli con cui noi riusciamo a entrare, diciamo, nel cuore dell'azienda tramite i datori di lavoro, i preposti, i dirigenti e in particolar modo i lavoratori, a cui viene fatta la formazione, ovvero quel processo educativo a cui trasferire le competenze e le conoscenze per svolgere meglio il loro ruolo e il loro lavoro. Giorni fa, proprio il 24 maggio, è entrato in vigore questo nuovo accordo, dove aspetto importante, ponderante, innovativo è proprio la formazione del datore di lavoro. Quindi è importante che anche il datore di lavoro è obbligato anche lui a seguire un corso di formazione specifico e dedicato a quello che è la sua attività. E noi siamo molto contenti di questa innovazione perché andando a colpire, a conoscere, a approfondire le conoscenze quindi della cultura, della sicurezza dell'azienda e dei comportamenti, essendo anche lui un leader, un esempio per tutti i lavoratori di quello che è il modo di vivere e quindi vivere in sicurezza, venga può trasferire, può conoscere, approfondire le conoscenze e trasferire le competenze, diciamo, ai lavoratori. Quindi questo è uno degli aspetti principali innovativi, fermo restando poi altri aggiornamenti sulla formazione, su quelli che sono, diciamo, gli organi formativi, soggetti formativi abilitati a svolgere tali attività, quindi questi sono gli aspetti principali, diciamo, innovativi della normativa.
2: Ecco, questo perché la sicurezza è il risultato di una serie di componenti, quindi in questo caso si parla in particolare della formazione e dell'esempio, ecco, sottolineava sì. In particolare l'esempio, il riferimento, il punto di riferimento numero uno, insomma il datore di lavoro che fa determinate cose diventa appunto esempio e si dice anche nell'educazione dei propri figli, sì. Nulla è più efficace di un esempio di vita.
3: Certo, sì, oggi i nostri figli sono più fortunati di noi, oggi loro hanno, tra virgolette, nella scuola l'integrazione, diciamo, della formazione per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, vedi anche la formazione per quella che è l'alternanza scuola-lavoro, quegli interventi che precedentemente sono stati fatti in parte e adesso vengono più completamente, diciamo, integrati nelle attività formative. I nostri studenti, i giovani studenti oggi hanno la formazione a cominciare dalle prove di emergenza e evacuazione. Oggi stesso sono stato a svolgere un'attività per un preside che per andare in pensione voleva salutare la scolaresca in questo modo, cosa che noi nei nostri tempi non l'abbiamo mai fatta. Invece oggi vedo fare queste prove d'emergenza, terremoto, evacuazione, incendio, malore o altro, pure più volte durante l'anno, ed è questo è già un primo segnale. Altro è quello, per esempio, dove tutti i docenti delle scuole, non soltanto di ogni ordine e grado, si interessano, approfondiscono, per esempio per le gite scolastiche negli ultimi periodi ci sono stati, a scegliere l'agenzia viaggi con i pullman dotati di tutti i sistemi di sicurezza, cinture di sicurezza e o altri dispositivi che servono a proteggere, diciamo, ovviamente per i percorsi e quindi dare quella cultura già nella scuola, ma non soltanto. Ovviamente il datore di lavoro è l'esempio ponderante, è l'esempio del, della, de,

0: del vivere in sicurezza, quindi è un leader e deve essere leader della sicurezza, perché anche lui quando cede in azienda, quando cede in cantiere per quelli che sono i luoghi di lavoro, deve essere il primo a indossare i dispositivi di protezione individuale, attenersi a quelle che sono le procedure, perché ogni persona è di esempio agli altri e quindi come il figlio che vede, diciamo, il padre che si comporta in un certo modo, che in macchina adopera la cintura di sicurezza, anche per lui diventa naturale questo comportamento, anche nell'azienda. Il datore di lavoro, fatto proprio per questo, diciamo, l'innovazione normativa prevede questa formazione di tutti i soggetti e il datore di lavoro deve essere sempre più leader della sicurezza, deve essere lui l'esempio che anche gli altri devono seguire. Quindi non prescinde da nessun ruolo e grado, quindi la sicurezza è per tutti.
1: E a proposito dell'innovazione, dell'evoluzione che ovviamente nelle cose mi viene da pensare all'ambiente sul quale noi stampa, informazione, ma noi tutti direi concentriamo la nostra attenzione puntualmente, che è la grande industria, l'acciaieria, sì. E mi viene da pensare alle differenze di oggi rispetto al passato. Chiaramente ai primi tempi dello stabilimento, a cavallo tra gli anni 60 e 70, probabilmente non si era pienamente consapevoli di tutti i rischi e dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della salute per i lavoratori, che ribadisco ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, i lavoratori sono i primi esposti all'inquinamento, sì. Quindi in quell'azienda, ma non solo. Ecco, quanto è cambiata, ecco, volendo guardare la questione da questo punto di vista, quanto è cambiata la situazione per quel che riguarda per esempio i DP, i dispositivi, certo. Di protezione, insomma tutti gli strumenti, certo. A tutela.
0: Va bene, allora nel tempo, già prima noi ricordiamo i lavoratori della grande industria, li chiamavano i metalmezzadri, perché venivano levati dai campi dell'agricoltura per svolgere un lavoro metalmeccanico industriale, quindi perciò la cultura, la formazione, l'inserimento era dato anche come modello del lavoratore, l'operaio forte, robusto, capace, immediato, anzi che doveva dimostrare il macismo, l'uomo vero che non ha bisogno di casco, guante e protezioni per svolgere la sua attività. Oggi come oggi invece c'è maggiore attenzione, c'è maggiore conoscenza, anche perché i rischi sono di vario genere. Sì, ci sono i rischi per la sicurezza, quelli immediati che possono dare un evento facilmente riscontrabile nell'immediato, dove invece per esempio rischi per la salute, problematici sia per l'ambiente ma per la salute a lungo termine, difficilmente anche correlabile nel tempo con quelle che possono essere le condizioni di salute di un lavoratore a distanza di 20 anni da quelli che sono stati le esposizioni a tali eventi. E quindi, per non parlare oggi, come ne parliamo anche nel mondo, diciamo, televisivo o altro, è quello dei tecnostress, dei rischi trasversali, dei rischi di stress, tecnostress o altri rischi che sono correlati a altre situazioni, comportamenti, ambienti e modalità, quindi anche socialità, diciamo, di quello su cui si vive. Quindi oggi c'è stata un'evoluzione, basta pensare che vediamo degli spot pubblicitari, non facciamo i nomi, però io l'ho chiamato effetto Leotto, la capacità di un testimonial di portare la pubblicità di un DP, non è l'unico, ce ne sono tanti, che hanno portato i DP nei canali nazionali e dove oggi ogni lavoratore si va ad acquistare lui personalmente quel DP perché un testimonial l'ha pubblicizzato, cioè inizialmente anzi pensavo così, però dallo studio approfondito che ho fatto su questo fenomeno sociale, diciamo, ho notato che non era soltanto il testimonial che ha dato beneficio a quell'azienda per pubblicizzare e sponsorizzare quel dispositivo, quell'indumento, quella scarpa protettiva o altro, ma è stato una serie di passaggi, ovvero che quell'azienda stessa, invece di fare la lotta al mercato cinese a basso costo, a basso prezzo o altro, ha scelto di innovare in tecnologia e design e ha sviluppato delle scarpe molto costose, perché sono realmente tanto costose, però tecnologicamente avanzato, molto bello come design e altre, anche molto molto comode, che il lavoratore, il cittadino comune si va a comprare lui personalmente, perché la grande azienda riesce ad avere la forza e l'economia per poterle comprare e distribuire ai suoi lavoratori, però il piccolo commerciante, il piccolo artigiano poi a volte non ha queste forze. questa marca, questo DP ha avuto tanto successo, così come tanti altri se ne stanno avendo adesso. Quindi vediamo un'evoluzione pure culturale nell'atteggiamento e nel comportamento. Tanto è vero che un testimonial, diciamo, di DP è andato pure al Festival di Sanremo indossando questo DP in modo abusivo. Non diciamo che, ma sicuramente tutti l'hanno notato, e ben venga, diciamo,

0: se è per fini
1: Se è
0: della
1: efficace,
0: salute e
1: insomma.
0: sicurezza, ben venga, perché
1: Certo.
0: la scarpa di sicurezza, dicevo, deve essere indossata. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i modelli, anche con i tacchi per le donne,
1: Ecco.
0: quindi esistono in tutto il mondo, e quindi ben venga evolversi, evolvere nel meglio, quindi puntando in alto, puntando a una protezione totale e cercando di approfondire questi aspetti. Quindi questi sono gli aspetti importanti e interessanti che il DP anche ha avuto un'evoluzione nel tempo. Oggi sono dei DP di design comodi, con l'utilizzo di materiali molto evoluti, e ovviamente che il lavoratore accetta e indossa e ha piacere indossarlo. Quindi ben venga là dove i datori di lavoro hanno riscontrato problematiche, contestazione del DP scomodo che dà problemi, che non può essere indossato perché per tutta una serie di problematiche con presentazioni di vari certificati dei loro medici curanti. Ben venga, a volte ce ne sono di altri, sceglieteli insieme ai vostri RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, diciamo, in modo tale da valorizzare e scegliere, perché oggi sul mercato ci sono dei DP molto belli, ma anche molto molto comodi.
1: Ok, noi andiamo avanti, lo facciamo con un servizio a firma del direttore Enzo Ferrari, siamo sulla notizia di oggi, una pronuncia del Tribunale di Potenza dove si sta svolgendo il processo Ambiente Svenduto bis. La pronuncia fa riferimento a Ilva e Riva per i quali non ci sarebbe l'illecito amministrativo, passaggio che andrebbe a come dire, accelerare il dissequestro dell'area a caldo, ma sentiamo.
2: Il processo ambiente svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Bene, rientriamo dopo questo servizio. Io sono ancora in compagnia dell'ingegner Mingolla. Parliamo di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico, io a questo punto, visto che il servizio che abbiamo ascoltato e seguito insieme riguarda lo stabilimento siderurgico, darei uno sguardo a quella che è la situazione proprio all'interno dello stabilimento. Purtroppo il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, contiamo degli incidenti mortali all'interno dello stabilimento. Dobbiamo sottolineare che questo accade quando quello stabilimento gira a regimi bassi, non sta funzionando come

0: In passato, ricordiamo tutti, quando si producevano ben altri quantitativi, insomma, di prodotto. Quindi questo cosa significa? Che molti lavoratori sono in cassa integrazione, che sono pochi i lavoratori nello stabilimento che effettivamente sono in attività. Nonostante ciò, noi registriamo morti sul lavoro, registriamo incidenti costanti, ci arrivano delle fotografie che sono veramente preoccupanti.
1: Sì, vabbè, allora la sicurezza quando arriva in tribunale la sicurezza ha fallito, quindi non è più nostro lavoro, è compito degli avvocati, quindi poi i processi prendono le loro tempistiche e quindi la sicurezza, come dicevamo prima, sine cure, è quel luogo senza pensieri, senza preoccupazioni, quindi compito dei vari tecnici dei lavori, dal datore di lavoro che incarica i vari progettisti, ingegneri, responsabili, medici o tecnici della prevenzione. Il nostro compito è quello di visionare, di verificare, di analizzare, cercare le soluzioni possibili e immaginabili per evitare che gli incidenti succedano. Però gli incidenti non possono essere eliminati, il rischio zero non
0: Ecco.
1: esiste, quindi questo è un aspetto, ahimè, importante e ponderato. Però ridurli è fondamentale. Noi diciamo sempre che la sicurezza si fa con le due P. Prevenzione e protezione, proprio quelli che sono gli acronimi del ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ma noi siamo i tecnici della prevenzione, noi siamo gli ingegneri della prevenzione, puntiamo nella prevenzione, preazione, sono tutte quelle attività che vanno fatte prima, anche a livello aziendale, anche a livello manageriale, deve essere organizzato e pensato il budget e approvato il bilancio, dove il budget della sicurezza preveda almeno il 60-70% del budget di prevenzione, dove è poi la protezione. Se noi analizziamo un budget di una sicurezza, della sicurezza per l'anno a seguire, quel budget a volte troviamo tanti DP, tanti caschetti, tanti guanti, protezioni, o DPC, protezioni collettive, ponteggi, parapetti o altro, linee vite, aspiratori e tutto, però poi non troviamo quello che invece sta a priori, cioè altri 70% in più che deve essere speso nella valutazione, formazione, manutenzione, sorveglianza sanitaria. Prima di mandare una persona in quota devo verificare che possa andare.
0: Ingegnere, l'importanza delle scelte. Ora, io torno spesso nelle trasmissioni, nei servizi su questo aspetto, proprio con riferimento allo stabilimento siderurgico, è un fatto più politico. Come si può scegliere di mettere in cassa integrazione coloro che sono addetti alla manutenzione e alla sicurezza in questo momento storico? Questo sta accadendo, continua ad accadere nell'ambito della acciaieria, è una questione di scelte, ma sono scelte sindacabili.
1: Sì, sicuramente, la manutenzione fa parte della prevenzione, quindi mettere da parte la prevenzione significa accettare il rischio, quindi l'accadimento dell'evento dannoso, lesivo. Quindi la prevenzione sta alla base di tutto, quindi la prevenzione non può essere messa sullo stesso piano della bilancia, deve essere messa in modo più cospicuo. E quindi ovviamente la manutenzione, i manutentori, i tecnici o altro, specialmente in questo momento storico, diciamo il caso ThyssenKrupp ne è stato, diciamo, abbastanza esempio, ci ha fatto comprendere come quell'acciaieria in dismissione, quindi anche là mettere a budget, diciamo, per l'anno a seguire un valore esiguo di cui non tanto per la protezione, ovviamente ha portato anche quello ad avvalorare e a condannare poi i vari responsabili di quell'accaduto. Ovviamente però è importante comprendere che è fondamentale analizzare quelle spese, quelle voci, non eliminarle, anche rispetto a quello che può essere il comportamento sociale, perché fin quando parliamo di un'azienda a pieni regimi, top, di gamma di incassi annuali o altro, è chiaro che l'azienda è pronta a investire in salute e sicurezza, tutti i budget, eppure per un discorso di reputazione, cioè oggi si parla tanto di reputation aziendale, specialmente nei vari settori aziendali. E ovviamente investono perché la sicurezza è un bel tema su cui investire, perché si parla di salute e sicurezza, si parla di benessere fisico e sociale e
0: Tra
1: ambientale.
0: l'altro, il lavoro si dice nobilita l'uomo, il luogo di
1: Esatto.
0: lavoro dovrebbe essere il luogo in cui ci si esprime in maniera serena, in maniera appunto senza senza pensieri in maniera assolutamente sicura. Ma quanto è importante che, lo dicevamo prima, la formazione, chiedo scusa, la sicurezza è fatta da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, ma io ritengo che sia fondamentale, è proprio la cultura della sicurezza che è nello stesso lavoratore, cioè un lavoratore che va, che si reca magari su un ponteggio, che lavora in quota, che lavora in situazioni anche molto particolari, con la consapevolezza del rischio che corre.
1: E a volte tutta questa consapevolezza non c'è, a volte tralasciamo, a volte mi raccontava una dirigente, noi siamo soggetti al macismo, vogliamo per forza dimostrare che non abbiamo problemi, non abbiamo bisogno, non abbiamo cure per poter svolgere tali attività. E quindi invece no, ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti e quindi con la conoscenza, con l'addestramento sul campo possiamo comprendere cosa necessita realmente per svolgere un'attività
0: Ecco,
1: lavorativa.
0: la interrompo. Per esempio, il giovane che sa di fare un lavoro particolare, di dover lavorare in quota, quindi di dover aver bisogno l'indomani di una certa dose di concentrazione, di essere insomma riposato, deve chiaramente comprendere che non può tornare a casa alle 4 del mattino se poi magari deve fare il primo turno,
1: Sicuramente.
0: detto
1: Infatti,
0: proprio in soldoni.
1: ma infatti io a volte lo racconto pure nelle aule formative che facciamo, racconto che quando ero più giovane e andavo a ballare, specialmente in quello che è il periodo prossimo che arriva l'estate, dove si ballava tutti i giorni, dicevo, oh, noi ogni sera, io ero fortunato, mi ritenevo fortunato perché il giorno dopo non andavo al lavoro, dormivo forse fino a tardi, forse dovevo studiare, al limite rimandavo l'esame, però ero fortunato. Io mi ricordo che i miei amici, i miei compagni di avventura al suo tempo, finito di ballare tutta la sera, l'accompagnavo allo stabilimento. E la sera dopo era uguale perché si ballava
0: Quindi si
1: tutte le
0: accumulava
1: sere,
0: quella
1: anzi, infatti, si
0: stanchezza.
1: accumulava quella stanchezza tutta l'estate, era tutto luglio, tutto agosto, eppure più perché, anzi, prima si ballava tutte le sere. Oggi dico ai ragazzi: siete fortunati perché fortunatamente c'è giusto una o due serate a settimana, seppure non
0: Dipende
1: si
0: dai
1: va,
0: punti di vista,
1: esatto, e
0: loro
1: non
0: non
1: si va.
0: saranno molto d'accordo.
1: Perché diciamo la discoteca anche è un po' cambiato il mondo della vita notturna o altro, però quella che vivevamo noi nei nostri tempi era diversa, cioè si faceva tardi, si facevano tutte le sere alle 7 di mattina andando a ballare pure lontano e poi tornavo e lasciavo i miei amici agli stabilimenti. Fortuna vuole che quegli amici ancora li rivedo, però oggi vedendo gli eventi, gli incidenti e quello che
0: Da
1: succede,
0: tecnico,
1: pensare
0: tra
1: da
0: l'altro.
1: tecnico, cioè perché anche io ho detto mi chiamo Francesco ma non vengo da Assisi, anche io sono di Taranto e quindi anche io le mie disattenzioni le ho avute nel tempo, però vuoi non vuoi penso a tutti gli eventi che sono accorsi e anche io mi ritengo fortunato. Nel tempo ho acquisito questa coscienza, conoscenza, con gli studi, mi sono appassionato di questa tematica e mi rendo conto che riesco a tramandare questa cultura nei miei figli, perché se io mi metto la cintura per i miei figli è normale mettere la cintura in auto, se io uso i DP, metto il casco, mi vesto in un certo modo per andare a svolgere un certo lavoro, sto dando il buon esempio, cioè quindi il potere dell'esempio che è fondamentale, che dicevo prima, dai leader formali che sono proprio i datori di lavoro, quelli informali che siamo anche noi quotidianamente, nelle nostre famiglie, con i nostri amici o altro, ben ben venga, riusciamo a dare l'esempio e ad avere quel cambiamento che vogliamo. Questo è l'aspetto fondamentale.
0: Ingegnere, quali sono i ruoli professionali, quelli diciamo più palesemente esposti, quali sono quelli invece a rischio e quali sono invece quelli in cui il rischio è più subdolo? C'è, però facilmente viene sottovalutato perché non è magari così evidente.
1: Non è correlabile facilmente anche a volte così,
0: Ecco.
1: questo è il termine che poi utilizziamo. Ho detto, noi oggi come oggi, la prima causa di morte sui luoghi di lavoro, morte immediata, incidente, infortunio, è la caduta dall'alto. Era, lo è, già ai miei tempi, 20 anni fa, quando seguivo i primi corsi, mi raccontavano quello, non è cambiato. Tutt'oggi la caduta dall'alto rimane la prima causa di morte sui luoghi di lavoro. Dove alto non intendo 70, 80, 50 metri, no, ma bastano quei 7, 8, 5 metri, perché a volte è proprio là che noi andiamo a sottovalutare il rischio, il pericolo. quel machismo che raccontavo prima. Secondo, elettrocuzione, quindi lavorare sotto tensione, a volte il self-confidence, troppa confidenza in se stessi, averlo fatto più volte quel lavoro, infatti spesso e volentieri con chi si occupa di corrente elettrica, chi lavora sotto tensione, ricordiamo sempre, hai il tester con te, come verifichi lo stato di tensione di un apparecchio, di un apparato quando vai a metterci mano, fermo restando i protocolli, le procedure.

0: adotti i protocolli LOTO, logout, tag out, quindi lucchettare e targettare, diciamo, quell'impianto quando vai a svolgere il lavoro, in modo tale che anche un altro soggetto casualmente potrebbe aprire, accendere quell'impianto e mettere a rischio il lavoratore o anche gli altri. E l'altro rischio, diciamo, importante, quello sulla sicurezza, sono gli spazi confinati o macchinari che abbiamo visto negli ultimi anni hanno dato, diciamo, abbastanza da dover pensare e studiare, perché sono un pochettino più subdoli, meno conosciuti, meno visibili subito all'occhio nudo, così come i rischi per la salute che nel tempo si manifestano.
1: Ingegnere, un minuto davvero, perché poi dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Quanto è importante, l'ha sfiorato prima il discorso, relativo al rischio dal punto di vista psicologico, a tutti i rischi che non portano alla morte, magari, ma sono comunque importanti.
0: Sono importanti e sono gravi e sono difficili da identificare perché è il soggetto stesso che dovrebbe identificare e dovrebbe fare un'autovalutazione, coadiuvato da tutto uno staff, perché per esempio sentiamo spesso parlare di burnout, specialmente nel settore sanitario, nel settore, diciamo, che ha a che fare con il pubblico, quindi pubblica sicurezza o altro, chi ha in dotazione un'arma. Ovviamente ogni soggetto deve prendersi cura di sé. E quindi deve conoscersi, deve imparare a conoscersi e ad utilizzare i protocolli che vengono messi in piedi su quei luoghi per evitare l'esposizione a lungo a quel rischio che è subdolo e solo lui sa se sta svolgendo, si sta attivando un processo di bruciare dentro, di questo di burnout, che può avere cause anche letali o gravi,
1: A
0: quindi
1: lungo andare,
0: a lungo
1: chiaramente.
0: andare, a lunga
1: Grazie,
0: esposizione.
1: grazie ingegnere
0: Grazie.
1: Francesco Mingolla, responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Grazie dunque per essere
0: Grazie.
1: stato con noi. Noi chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sul lavoro, tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Buonasera a voi tutti nuovamente, siamo alla seconda parte di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: E dunque, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico di salute, partiamo da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità. Si tratta di qualche giorno fa, quando è venuto a mancare un operaio dello stabilimento siderurgico che ha scoperto nel giro di pochissimi giorni, parliamo di circa 2 settimane, di avere un tumore allo stadio terminale. Avvocato, possiamo ricostruire il fatto?
2: Sì, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. E purtroppo è l'ennesimo figlio della nostra terra che ci lascia prematuramente. Si tratta di un dipendente dell'Ilva, un ragazzo di poco meno di 50 anni che improvvisamente, dopo un raffreddore, scopre di avere un tumore polmonare in fase avanzata. La diagnosi non lascia scampo, ci sono metastasi e da lì a qualche giorno c'è l'exitus e quindi c'è il decesso. E quindi questo naturalmente ha sconvolto familiari, amici e colleghi di lavoro.
1: Avvocato, va detto che si tratta di una persona che faceva sport, che non aveva particolari problemi, che cioè veramente un fulmine a ciel sereno, è così?
2: Assolutamente, fino alla settimana prima della scoperta giocava regolarmente a calcetto, lavorava, quindi diciamo non c'era nessun segnale che potesse far pensare a qualche criticità da un punto di vista fisico, non era fumatore e quindi naturalmente questo ci fa capire che molto spesso si ha a che fare con un male subdolo e che quindi naturalmente in assenza di prevenzione si rischia di intervenire allorché poi sia troppo tardi, come in questo caso.
1: Ecco, magari tra qualche minuto approfondiamo proprio il discorso relativo proprio agli strumenti che abbiamo per individuare in tempi giusti, efficaci proprio per limitare i danni, ma ora mi sento di chiederle, lei è l'ufficio legale, l'avvocato scelto dalla famiglia per avviare quale tipo di azione?
2: Allora, naturalmente abbiamo richiesto il certificato necroscopico dal quale si è evidenziata che il decesso è avvenuto per un tumore polmonare. Naturalmente, in attesa di ricevere la cartella clinica, valuteremo tutte le azioni, a cominciare dalla richiesta di rendita per morte all'INAIL, perché naturalmente il ragazzo, io permetto di chiamarlo così, ha lasciato moglie e figli senza alcun tipo di reddito, se non una minima pensione di reversibilità di poco più di 500 euro. E quindi è obbligo mio, ma immagino di tutta la società, garantire a questi bambini e alla moglie di poter vivere serenamente il resto dei loro giorni.
1: Ecco, va immagino anche poi approfondito l'aspetto relativo, e veniamo al discorso della prevenzione e dei controlli, l'aspetto relativo appunto ai controlli. Quali screening sono tenuti a fare i lavoratori, a quali controlli vengono effettivamente sottoposti i lavoratori del nostro stabilimento? Lo diciamo da sempre, sono i primi esposti agli inquinanti, quindi dovrebbero essere assolutamente controllati.
2: Allora, nella mia esperienza diciamo quotidiana con le malattie correlate ai rapporti di lavoro, quindi stabilimento Ilva ed altre patologie, ho potuto notare negli ultimi tempi che c'è stato un abbassamento dell'età di coloro che accusano malattie polmonari. Quindi a mio avviso diventa fondamentale la prevenzione. Da questo punto di vista, una TAC polmonare periodica, un esame di LCO per verificare la capacità polmonare, una spirometria fatta con regolarità consentirebbe naturalmente di prendere per tempo qualsiasi tipo di patologia legata ai polmoni, così come nel caso del povero ragazzo, sicuramente se avesse fatto un attacco ai polmoni nell'arco di 7-8 mesi precedenti rispetto alla morte, sicuramente avrebbe potuto evitare che si potessero sviluppare le metastasi che poi hanno condotto all'evento.
1: È

0: patologie polmonari riguardavano principalmente persone al di sopra dei 60 anni, dei 65 anni, che avevano avuto chiaramente una vita vissuta all'interno dello stabilimento, e quindi naturalmente poteva capitare il mesotelioma pleurico, perché ricordiamo che purtroppo l'esposizione all'amianto può avere un tempo di latenza anche
1: molto
0: di 20
1: lungo.
0: anni, anche di 25 anni. Invece c'è stata una drastica riduzione dell'età, e quindi questa cosa ci deve far ulteriormente alzare l'asticella dei controlli, perché naturalmente, così come gli infortuni sul lavoro, anche per le malattie professionali, lo screening e la prevenzione è fondamentale per evitare che si possano piangere comunque figli di questa terra, anche perché viviamo in una terra bellissima. Io nello stesso giorno mi sono svegliato, affacciato da casa e ho visto i delfini a lungomare, e poi nello stesso giorno ho dovuto ricevere una vedova lasciata sola con un marito morto
1: Ossimoro.
0: giovane. E quindi chiaramente sono tutte le contraddizioni, anche perché io sono nato con il mantra che bisognava scegliere tra salute e lavoro, ma credo che questo, la situazione attuale, non ci garantisca né l'una né l'altra. Quindi, a mio avviso, va sicuramente alzata l'asticella, perché il controllo diventa fondamentale, anche perché non stiamo parlando di patologie muscoloscheletriche o altre, che naturalmente sono certo malattie professionali, ma che consentono di poter proseguire la propria vita. Qui stiamo parlando di patologie tumorali
1: Che non
0: che
1: risparmiano.
0: assolutamente, che non fanno sconti a nessuno, buoni, cattivi, ragazzi e non ragazze, quindi comunque diventa fondamentale la prevenzione.
1: Ecco, parliamo di quindi esposizione a inquinanti per quanto riguarda lo stabilimento, ma avvocato, mi viene da dire che il nostro territorio presenta sicuramente altre situazioni
0: Assolutamente,
1: di rischio, altre realtà, come dire,
0: certo.
1: lavorative che possono insomma, determinare dei rischi.
0: Assolutamente, ci sono, chiaramente sarebbe limitante segnalare soltanto lo stabilimento siderurgico, perché chiaramente le fonti inquinanti sono presenti anche in altre fonti di produzione. Quindi diciamo che, prescindendo dallo stabilimento Ilva, a mio avviso il discorso va fatto in maniera più generale, nel senso che la prevenzione deve essere effettuata a 360 gradi. Per ipotesi, astrattamente, anche coloro che effettuano il trasporto di carburante sono esposti e ho tanti casi in tal senso, ai vapori di idrocarburi, che naturalmente sono assolutamente deleteri per i polmoni, e quindi chiaramente anche in quel caso va fatta un'assoluta prevenzione e controllo.
1: Ecco, intanto è di questa mattina la notizia della pronuncia del Tribunale di Potenza per quel che riguarda ambiente svenduto relativa al fatto che per Ilva e per Iriva non ci sarebbe l'illecito amministrativo, quindi un percorso più agevole verso il dissequestro dell'area a caldo.
0: Sì, questo sicuramente è notizia che abbiamo appreso da poco. Bisognerà capire poi gli sviluppi di questa questione, che naturalmente si trascina da tempo. Io spesso mi capita di incontrare persone che attendono una risposta dalla giustizia. Io
1: Le chiedo scusa se la
0: sì.
1: interrompo, vorrei ricordare che il primo processo si è svolto a Taranto, è arrivato tra l'altro anche ad un determinato punto, poi è stato annullato, azzerato, è stato spostato a Potenza dove è ripartito, quindi è chiaro che chi aspetta una risposta.
0: E certo, io dico sempre ai miei clienti che la giustizia è lenta, ma arriva, e spero che questo sia il caso, perché chiaramente ci sono tante famiglie che hanno perso i loro cari, che attendono giustizia.
1: Ecco, questo per quel che riguarda la salute, ma c'è l'altro filone importante, fondamentale, quello relativo alla sicurezza. Lo dicevamo anche nella prima parte della nostra trasmissione, quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ci sono stati degli incidenti gravissimi, ma continuano ad esserci dei segnali, delle avvisaglie chiare. All'interno dello stabilimento c'è una situazione che probabilmente non è più gestibile dal punto di vista della sicurezza, nonostante circolino pochi lavoratori rispetto ad altri tempi.
0: Assolutamente, anche da quel punto di vista, a mio avviso, sicurezza non vuol dire soltanto controllo della salute del lavoratore, ma significa anche manutenzione, significa anche

0: investimenti, perché naturalmente da un lato parliamo di malattie professionali, ma dall'altro parliamo anche di infortuni mortali, che possono essere gravi o mortali. E quindi da quel punto di vista gli investimenti per la manutenzione dell'intero stabilimento diventa fondamentale, proprio per evitare che anche in quel caso ci possa essere una vedova che non possa, che attende invano il ritorno a casa del proprio marito.
1: Bene, facciamo una pausa rispetto a questo argomento, torneremo a parlarne tra pochissimo con un servizio che è relativo all'ufficio, agli uffici Anagrafe, dove ci sono dei disagi in questo particolare momento per il rinnovo della carta d'identità e perché venga fatta la carta d'identità elettronica. Sentiamo.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa, soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante, non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP, il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Bene, torniamo in studio dopo questo servizio e torniamo all'argomento di questa trasmissione. Io riprenderei il discorso relativo ad altri contesti lavorativi che sono potenzialmente rischiosi. Ecco, mi vengono in mente diciamo così, le sedi militari, mi viene in mente l'arsenale, mi vengono in mente le navi della Marina Militare.
0: Assolutamente, tantissime sono state le cause e sono ancora pendenti le cause di dipendenti che hanno effettuato negli anni la decoibentazione di amianto all'interno delle navi e naturalmente purtroppo ci sono tantissimi casi di carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico, ricordiamo, è direttamente correlato all'esposizione all'amianto. Partendo dal presupposto che l'amianto era considerato come un materiale all'avanguardia quando non se ne conosceva la pericolosità e quindi naturalmente molti dipendenti lo lavoravano senza alcun tipo di protezione all'interno di ambienti angusti e quindi questo tipo di attività chiaramente ha creato numerosi danni da un punto di vista polmonare. Quindi in questo caso naturalmente che le cause nei confronti dell'INAIL, per quanto concerne la rendita per morte, hanno solitamente un ampio margine di successo e poi c'è la possibilità di richiedere il danno differenziale per gli eredi al Ministero, perché naturalmente poi il Ministero va a rispondere di quello che è il danno ulteriore per le omissioni, sia per le eventuali omissioni di cautela.

0: poi sono dipendenti che sono stati inviati a lavorare amianto senza alcun tipo di
1: Protezione.
0: aspirazione, captazione fumi, protezione. Quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto risarcitorio trova spesso accoglimento.
1: Ecco, abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, insomma, che interessano, possono interessare chi è esposto a questi agenti inquinanti. Non abbiamo nominato, per esempio, la leucemia che è stata messa in diretto collegamento, credo la fonte sia lo studio Sentieri, con il benzene. Dunque, dal suo punto di vista, in che percentuale, diciamo, figurano i vari tipi di tumore, di malattia?
0: Allora, per quanto concerne i lavoratori, naturalmente la tipologia tumorale predominante è quella relativa ai polmoni, quindi mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, però tantissimi sono le altre tipologie tumorali. Parliamo sicuramente della leucemia, dei linfomi, sia Hodgkin che non Hodgkin, che naturalmente hanno avuto un'impennata enorme e sono spesso correlati all'esposizione a vapori, a benzene, a diossina e quindi naturalmente richiamavo lo studio Sentieri che naturalmente è almeno per me è una linea guida nel lavoro quotidiano e quindi chiaramente da quel punto di vista io condivido pienamente quella che è l'impostazione dello studio.
1: Avvocato, lei rappresenta l'ufficio legale di uno dei sindacati più rappresentativi all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, parlo dell'Unione Sindacale di Base, quindi lei incontra quotidianamente delegati ma anche gli stessi lavoratori. Qual è il loro sentire di questo momento? Ripeto, siamo ai primi di giugno, l'anno è iniziato nel peggiore dei modi, immagino che i lavoratori che varcano la soglia dello stabilimento dopo quello che è successo lo facciano con una grande preoccupazione, ecco, uso un eufemismo.
0: Allora, diciamo che da quando rappresento l'ufficio legale dell'USB, diciamo noi con estremo piacere abbiamo una mia tra virgolette ossessione, sarà sempre quella di far sì che i delegati siano il trade union tra diciamo, la fase direttiva del sindacato e quindi naturalmente legale e il singolo operaio. E quindi da questo punto di vista con i delegati è nata una sinergia volta a rendere edotti gli operai di tutti i rischi ai quali vanno incontro, sia da un punto di vista delle malattie e quindi valutare naturalmente le ipoacusie, valutare le discopatie, le lesioni alle cuffie rotatorie, che sono malattie tipiche di chi lavora all'interno di uno stabilimento siderurgico, che non hanno, diciamo, l'esito infausto come può essere quello tumorale, ma che comunque sono incidenti nella vita di una persona. E quindi da quel punto di vista abbiamo fatto sì che i delegati potessero informare tutti gli iscritti e anche non gli iscritti di quelli che erano i loro diritti e naturalmente di poter varcare in maniera un po' più tranquilla, in maniera un po' più serena lo stabilimento, anche perché è inevitabile che nel momento in cui ci siano gli incidenti con cadenza diciamo frequente, chi varca la soglia lo fa chiaramente con preoccupazione. Chiaramente altro aspetto a mio avviso importante è quello anche dei lavoratori che sono in cassa integrazione da tanti anni, perché naturalmente loro entro il 30 settembre avrebbero dovuto ricevere una proposta lavorativa che non è mai arrivata e mi è capitato spesso di incontrare lavoratori che chiaramente vivevano male questo essere stati accantonati e essere non operativi da tanti anni, perché chiaramente c'è un danno alla professionalità, un danno morale, perché naturalmente per
1: Si
0: me in
1: tratta di
0: primis
1: persone anche in una fascia d'età, questo lo voglio sottolineare, che non è troppo vicina alla pensione, non si tratta di giovani, ma si tratta di persone neanche appunto vicinissime all'età pensionabile, quindi credo che possa, che sia anche mortificante non avere una vita lavorativa attiva.
0: Assolutamente, io parlavo qualche giorno fa.

0: fa con un lavoratore si percepiva 1200 euro di ca cassa integrazione col mutuo, viveva con la madre completamente mortificato perché ha detto io pagando il mutuo di casa non mi posso permettere nessun tipo
1: Di
0: di
1: autonomia.
0: autonomia, quindi vivo con mia madre, non posso lavorare, non mi ricordo bene il lavoro che svolgevo perché sono a casa da 8 anni e quindi c'è un danno alla professionalità enorme. E naturalmente sono non collocabile, perché poi è chiaro che da questo punto di vista, a parte viviamo chiaramente in una situazione lavorativa abbastanza complicata, ma a maggior ragione se non sono operativo da tanti anni c'è ancora più difficoltà a trovare sistemazione. E quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto è molto rilevante. Quindi diciamo che come sindacato chiaramente tentiamo sempre di rendere un servizio per quanto concerne, perché io sono ossessionato dal rendere dotti tutti gli operai, ma anche non soltanto dello stabilimento, anche del terziario, che hanno la legge dalla loro parte. Qualsiasi patologia che possa essere riconducibile al lavoro e quindi patologie muscoloscheletriche, cuffia dei rotatori, lesioni, ipoacusia, qualsiasi altra patologia muscoloscheletrica che sia derivante dall'attività lavorativa può essere riconosciuta dall'INAIL. Naturalmente c'è possibilità anche di una pensione, che è la cosiddetta invalidità ordinaria, che viene erogata dall'INPS, qualora ci possano essere patologie che non siano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, ma che comunque lo Stato riconosce come patologie. Quindi secondo me, ripeto, l'informazione su questi aspetti è fondamentale, perché molti dipendenti non sanno che quando hanno un listino paga, pagano il premio INAIL, pagano i contributi INPS per le eventuali patologie e quindi a mio avviso è fondamentale renderli edotti su queste circostanze.
1: Ecco, avvocato, lei ha sottolineato più volte l'aspetto relativo ai diritti dei lavoratori, i diritti ad essere tutelati, i diritti ad avere appunto tutta una serie di protezioni, ma è importante anche per poter avere una vera e propria cultura della sicurezza, una cultura della tutela della salute, avere anche buon senso nel momento in cui si fanno le cose, quindi ciascun lavoratore, oltre ovviamente ai delegati, ai rappresentanti sindacali che sono coloro che vivono ad stretto contatto insomma, con i lavoratori, ciascun lavoratore deve sapere come si deve comportare, deve sapere come si deve tutelare, è importante anche questo.
0: Assolutamente, la prima prevenzione è proprio parte dal lavoratore, perché è lui che deve sapere come si deve comportare in determinate circostanze e che cosa deve fare per evitare che gli possa accadere l'infortunio, la patologia, la malattia. E quindi è chiaro che da quel punto di vista il primo passo è informare il lavoratore di quelli che sono i suoi doveri, perché noi parliamo sempre di diritti, ma il contraltare naturalmente alla richiesta di un diritto è l'esistenza di un dovere. Ed in questo caso naturalmente il lavoratore ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non mettere in pericolo la propria incolumità, sia nel suo interesse, ma anche nell'interesse dell'azienda.
1: Ecco, un passo indietro, riferimento è a quello che lei diceva poc'anzi, circa questa guerra interna alla nostra città che si è vista in maniera estremamente feroce nel 2012, quando è stata sequestrata l'area a caldo nel luglio del 2012, che ha visto da una parte i sostenitori del lavoro, dall'altra parte i sostenitori dell'ambiente e della salute, poi c'è stata una fase un po' più tranquilla di recente. A me è sembrato che si sia ritornati un po' a vivere questo scontro, dimenticando, e lo ripeto infinite volte, che i lavoratori che sono coloro che dovrebbero essere i primi interessati, insomma, al mantenimento del posto di lavoro, ovviamente, sono anche i primi esposti al rischio. Secondo lei, in questa fase, a che punto siamo? Cioè, questa città ha compreso che non è utile, non è produttivo, non serve a nessuno creare queste fratture.
0: Allora, io vivo a Taranto da diverse generazioni, i miei figli vivono a Taranto e vorrei che vivessero a Taranto e gli vorrei consegnare una città economicamente progredita e priva di inquinamento. Chiaramente è al momento utopia, però con un, a mio avviso, con un'impostazione pragmatica, io parto sempre da questo presupposto. Per risolvere i grandi problemi si può avere una grande difficoltà. Se i problemi si riducono è più facile risolverli. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe importante trovare una strategia da un punto di vista del governo per poter ridurre la platea di coloro che sono all'interno dello stabilimento. E questo come lo si può fare? Questo come lo si può fare? Lo si può fare in due modi. O con, ritornando al discorso degli incentivi all'esodo, che naturalmente devono essere incentivi tali da poter consentire ad una persona di poter aprire un'attività, di poter fare un qualcosa che naturalmente gli possa consentire di proseguire la propria vita con dignità. E quindi naturalmente avevamo ipotizzato, perché poi soluzioni ne abbiamo proposte, un incentivo non inferiore a 150.000 euro, anche perché se poi ipotizziamo quanti soldi vengono spesi per lo stabilimento, alla fine, a mio avviso, facendo due conti, non siamo tanto distanti da quanto si spenderebbe mettendo a disposizione. Poi, sentendo tanti dipendenti, molti accetterebbero questo incentivo all'esodo. E poi naturalmente l'ipotesi di poter riconoscere, e da questo punto di vista mi sono permesso anche di scrivere una piccola proposta di legge, nel senso che senza ricondurre la normativa, richiamare la normativa amianto e quant'altro, cioè ci sarebbe la possibilità, chiaramente senza entrare nel tecnicismo, di poter consentire dei benefici pensionistici a coloro che hanno avuto un'esposizione superiore ai 20 anni, ed è, sono, tra l'altro, lo Stato l'ha già fatto in altre occasioni, e quindi chiaramente non riverrebbe chiamato in causa l'amianto, perché naturalmente credo che di quello ne abbiamo già parlato abbastanza, però sarebbe la possibilità di, ci sarebbe la possibilità di riconoscere a tanti dipendenti che hanno avuto un'esposizione a fumi, vapori, polveri inquinanti, di poter avere un beneficio contributivo che gli possa consentire di andare in pensione anticipatamente. Quindi, partendo da questo presupposto, per il grande problema è difficile trovare una soluzione. Se il problema si riduce, è chiaro che è molto più semplice. Da, certo, questo punto di vista si potrebbero ipotizzare bonifiche, si potrebbero ipotizzare. Quindi è chiaro che se la forza lavoro della quale dobbiamo occuparci è la metà di quella che attualmente è pendente, è chiaro che qualsiasi tipo di soluzione sarebbe molto più agevole, sarebbe molto più semplice. E quindi io, diciamo che non ho la ricetta. Io vorrei vivere in una città, ripeto, prima ho richiamato i delfini, io vorrei vivere in una città priva di inquinamento, però con lavoro, perché chiaramente credo che non si possa avere l'uno senza l'altro, e quindi non si possa rinunciare a nessuno dei due valori costituzionali. E quindi bisogna, non avendo la ricetta in mano per poter risolvere questo problema, secondo me va prima di tutto ridotta la platea di coloro che sono all'interno di quello stabilimento.
1: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi in questa seconda, grazie, parte di trasmissione. Rosso di Sera termina qui, grazie a voi tutti per essere stati con noi, arrivederci.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: In the Music, classicone incredibile. Beh, un pezzo del passato ripreso dai grandi 26 in questa versione, insomma, che picchia una base bella presente che sicuramente avremo modo di riballare probabilmente in quella che è la nostra classifica adesso. Ritrovato In the Music e ancora prima Bob Sinclair all'interno del nostro appuntamento serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

About You, si chiama la canzone, del 2000, di questa grande formazione belga, gli Overphonic, che uscivano all'epoca con questo singolo, ma con un album bellissimo, terzo album, si chiama The Magnificent Three, che contiene poi tra l'altro tante belle tracce che pian piano avremo anche modo di ascoltare in questo appuntamento, come sempre, dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind.

Lei è bellissima, lei è un'attrice e anche una modella, Suki Waterhouse, con questa canzone, insomma, che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Si chiama Teeny Raising, da questo album Loveland, che va a celebrare naturalmente non solo questa bella voce, ma questa bellezza che potete naturalmente guardare anche nel video di questa canzone. Beh, singolo che poi descrive, insomma, l'amore in quella che è la natura caotica, naturalmente, dell'amore, in perfetta contraddittoria, dice l'artista, dei rapporti sentimentali, va a celebrare quella che è l'idea di scegliersi ogni giorno, nonostante quelli che sono i litigi e i difetti che purtroppo accadono, ma fanno parte naturalmente di una storia d'amore, di una love story. Grande singolo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo vi lancerò i contatti. 18:20, un ospite, si chiama George Merck.

0: la tua aranciata amara. Beh, le storie iniziano ma anche finiscono. Questo è un po' il racconto anche di Fra Quintale con questa canzone che parla proprio della fine di una storia d'amore e di questa aranciata che diventa amara con le lacrime che cadono nel liquido, insomma, rendendolo poco gradevole, insomma, come la fine, tra l'altro, di una love story. Storie che vanno, storie che vengono, in questo caso l'abbiamo ritrovato nel testo di questo bel ritorno, appunto quello di Fra Quintale. Saluti a Cristina, buona serata, grazie per il tuo messaggio, naturalmente ben ritrovata anche a te con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Lui si chiama Mike Towers, portoricano, lui è un rapper, un cantante, insomma, che sta avendo grande successo anche perché è considerato, pensate, uno dei leader mondiali della musica urban latina e soprattutto rinominato per la capacità di fondere reggaeton e anche trap. Sta avendo grande successo perché vanta, pensate, miliardi di streaming su quelle che sono le piattaforme digitali, grazie un po' appunto alle sue hit globali che hanno riscosso grandissimo successo. Quindi una delle belle novità che come sempre ogni mezz'ora ritroveremo all'interno del nostro appuntamento dedicato alle news. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andri, saluto il nostro Piero Caffio che mi accompagna alla parte tecnica, devo salutare anche gli amici della replica che in tarda serata ci seguono. Poi vi ricordo come sempre il 339 680 6868 se volete inviarci un messaggio. Altra bella novità, c'è Irama.

Cabana Cabana. Beh, ritorno estivo per quest'estate 2026 per Irama con questa canzone che poi insomma fa parte di quest'album Antologia della vita e della morte. La canzone racconta quella che è una notte di seduzione, passione, forte attrazione tra due persone che si cercano in mezzo alla folla durante una serata estiva. Questo è un po' il racconto, il significato di questa canzone, di questa bella novità che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18:20. Altra bella novità qui all'interno di Driving. Questa è Sienna Spyro.

0: si celebra l'amore materiale, Material Love, con questa bella canzone di Siena Spyro che poi fa parte della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, il Diavolo Veste Prada 2, che contiene naturalmente questo bel singolo che tra l'altro vi abbiamo anche proposto e lanciato come bella novità. Allora, abbiamo un ospite tra pochissimo, lui è il figlio, pensate, di Rita Pavone e anche Teddy Reno, si chiama George Merck, ha realizzato un bel singolo, adesso faremo tra pochissimo una bella chiacchierata con lui, ascolteremo anche il nuovo singolo. State con noi tra pochissimo con George Merck in diretta su Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio di due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stone, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, i consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo,
1: sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro

a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia.

0: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
1: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
0: Parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
1: Bene.
0: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merk, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare,
0: particolare? Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io gli ho dato questo brano a mia mamma dicendo: senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
1: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
0: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
1: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, George Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
0: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
1: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
0: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
1: Bene. Opere incredibili di questo grande artista.
0: Opere incredibili, sì.
1: Certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni, come mai l'idea naturalmente di
0: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta, però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la

0: estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi immagino, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina con la
1: sull'autostrada sfrecciando fino ai fili ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
0: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
1: Bene.
0: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di George Merck?
0: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Beh, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: vapore mutuo e
1: tempo. Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre ritroviamo in quello che è l'appuntamento New Hit. C'è una bella collaborazione qui, quella di Karol G con Manu Chao, Vagliando por el Mundo si chiama la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, e da questo singolo prende anche il via il titolo naturalmente del tour mondiale che vedrà protagonista Karol G. Vagliando por el Mundo, Tropi Tour si chiama, con unica tappa in Italia il prossimo anno, sabato 24 di luglio 2027 allo stadio San Siro di Milano. Dobbiamo attendere un po', ma sicuramente ne vale la pena per questa grande data e questo grande live di questa artista che

0: Ah, che bella, che fresca questa canzone per l'estate 2026. Beh, ritorna Noemi con Tu cosa fai? Questa sera canzone che naturalmente ci accompagnerà nei mesi caldi. E singolo che parla poi di libertà, riscatto, riscoperta di quella che è la sensualità femminile all'interno di una relazione non facile, complessa. Questo è un po', insomma, il senso, la linea di questo singolo bello fresco estivo per il ritorno importante di questa bella voce italiana, appunto quella di Noemi. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grande musica, come sempre, grandi successi, grandi ripescaggi in quello che è l'appuntamento dedicato, come sempre, al passato. Abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per proporvi un classicone incredibile, New Frontier di Donald Fagen. Siamo nel 1983, un album strepitoso, The Night Fly, con una copertina, devo dire, culto, che vede naturalmente immortalato un DJ con una sigaretta, insomma, richiamando i grandi notturni radiofonici di un tempo. Beh, tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento, ovvero Rewind, che va a regalarvi, come sempre, un'altra grande canzone dal passato. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati. Questo è Driving.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesci. Un paio di saluti. Oh, devo salutare Silvia, grazie per i tanti complimenti che ci hai fatto. Ci guardavi attraverso il canale 94. Paolo, come sempre immancabile, e ben ritrovato anche a te nella nostra serata musicale. Ma so che ci segui durante la nostra giornata. Un saluto anche a Anna Paola, ben ritrovata anche a te con il nostro viaggio serale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339-6806868. Devo ringraziare anche gli amici della replica che, come sempre, ci seguono in tarda serata, e Piero Caffio che mi ha seguito alla parte tecnica. Oh, ci risentiamo domani, come sempre, se volete, a partire dalle 17 fino alle 19. Avremo 2 ore da trascorrere insieme, naturalmente con tanta musica, tanti successi, e poi avremo anche un artista, come sempre, ad intervistare e a scoprire intorno alle 18:20. In chiusura ci sono The Bowser.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E una nuova giornata insieme, una nuova puntata insieme. Tanti sono gli ospiti, le notizie, le bellezze, il nostro territorio, le storie, come sapete, che noi sempre raccontiamo. E ci sarà la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Quindi tante tante le cose. Voi scriveteci, come sempre sapete che quando ci sono qui gli esperti potete fare tutte le domande che volete, siamo in diretta, quindi potete scriverci al 339 680 6868 e farci le domande che volete. Potete chiamare in diretta al numero 099 47 30 144 oppure scriverci una mail a redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

della piaga, questo è un nuovo pezzo, è molto molto up tempo, bello elettronico, businessman, un po' ironico. Amici, siete sui 96.5 FM, questa è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Mi raccomando, scrivetemi, continuate a scrivermi, io del buongiorno anche a voi che mi mandate le foto di questa nostra città bellissima. Ci è arrivato un buongiorno con questa foto molto bella dall'alto, la nostra città, in particolare la visuale dal ponte girevole vista dall'alto, che è molto molto bella, quindi si vedono i due mari benissimo e con questo sole incredibile. Buongiorno anche a voi, continuate a scrivermi al 339-680-6868 e adesso ci ascoltiamo questo pezzo che è molto molto bello, lui ci piace molto, Charlie Puth, il brano si chiama Beach Yourself. Mi raccomando, redazione @radiocittadella.it, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Tut, Bicio Safe Up, siete su Partecipiamo Taranto, Cittadella la radio, Cittadella la TV, e adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

amici e amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e a partire da domani fino al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, il grande evento della regione Puglia per la città europea dello sport 2026, realizzato con la direzione artistica di Niki Pezzolla, che porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, trasformando Taranto in una pista da ballo retro. In programma workshop al Monrev Eco Green Resort, le gare della Puglia Swing Cup e tanti appuntamenti gratuiti. Quindi si parte con il flash mob al monumento al marinaio domani, poi giovedì spazio allo Swing on Both in collaborazione con Kima Mobilità, e partenza da Piazzale Democrate, e per concludere venerdì con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria.

0: stato direttore artistico. Sentiamo.
1: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari nella Batte, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing.
2: Ci sono qui a Taranto giovani ragazzi che si stanno approcciando a questo stile?
1: Sì, negli ultimi anni abbiamo diciamo abbassato l'età media, quindi prima diciamo chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti, e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
2: Quanto è importante questo movimento, se possiamo descriverlo così, culturale per il territorio?
1: È importante perché è un punto di socializzazione, di aggregazione, quindi cerchiamo di togliere le persone dai social, da dire il computer, i telefonini, e portarli diciamo, a condividere un momento di socialità vera, fatto diciamo, con passioni vere, con della musica jazz, e anche un modo di relazionarsi che è proprio vecchio di 100 anni con questa musica, quindi è tutto un modo di essere swing, quindi che è una cosa bella.
0: È uno stile. Bene, noi ringraziamo Federica Pompamea e continuiamo ancora con la musica. Mi raccomando, amici, restate con noi, perché c'è Olivia Rodrigo, che è un artista che ci piace particolarmente, ci piace molto la sua voce, ci piace anche questo pezzo molto molto bello che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate con noi.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.
2: Ciao, siamo i Palasport.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

E loro sono i Palasport, una new hit di questa settimana con il loro nuovo singolo Katie, anche il loro nuovo videoclip. Che bello, bravi, bravi, bravi questi ragazzi, amici. Adesso parliamo di una tendenza del quiet dating. Che cos'è? Ecco, è tenere privata una relazione. Perché questo? Perché ormai siamo nell'epoca dei social e da tanto tanto tempo ormai che condividiamo tutto, vero? Condividiamo cosa stiamo facendo, in quale ora lo stiamo facendo, se leggiamo un libro, se vediamo un film, cosa stiamo mangiando, cosa stiamo bevendo. Purtroppo, too much, too much. E allora cos'è arrivato? È arrivata una controtendenza. Il quiet dating sta conquistando sempre più persone. Perché? Perché risponde a un bisogno molto attuale: vivere la propria vita sentimentale con più riservatezza, cioè significa scegliere di non condividere almeno subito una frequentazione con amici, famiglia o addirittura sui social, almeno nelle prime fasi. Che cos'è il quiet dating e come funziona? Allora, il termine quiet dating è stato coniato nel 2024 per descrivere un modo più discreto di vivere gli appuntamenti e le relazioni. Non si tratta di nascondere qualcuno o di vivere un rapporto con ambiguità, no. Si tratta solo di evitare che ogni nuova conoscenza diventi subito un evento da raccontare, da commentare o addirittura da rendere pubblico. Perché all'inizio può aiutare questa cosa? Intanto, all'inizio di una relazione, restare concentrati su ciò che si prova può fare la differenza. Pareri esterni, consigli, aspettative, anche quando arrivano con tutte le buone intenzioni, rischiano però di influenzare il modo in cui si vive quel rapporto. Il quiet dating invece permette di lasciare spazio al tempo, quindi alla conoscenza reale e alla spontaneità. Meno giudizi intorno significa avere anche più lucidità nel capire se quella relazione funziona davvero. Questa tendenza racconta anche un cambiamento culturale e c'è meno bisogno di dimostrare agli altri di essere in coppia per sentirsi completi, così come vale dall'altra parte sentirsi completi se non siamo in coppia. Quindi va bene lo stesso. La relazione resta importante, ma non deve diventare l'unica parte della propria identità. Ricordiamo sempre, come anche quando noi parliamo con la nostra psicologa, la dottoressa Manuela Carone, sapete, no, ormai da tanti anni la nostra rubrica Behind the Song, oltre alla canzone, abbiamo affrontato anche questo argomento, no? Di stare nella coppia, di dare il proprio contributo, quindi un valore aggiunto, ma di restare nella nostra identità, di restare comunque sempre noi stessi, perché aiutiamo l'altro, e aiutiamo sempre noi stessi. E questo quindi, dall'altro canto, non condividere la coppia non significa non parlarne mai con gli amici o escludere chi ci vuole bene. Questo quiet dating, questa tendenza, è più un invito a condividere con più consapevolezza, dando centralità alla relazione prima che alla sua immagine, perché spesso noi cerchiamo o tendiamo, meglio dire, a idealizzare, a farci delle idee, a farci delle cose. Allora, niente, stiamo tranquilli. Se l'altro non ci condivide o se noi non condividiamo l'altro, è tutto ok, ci stiamo semplicemente concentrando su quella relazione. Molto spesso si parte con gli amici, la famiglia e quello e quell'altro, i social, tutto va bene. No, cerchiamo di essere più autentici. La verità è questa. Così come io sempre spero e auspico che si possa tornare alle beate lettere. L'altro giorno parlavo proprio con una mia amica e dicevo: ma ti ricordi quando ci scrivevamo le lettere, anche tra amici, no? E aspettavamo che arrivasse la lettera a destinazione e poi da quella destinazione aspettavamo il ritorno di una risposta di un'altra lettera. Adesso è possibile farlo ancora oggi? Certo che sì, ci sono ancora le poste italiane, ci sono tanti, ecco, il messaggio sicuramente più rapido e più veloce se abbiamo delle comunicazioni rapide da fare. Però se vogliamo scrivere un pensiero o qualcosa ai nostri amici o magari al nostro partner, al nostro amore, che bello sarebbe tornare alle lettere scritte a mano. Secondo me sarebbe bello. Voi ditemi cosa ne pensate al 339-680-6868. E adesso ci ascoltiamo un bel duo, una bella accoppiata. Non so chi è, come dire, chi ha fatto il, come dire, il gancio, il gol in questo duo, perché Madonna sicuramente l'ha fatto con Sabrina Carpenter e Sabrina Carpenter lo ha fatto con Madonna. E ci ascoltiamo quindi Bring Your Love. Ask yourself this.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Drive!

0: la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

amici, mamma mia che bello questo pezzo, Please Don't Go, per il nostro rewind. Siamo tornati indietro nel tempo con i W, è giusto? Sono loro, mamma mia che bello, che bello. Che anno era? Era il 1000, che anno era che non mi ricordo, 1900? Non mi ricordo, oh, 90, cos'era? 92, mamma mia, siamo tornati veramente indietro nel tempo. E questo, tra le altre cose, era una band italiana, loro sono italiani, no? Erano di La Spezia, se non sbaglio, che William Narain, il cantante, Franco Amato, il musicista, Andrea De Antoni, il DJ, e Riccardo Bronzi, l'altro DJ, credo fossero loro, adesso non sono certa di questa cosa, però la approfondirò e ve la dirò. Però erano italiani, insomma, all'epoca, negli anni 80, negli anni 90, Gisberto mi confermerà perché me lo può insegnare, c'era il Disco Italia, come si chiamava, giusto? Questa, diciamo, tendenza corrente. Adesso vieni di qua, Gisberto, che ce la spieghi un attimo, fai un attimo il giro. C'era questa, correggimi se sbaglio, questa tendenza anche dei DJ, dei producers italiani a fare musica dance anche in lingua inglese. Sembravano stranieri, ma in realtà erano italiani. È corretto, insomma, come concetto, giusto? Ed era Disco Italia, la disco dance italiana era quella. Ecco, benissimo, benissimo, perfetto. Quindi questo è. Adesso invece cerchiamo di capire un po' l'albero genealogico di chi non ha letto Topolino. Chi non l'ha fatto? Tutti l'abbiamo letto Topolino, in qualche modo abbiamo sfogliato delle pagine, abbiamo detto delle cose. Ecco, c'è un albero genealogico dei Paperopoli. E che fine hanno fatto qui qua? Che belle quelle. Io ricordo tutti quei disegni, tutti quei libricini, tutte quelle cose. Insomma, tutti, almeno una volta ci siamo fatti una domanda, tutti i lettori di Topolino, che fine hanno fatto i genitori di Quico qua nella narrazione disneyana? E ci tengo a dire che negli anni 90 i ragazzini andavano, anche prima, all'80, andavano proprio alla ricerca e collezionavano tutti quanti i Topolini e le Topoline, no, veramente tutte queste piccole, questi giornaletti, no, di Topolino. Io ho avuto anche la fortuna in un determinato periodo, poi negli anni 2000 hanno rifatto una mini enciclopedia che andava, se non sbaglio, con il Corriere della Sera, e l'ho presa tutta. All'epoca il Corriere della Sera faceva queste cose molto belle, di fare degli inserti, delle cose con delle enciclopedie a parte di tutto, diciamo tutta l'antologia di Topolino, che sono felice veramente di leggere quando ho voglia, perché è sempre bello immergersi in quell'atmosfera. Comunque, nel 1934 Walt Disney, sappiamo, presentò al mondo Paperino, amabile amico di Topolino, Donald Duck, questo il suo nome originale, ed ebbe un successo immediato. Diventò uno dei personaggi dei cartoni animati più popolari di tutti i tempi e tre anni dopo la sua creazione, per dargli un piccolo mondo intorno, il fumettista Al Taliaferro ebbe l'idea di dargli tre nipotini, qui, qua e qua, che erano Howie, Dewey e Louie. Il trio debuttò il 17 ottobre del 1937. Paperino ha ricevuto questa lettera dalla sua cugina Della, in cui c'era scritto: caro Donald, ti sto inviando i tuoi angelici nipoti per stare con te mentre il loro padre è in ospedale. Un petardo gigante è esploso sotto la sua sedia. I teneri fanciulli sono molto giocosi. Spero saprai apprezzarli. Paperino ovviamente accolse i suoi nipoti a braccia aperte, salvo scoprire ben presto che gli angelici qui, qua, qua erano instancabili ribelli. Ma cosa era successo al loro papà? Come raccontava la lettera di Della, questi era finito in ospedale dopo che un fuoco d'artificio gli era esploso sotto la sedia. E a mettercelo, chi era stato secondo voi? Indovinate un po', erano stati proprio qui, qua, qua. E questa, insomma, è l'ultima volta che gli appassionati dei fumetti Disney poi sentiranno parlare del papà dei tre Paperotti. E diciamo, è sulla madre che le cose si fanno ancora più complicate, perché Della Duck, che nella lettera si presenta come la cugina di Paperino, in un cartone animato, peraltro di qualche anno dopo, firma sorella, senza però mai precisare che sia lei la madre delle tre pesti. Potrebbe essere una zia.
E il disegnatore Karl Barks, quando nel 1950, creò il primo albero genealogico degli abitanti di Paperopoli, attribuì la maternità dei tre gemelli a tale Thelma. È un mistero svelato, dunque? No, perché in un altro albero genealogico del 1993 di Don Rosa, la madre di qui qua è proprio della Dac. Quindi cosa bisognerebbe fare? Resta da chiarire che fine abbiano fatto lei e il consorte. Ma solo Walt Disney potrebbe dirlo. Alcuni esperti di cose disneyane dicono che i due si sono dati alla macchia per non dover riprendere in casa le tre pesti. Altri invece sono sicuri che siano morti. Comunque, fatto sta che nel 1942, nel fumetto New Spirit, Paperino adottò ufficialmente i tre, creando una sorta di famiglia di fatto. E ben, col tempo, qui qua si sono trasformati da discoli in assennate giovani marmotte in grado di cavare l'impaccio dello zio, insomma, di toglierlo da situazioni più complicate, fino ad assumere poi tratti personali riconoscibili dai lettori più attenti. Quindi a un certo punto c'è stata questa evoluzione: il coraggio di qui, l'impulsività di qua e l'intelligenza di qua. So che i lettori, i disneyani, hanno colto queste cose e è bello parlarne, perché sono cose di cui non si parla più, invece è molto molto bello. So che gli appassionati che stanno ascoltando adesso hanno aperto quella finestrella sul loro ricordo bellissimo che ho anche io personalmente. Detto questo, diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
3: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
2: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
3: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
2: Discorso più complesso per lo stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
3: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità

0: rende quello che è il momento che stiamo vivendo, insieme a tante emergenze. Lo ricordo solo a me stesso, continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso, che immagino si ripresenterà ad ore. Non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Guerra al lavoro irregolare e insicuro. In questa direzione si muovono i carabinieri con interventi chiaramente orientati a far rispettare la normativa e la tutela dei lavoratori, in particolare i militari della compagnia di Martina Franca con il supporto delle stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei territori di Grottaglie e Monte Iasi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del lavoro. Nel corso delle verifiche, i militari dell'arma hanno accertato alcune irregolarità all'interno di un cantiere impegnato in lavori di posa in opera di una pavimentazione esterna. A seguito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.700 euro nei confronti di un 56enne residente a Monte Iasi. Si tratta del titolare dell'impresa e committente dei lavori, che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto dei nominativi di 2 lavoratori autonomi occasionali impegnati nell'attività. L'operazione ha inoltre interessato il controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino senza fissa dimora di 54 anni con l'accusa di violenza privata, minaccia a pubblico ufficiale, incendio doloso e porto abusivo di coltello. I poliziotti sono stati allertati per un principio di incendio scoppiato in Viale Unità d'Italia nei pressi del depuratore Gennarini, in una zona dove abitualmente è accatastato in modo abusivo materiale plastico e di legno. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'incendio di natura dolosa sarebbe stato appiccato da un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi tempi aveva fissato la temporanea dimora in quella zona. Il presunto autore dell'incendio si è mostrato sin da subito poco collaborativo, prima nei confronti dei vigili del fuoco, impedendo in maniera decisa il loro intervento, poi nei confronti dei poliziotti che, conoscendo il suo carattere irascibile, sono intervenuti in forze con 3 equipaggi. Gli agenti della volante hanno avuto grosse difficoltà nel riportare alla ragione il 54enne, che ancora più agitato dalla loro presenza ha estratto anche un coltello con una lama di circa 7 centimetri, minacciandoli e provando ad avere un contatto fisico. Solo dopo alcuni concitati momenti i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio sull'uomo, rendendolo inoffensivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto, in particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione Ilva per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex Ilva che per la Sanac. Si tratta di 2 vertenze attorno alle quali ballano 16.000